0: 8, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Nella notte attacchi ucraini in Russia, colpita la periferia di Mosca, manovre NATO ai confini con la Russia. Bombe Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria di petrolio. Turchia e Pakistan pronti a inviare truppe a sostegno del regno. Il dolore del Papa per Gaza in una lettera a padre Romanelli, ricevute ieri in udienza le associazioni dei dipendenti laici e delle donne in Vaticano. Buona giornata da Luca Collodi. La Germania ha lanciato un allarme sul rischio di scontro violento con Mosca, che starebbe conducendo una guerra ombra contro Berlino. A tracciare questo scenario l'intelligence tedesca, sullo sfondo le mosse difensive dell'Estonia con lo spostamento di truppe NATO ai confini con la Russia in vista di un possibile futuro attacco. Intanto in Ucraina non si fermano i massicci attacchi di Mosca con nuove vittime. Droni ucraini hanno colpito un grande impianto petrolifero nella periferia di Mosca. Paola Simonetti.
1: Gli 007 tedeschi vedono un orizzonte fosco per la Germania, che potrebbe entrare in rotta di collisione con la Russia. Lo scenario è stato tracciato nel corso di un'audizione pubblica dei vertici dei servizi davanti alla commissione parlamentare. Mosca starebbe conducendo, è stato segnalato, una guerra ombra contro Berlino. Secondo il presidente della commissione Jäger, il tentato attentato a Lipsia ne è solo un esempio, confermando la necessità di ogni sforzo per sostenere l'Ucraina, dove proseguono senza sosta pesanti attacchi russi su infrastrutture civili ed energetiche. Solo ieri 6 morti e 59 feriti nei raid sulla zona industriale di Kharkiv. La controffensiva ucraina ha provocato un morto nella regione di Mosca. I timori della Germania sono arrivati proprio nelle ore in cui il Financial Times rivelava come l'Estonia stia spostando le truppe NATO ai confini con la Russia per il rischio di un possibile futuro attacco. Mosca ci sta mettendo alla prova, ha aggiunto il cancelliere tedesco Merz, con attacchi ibridi e una propaganda sostenuta dai partiti estremisti.
0: E non si attenua lo scontro tra l'Arabia Saudita e i ribelli Houthi che controllano gran parte dello Yemen. Questi ultimi hanno colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh e diversi altri obiettivi sauditi. Intanto Pakistan e Turchia si sono impegnati a inviare truppe a sostegno dell'Arabia. Ce ne parla Marco Guerra.
2: Testimoni hanno riferito di forti esplosioni nella zona dell'aeroporto King Khalid di Riyadh, che hanno causato la sospensione dei voli in arrivo e la chiusura di diversi gate. Poco prima gli Houthi avevano rivendicato di aver colpito lo scalo, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del regno. Questa ulteriore escalation del conflitto arriva mentre Pakistan e Turchia si sono impegnati a inviare truppe in Arabia Saudita nell'ambito di un nuovo patto di difesa reciproca. Contemporaneamente il governo riconosciuto dello Yemen, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha annunciato l'obiettivo di riconquistare tutti i territori in mano agli Houthi, aree che ospitano la maggior parte della popolazione yemenita. Il mese scorso il gruppo sciita, sostenuto dall'Iran, ha preso il controllo di ampi tratti di costa lungo il Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb. Ieri le forze governative hanno ripreso il controllo proprio di diverse zone strategiche costiere presso questo tratto di mare.
0: I negoziati con gli Stati Uniti sono privi di senso e hanno portato solo a nuovi attacchi americani. Ne ha convinto il presidente iraniano, secondo il quale finora ci hanno attaccato 3 volte dopo i colloqui. Ciò dimostra che non cercano il dialogo, bensì mirano a rovesciare la Repubblica Islamica dell'Iran. E gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione un caso mortale di sospetta peste polmonare in Russia. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano, esortando le autorità di Mosca a condividere informazioni accurate. Il governatore regionale della Siberia meridionale ha riferito che la situazione sanitaria è stabile. Il Chad è al primo posto tra gli stati africani per numero di rifugiati accolti. Negli ultimi 3 anni oltre 1,5 milioni di persone hanno valicato il confine per fuggire dalla guerra in Sudan. La crisi però è più vasta e caratterizzata da siccità estreme, insurrezioni interne e sanità in crisi. Federico Tonini ha intervistato padre John Ikundu, segretario generale dell'Ordine dei Missionari Comboniani, da 20 anni sul territorio.
3: Sono dei rifugiati che vengono dal Sudan e si trovano principalmente nella zona est del paese, dove si trova il vicariato apostolico di Mongo. Con un numero così elevato di rifugiati, i problemi sono enormi. e mancanza totale di struttura di accoglienza. In tutta quella zona c'è solo un ospedale a centinaia e centinaia di chilometri dalla frontiera con il Sudan.
4: Quali sono le emergenze più gravi di cui non si parla nei mezzi di informazione occidentali?
3: Questa realtà di rifugiati non si sente, è una cosa molto grave, ma il Chad vive anche una situazione molto sentita di cambiamento di clima. Poche piogge sono arrivate e quindi c'è poca raccolta quest'anno, sia per la popolazione chadiana locale, sia per i rifugiati che sono arrivati.
0: La pagina Vaticana, da quando ha preso la dolorosa notizia della morte di Maisa e Mary, prego Dio per loro, per le loro famiglie e per l'intera comunità di Gaza. Fino a quando, Signore? Questo è il messaggio inviato dal Papa a padre Gabriel Romanelli, parroco della parrocchia Sacra Famiglia a Gaza City, colpita sabato scorso da un attacco israeliano che ha ucciso 5 persone, tra cui donne di origine greco-ortodossa. Ascoltiamo padre Romanelli nell'intervista di Cecilia Seppia.
5: Ci ha colpito a tutti come sempre, no? la vicinanza del Santo Padre. Fino adesso siamo tutti scioccati di quello che è successo, no? Con la morte di Maisa, di Mary e poi delle altre persone. Erano tutti dei civili che erano a dormire nella loro casa. È stato pure un colpo forte a tutta la comunità cristiana, oltre a tutta la società civile di Gaza. Perché non dimentichiamoci che pur la comunità cristiana ha perso tantissime persone, no? 62 cristiani sono morti durante la guerra, 25 dei quali sono stati uccisi dai bombardamenti. D'altra parte è una consolazione grande che il Papa abbia pensato in noi e che preghi per noi e per tutti, per quelli che lavorano per la pace.
0: Dialogo, comunità, unità sono le parole che il Papa indica alla DLV e alla DIVA, ovvero l'Associazione Dipendenti Laici Vaticani, già in udienza nel 1981 con Giovanni Paolo II, e l'Associazione Donne in Vaticano, ieri ricevuti in udienza. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
6: Il dialogo come strumento di soluzione ai problemi, la dignità umana e la dignità del lavoro, centro di ogni azione in un'epoca di sviluppi dell'intelligenza artificiale. Leone XIV offre le coordinate per costruire all'interno della città del Vaticano una comunità fatta di rispetto, equità e aiuto, e in questo senso evidenzia che la presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre di più. Le donne, dice il pontefice, apportano, oltre a una particolare sensibilità verso persone e relazioni, anche l'insieme dei talenti umani, professionali, intellettuali, propri dell'esperienza e del pensiero femminile. Con pari dignità, aggiunge Leone XIV, tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo e impegno, alla medesima missione, e questa missione va portata avanti sulla via del dialogo, strada maestra su cui camminare con fiducia e creatività. Percorrendo insieme questo cammino ci impegneremo a costruire sempre di più una comunità di lavoro dove le persone non vengano usate, scavalcate, dove ci si aiuti a vicenda, si riconosca a ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori.
0: La cultura, può un abito dare forma all'inconscio e raccontare le inquietudini di una epoca segnata da nuove conflittualità? A Palazzo Reale di Milano la mostra Dalì e la moda, visitabile fino al 31 gennaio 2027. L'intervista di Lorenzo De Cesaris al critico Antonio Mancinelli.
7: Mi affascina molto il famoso orologio, si chiama The Eye of Time, in cui c'è un gioiello a forma di occhio che incorpora un orologio. Siamo nel 49. È un oggetto destinato ad essere guardato, ma incastonato dentro un oggetto che ci sta guardando. E qui io vedo la domanda, no? Che attraversa tutto il rapporto tra Dalì e la moda. Quanto potere noi attribuiamo agli oggetti che mettiamo sul corpo, siano vestiti, siano monili, siano accessori, e che tipo di rappresentazione diamo e quanto possiamo mettere in discussione questa rappresentazione? Per questo secondo me il surrealismo ha molte, moltissime relazioni con il discorso della moda.
8: Surrealismo e moda possono aiutarci a leggere il nostro presente attraversato da guerre e conflitti?
7: Assolutamente sì. Perché educano a riconoscere la violenza anche quando si presenta o si traveste sotto forme familiari.

0: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Terzo incontro. Maria, rivelaci la tua preghiera.
1: Maria, ti preghiamo, facci comprendere, desiderare, possedere in tranquillità la purezza dell'anima e del corpo. Insegnaci il raccoglimento, l'interiorità. Donaci la disposizione ad ascoltare le buone ispirazioni e la parola di Dio. Insegnaci la necessità della meditazione, della vita interiore e personale, della preghiera che Dio solo vede nel segreto.
2: La vocazione alla preghiera è puro dono della grazia del Padre, della luce da cui scende ogni dono perfetto. Ma l'uomo può chiedere questa grazia e collaborarvi, poiché il solo modo per ricevere un dono gratuito è di elemosinarlo. Dio fa il dono della preghiera a chi prega, dice Giovanni Climaco. In questo campo non bisogna cercare di essere capiti o di piacere agli uomini, ma unicamente a Dio. È questione di vocazione, e il Cristo potrebbe dirci, come a San Pietro, che gettava uno sguardo d'invidia sulla vocazione contemplativa di Giovanni. Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi.
1: Quanti hanno ricevuto questa vocazione la riconosceranno dalla testimonianza interiore che lo Spirito Santo susciterà nel loro cuore. Essi sentiranno bruciare dentro il fuoco della preghiera continua e capiranno in verità questa parola di Gesù: finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Qualunque siano le preghiere già fatte, le angosce conosciute, durante le quali già dal cuore sono esplosi grida e gemiti, essi saranno convinti di non avere ancora incominciato a supplicare. Questo è nulla a paragone di ciò che Dio attende da loro e vuole dar loro come capacità di supplica. Dio vorrebbe risparmiar loro certe prove, combattimenti o tentazioni, o vorrebbe liberarli, ma non può, perché è il solo mezzo per lui di strappare dal loro cuore la supplica, se essi non si irrigidiranno troppo nei suoi confronti. Una parola ritorna continuamente alla memoria del loro cuore: ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Questa vocazione alla preghiera continua assumerà tutta la sua dimensione quando sarà autenticata dalla Chiesa e dal Vescovo, che potrà dirci con le stesse parole di San Paolo ai cristiani di Efeso:
3: pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi e anche per me, perché quando apro la bocca mi sia data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo, del quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza, come è mio dovere.
1: Un contemplativo, diceva il cardinale Lustiger, è qualcuno che ha consacrato la propria vita alla preghiera, non per gusto di un modo di vivere o per gusto del silenzio. La vita contemplativa è un'altra cosa. È l'essere chiamati da Dio a consacrare tutte le proprie forze alla priorità della preghiera, non per la preghiera in sé, né perché la preghiera piace, ma alla preghiera di intercessione per la Chiesa. In una vita così fatta, tutte le attività sono ordinate alla preghiera. Il lavoro è fatto in vista della preghiera. Se si mangia o ci si corica, è perché la vita ordinaria diventi preghiera. Questi uomini non fanno passare per la loro testa o per il loro cuore liste di nomi e di intenzioni per le quali intercedere. Essi sono nel corpo ecclesiale e, pregando, fanno entrare la preghiera nella Chiesa.
2: È una grande grazia capire che riceviamo tutto nella preghiera: ciò che si deve pensare, dire, scrivere, fare o tacere. Quando si ha un lavoro da fare, bisogna compierlo in preghiera. Talvolta occorre parlare, scrivere, illuminare una persona e non si trova nulla, non si è capaci di fare nulla. Allora bisogna pregare e poi fare e ci si riuscirà. Ha più forte ragione quando si intraprende un lavoro sulla preghiera di Maria. Bisogna compierlo nella supplica, perché là si trova l'ispirazione.
1: Possiamo studiare Cristo e la Vergine in maniera più prossima possibile, ma se essi non vorranno dirci ciò che hanno nel cuore, non lo sapremo mai. Questo non dipende dalla nostra insufficienza intellettuale o da una mancanza di comprensione, ma da una libera decisione dell'altro che non ci fa entrare nella propria intimità. Qualunque sia la nostra capacità di penetrazione per meditare sulla preghiera di Maria, se ella non ci aprirà la porta del suo mistero, vi rimarremo davanti, senza sapere nulla. Non arriveremo mai, attraverso un'ascesi e una contemplazione umane, a penetrare in Dio o in Maria.
3: Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano.
1: Se Maria è una persona, qualunque siano gli sforzi che potremo fare di contemplazione naturale per conoscerla, ella rimarrà libera di aprirci, o non, il suo mistero. Il filosofo Gabriel Marcel esprime questo in forma lapidaria. La conoscenza dell'altro è una continua invocazione. Se ciò è vero per ogni persona umana, a maggior ragione lo è per il Cristo e per Maria. Ogni passo che facciamo nella conoscenza di Dio e del suo mistero è una grazia del Padre che ci attira verso Gesù o verso sua madre. È un'iniziativa libera di Dio che ci apre il suo segreto. È una grazia del Padre che ci attira verso Gesù o verso sua madre. È un'iniziativa libera di Dio che ci apre

0: nel piano salvifico di Dio, non sono ancora abbastanza compresi né sufficientemente tradotti nella realtà della vita cristiana. Bisogna confidare questo segreto soltanto a uomini di orazione che vivano il mistero della croce, cioè a dei veri apostoli. È necessaria una grazia particolare di Dio, egli dice ancora, per capire e gustare questo segreto, e prima di affrettarsi, mossi dal desiderio impellente e naturale di conoscere la verità, è necessario pregare molto, non soltanto con atti esteriori, ma con un atteggiamento spirituale del cuore fatto di attesa e di supplica. Aggiunge: ringrazierete Dio ogni giorno della vostra vita, della grazia che Egli ha fatto di insegnarvi il segreto che non meritate di sapere.
1: Per conoscere il mistero di Cristo bisogna dunque essere in ginocchio nella supplica, bisogna cioè invocare. Lo stesso è per il mistero di Maria, che non bisogna mai separare da Gesù e dalla sua obbedienza al Padre. Quando sua madre e i suoi fratelli vogliono vederlo, Gesù si affretta a rispondere: «Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Per conoscere la Vergine occorre vegliare alla sua porta in preghiera e dirle: «Fammi conoscere il tuo segreto, rivelami la tua preghiera». Quando la liturgia ci fa celebrare una festa di Maria, spesso ci fa leggere un testo della Sapienza in cui si parla della preghiera e della supplica. Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito della Sapienza.
0: Una povera donna che recita tutti i giorni il suo rosario ne sa molto di più sulla preghiera di Maria di un sapiente teologo che non prega. Non è certamente capace di esprimersi con chiarezza, ma quando ascolta il suo parroco che parla della Madonna, sente dentro di sé muoversi un mondo misterioso che la mette in diretta relazione con Maria, ed ella comprende la potenza della sua preghiera. Non la vede come dispensatrice di grazie, ma come colei che prega Dio per gli uomini.
2: O Gran Madre di Dio, il vostro figlio ben vi ascolta, e quanto voi cercherete, tutto vi concederà. Parlate dunque, parlate, o avvocata nostra, a favore di noi miserabili. Siamo gran peccatori, ma Dio vi ha arricchita di pietà e di potenza, maggiore di ogni nostra iniquità. Voi potete e volete salvarci. O Madre di misericordia, noi vi presentiamo le anime nostre, un tempo fatte belle e lavate col sangue di Gesù Cristo, ma poi imbrattate col peccato. A voi le presentiamo, voi pensate a purificarle. Otteneteci una vera emenda, otteneteci l'amore di Dio, la perseveranza e il paradiso. Vi cerchiamo grandi cose, ma che forse voi non potete ottenerci tutto. Vi basta aprir la bocca a pregare il vostro figlio. Egli niente vi nega. Pregate dunque, o Maria, pregate per noi. Pregate, e voi sarete certamente esaudita, e noi saremo sicuramente salvati.

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Terzo incontro. Maria, rivelaci la tua preghiera. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Monia Parente e Stefano Santerini. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonte.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Desidero ora rivolgervi un pensiero per questa giornata. L'averla iniziata con la preghiera è già un augurio, poiché il Signore è sempre la nostra sorgente di pace, di amore, di gioia. Il Signore è la nostra protezione, la nostra vita. Rifugiarsi in Lui vuol dire mettere al sicuro la nostra giornata, la nostra vita. Perciò l'augurio più bello che posso farvi all'inizio di questa giornata è di augurarvi che continuiate a restare con il Signore, desiderando nel profondo del vostro cuore di fare la sua volontà.

siamo al primo giovedì di ottobre, che è il mese dedicato alla Beata Vergine Maria del Rosario, che liturgicamente festeggeremo domani. È una festa istituita dal Papa San Pio V nell'anniversario della vittoria navale che è stata riportata dai cristiani a Lepanto e attribuita all'aiuto della Santa Vergine, Madre di Dio, invocata con la recita del Rosario, la battaglia decisiva contro l'Islam, contro i turchi. Questa festa diventa per noi un invito, un'esortazione a meditare sui misteri di Cristo. Alla scuola della Beata Vergine Maria, nostra maestra spirituale, lei che fu associata in modo tutto speciale al mistero dell'incarnazione, della passione, morte e resurrezione del Signore, del Figlio di Dio. Perciò riflettiamo e meditiamo un discorso di San Bernardo Abate che ci invita a meditare i misteri della nostra salvezza. Dice l'angelo a Maria: il santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio, fonte della sapienza, verbo del Padre nei cieli altissimi. Ci rivolgiamo a te, o Vergine Maria, Vergine Santa. Preghiamo, ti supplichiamo in questo nostro momento di riflessione, di meditazione, ti benediciamo perché il Verbo di Dio si è fatto carne per mezzo tuo, e questo Verbo di Dio, questo tuo Figlio che disse: io sono nel Padre e il Padre è in me, lui ha anche detto: sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ecco perché noi crediamo quello che dice Giovanni nel prologo del suo Vangelo: in principio era il Verbo, cioè già scaturiva la fonte, ma ancora unicamente in se stessa, perché al principio il Verbo era presso Dio. Contempliamo questa esistenza eterna del Verbo nel mistero della Santissima Trinità, prima ancora che fosse creato il cielo, la terra, tutte le cose che noi conosciamo e che vediamo. Il Verbo abitava la luce inaccessibile di Dio, infinito, eterno. Davanti a questa contemplazione noi non possiamo se non cadere nell'adorazione, perché ci sentiamo smarriti, tanto siamo piccoli, infimi, davanti all'infinita grandezza di Dio e alla sua eternità. Noi siamo stati creati dalla sua onnipotenza, tratti dal nulla, fatti a sua immagine e somiglianza. Sappiamo che poi tutte le cose sono state create per mezzo di Gesù Cristo, in vista di Lui, per mezzo del Verbo. Ecco perché il Signore cominciò a formulare un piano. Dice Geremia: io nutro progetti di pace e non di sventura, riportando il progetto di Dio. Dio ama la sua creazione, la vuole redimere, e prima che venisse attuato questo progetto, già il progetto di Dio rimaneva presso Dio e noi non eravamo in grado di conoscerlo. San Paolo ci dice nella lettera ai Romani: chi conosce il pensiero del Signore e chi li può essere consigliere? Noi ci inchiniamo di fronte a un progetto misterioso e crediamo fermamente all'onnipotenza di Dio, alla sua sapienza infinita, al suo amore. E sappiamo che
il pensiero di pace che Dio nutre per la sua creazione entra nel mondo quando il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, venne ad abitare particolarmente nei nostri cuori per mezzo della fede, dopo di essersi incarnato nel seno della Vergine. E così il mistero della venuta del Signore, che entra nel nostro cuore attraverso la fede, diviene anche oggetto di tutta la nostra attenzione, della nostra preghiera, della nostra contemplazione. Sappiamo che se Egli non fosse venuto in mezzo a noi, noi non avremmo potuto farci nessuna idea di Dio. Sappiamo che chi non ha ricevuto la rivelazione confonde Dio con un idolo, con un frutto di fantasia, di immaginazione. Noi ringraziamo Dio di essere stati fatti oggetto subito della sua conoscenza, della sua rivelazione, perché abbiamo conosciuto Gesù Cristo. Però come noi siamo preoccupati di comunicare una novità che veniamo a conoscere, così dobbiamo sentirci spinti a portare questa buona notizia a tutti quelli che ancora non la conoscono, non possiamo tenercela per noi. Ecco perché è lo spirito missionario che deve spingerci ad annunciare il Signore al mondo. E mentre questo mistero era rimasto per noi incomprensibile, è inaccessibile, è invisibile, è del tutto inimmaginabile, e poi si è manifestato e siamo stati illuminati dalla luce di Dio, così noi questa luce dobbiamo portarla ai fratelli. Ecco, Dio ha voluto essere compreso, ha voluto essere veduto, ha voluto essere immaginato. Ecco, noi potremmo domandarci dove e quando si rende a noi visibile Dio. Evidentemente noi lo sappiamo già dal Vangelo, si rende visibile nel presepio, anzi prima ancora nel grembo della Vergine e poi tra le braccia di sua madre. Si è reso visibile mentre predica sulla montagna, mentre passa la notte in preghiera, mentre pende sulla croce. Chinò il capo nella morte, e il Signore Gesù lo vediamo visibile e operante quando Lui risuscita i morti, caccia i demoni e soprattutto quando risorge il terzo giorno e quando, apparendo agli apostoli, mostra le sue trafitture dei chiodi e i segni della sua vittoria. E anche quando sale al cielo sotto gli sguardi degli apostoli. San Bernardo ci fa riflettere e dice: non è forse cosa giusta, pia e santa, meditare tutti questi misteri. Ecco perché la recita del rosario è preziosa, perché ci consente, mentre ripetiamo l'Ave Maria, di riflettere su tutti questi misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. E quando la mia mente pensa a questi misteri, là noi troviamo Dio e ci incontriamo con Dio. Nella recita del rosario noi chiediamo alla Madonna di poter essere illuminati su questi misteri affinché abbiano da ricolmare il nostro cuore della tenerezza, della presenza di Gesù, della sua opera, dello spirito che Lui ci comunica. In questo mese di ottobre vogliamo aggrapparci a questa corona del rosario, vogliamo anche coglierne il significato. Tanti granellini che, se non fossero uniti da una catena, andrebbero dispersi. Noi vogliamo insistentemente usare la corona nella recita del rosario perché
noi, questi piccoli granellini, possiamo restare uniti tra di noi e in Gesù Cristo, nella Vergine Maria, attraverso la catena dell'amore, della comunione, dell'obbedienza, del compimento della volontà di Dio. Per completare questa riflessione, vogliamo ancora riflettere sulla preziosità della corona del rosario, che piace immensamente a Maria, perché lei l'ha voluta e continua sempre a raccomandarla. C'è un famoso scrittore francese di nome Peggy che raffigurava il rosario con un'immagine meravigliosa, oltre che a ricordare la catena che ci tiene uniti. E questo scrittore raffigurava il rosario a un vascello navigante vittoriosamente verso la casa del Padre. Se ci sediamo su questa corona, veniamo trasportati alla casa del Padre. È proprio in questo anche che acquista significato il fatto che le salme dei nostri cari vengono ricomposte nella bara, sempre con le mani intrecciate dal rosario, questo vascello che ci porta fino là, all'ultima meta, in modo particolare perché a ogni Ave Maria noi diciamo alla Madre che preghi per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Ecco perché vogliamo salire su questo vascello, perché vogliamo fare con sicurezza la nostra traversata. Per questo vogliamo vivere con tanto fervore questo mese dedicato al rosario. Attraverso la preghiera del rosario la Vergine Maria ci guida e ci fa ripercorrere tutta la via della salvezza. Perciò vogliamo chiedere al Signore che ci mandi lo Spirito Santo per l'intercessione della Vergine Maria ogni volta che recitiamo il rosario, perché non diventi una preghiera ripetitiva, noiosa, ma perché proprio ci sentiamo coinvolti da questa duplice immagine che non vorremmo dimenticare. Prendendo in mano la corona ci sentiamo uniti tra di noi ai misteri della vita di Gesù e di Maria, e quindi meditiamo, ci immedesimiamo in questi misteri, li accogliamo, questi misteri che meditiamo pregando, e così navighiamo su questo vascello nella fede, guidati da Maria e da Gesù verso il nostro porto di salvezza. Anticamente la festa del Rosario, prima appunto che San Pio V la istituisse, veniva chiamata con un altro nome, cioè festa di Santa Maria della Vittoria. Questa denominazione acquistava ancora maggiore significato poi quando fu riportata quella strepitosa vittoria dei cristiani sui turchi nella battaglia di Lepanto, precisamente il 7 ottobre del 1571. Quella vittoria costituisse la salvezza del mondo cristiano dal pericolo di essere travolto dal mondo maomettano. Sappiamo che anche in questo tempo l'Islam sta dilagando. Sappiamo che Dio ama tutti, che salva anche i musulmani, però non possiedono la verità che Dio ha rivelato per mezzo di Gesù Cristo. Perciò noi vogliamo intraprendere questa battaglia non più cruenta, ma una battaglia di preghiera e di fede, proprio con la recita del rosario, salendo in questo vascello che è armato della potenza di Maria. Leone XIII, nel nostro secolo, inserì nella Litania della Madonna l'invocazione Regina Sacratissimi Rosari, ed è un titolo felice che fu di gradimento alla Vergine Maria,
perché nelle sue apparizioni di Fatima nel 1917, dopo aver raccomandato la recita quotidiana del Rosario in ognuna delle sei apparizioni, invitò anche a mettere una particolare intenzione alla recita del Rosario, che è la conversione e la pace del mondo. Poi sappiamo che nell'ultima apparizione, il 13 di ottobre, che fu resa celebre dal miracolo del sole, Maria Santissima si proclamò: io sono la Madonna del Rosario. È un titolo molto significativo, come tanti altri che la Madonna ha rivelato. Io sono l'Immacolata Concezione, io sono la Regina della Pace, io sono la Madre e la Regina di bambini semplici, io sono la Madre dell'Amore. La Vergine Maria desidera anche manifestare tutte le sue caratteristiche, perché noi in queste caratteristiche abbiamo da scoprire il progetto di Dio nei suoi riguardi e anche nei riguardi nostri del mondo. Noi esultiamo di fronte alla Vergine Maria non per i suoi privilegi in se stessi, ma per quello che essi significano nei nostri riguardi e nel progetto di salvezza che Dio ha realizzato e sta realizzando. In questo mese vogliamo quindi approfittare per entrare sempre più profondamente in questa preghiera che ci mette in comunione di vita con Cristo attraverso il cuore della Vergine, come dice Giovanni Paolo II. Ecco, attraverso il Rosario entriamo in comunione con la vita di Cristo, perché meditiamo i suoi avvenimenti, i suoi misteri, e questo attraverso il cuore della Vergine, che ha custodito nel suo cuore, meditandoli, questi misteri, questi avvenimenti. Il Rosario ci richiama quella che è la volontà salvifica di Dio e quella che è la sua attenzione, per mezzo della Vergine Maria, verso la salvezza del genere umano. E noi meditiamo soprattutto e vogliamo fare nostro il sì di Maria, un sì incondizionato che ha reso possibile l'incarnazione del Verbo. Ecco, possiamo dire che Maria nel Rosario diventa la perpetua premessa, il punto di origine, la perfetta attuazione della volontà di Dio. Quindi noi non ci fermiamo mai alla Madre per se stessa, ma per quello che lei è, in relazione al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, per la sua parentela divina con il Padre di cui è figlia prediletta, con il Figlio di cui è madre, con lo Spirito Santo di cui è sposa, e nei nostri riguardi, perché per mezzo suo noi siamo stati salvati da Gesù. Quindi attraverso la meditazione dei misteri del Rosario siamo condotti a contemplare l'attuarsi dell'evento salvifico, sperimentando soprattutto la misericordia di Dio, come abbiamo cantato prima: benedici il Signore anima mia, perché Lui è buono e misericordioso. Con il Rosario noi possiamo contemplare il mistero dell'angelo e insieme a lui possiamo salutare Maria con le parole suggerite da Dio. Ci associamo a Elisabetta nel proclamarla beata perché ha creduto, poi è diventata madre del Signore. In questa contemplazione noi ci uniamo alla risposta che Maria diede a Dio e la facciamo anche nostra questa risposta: sono la tua serva, Signore, avvenga di me quello che hai detto, quello che vuoi. Talvolta siamo presi da molte distrazioni nella recita del Rosario e noi ci accontentiamo di offrire la nostra povertà
nostra incapacità, i nostri limiti, però vogliamo chiedere la grazia alla Vergine Maria che ce la ottenga presso lo Spirito Santo, perché possiamo ottenere lo spirito di preghiera, di contemplazione e poter pregare immersi in questi misteri. Per cui quando contempliamo l'Annunciazione e recitiamo le parole, pensiamo di essere presenti a questo mistero. E mentre diciamo che è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, noi lo contempliamo in quel momento nei vari misteri: Gesù che nasce, Gesù che viene presentato al Tempio, Gesù che è smarrito, Gesù che vive a Nazareth. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza, che è flagellato, incoronato di spine, che sale il Calvario, che muore sulla croce. Oppure benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che risorge, che ascende al cielo, che invia lo Spirito Santo, che accoglie la Madre in anima e corpo, e con il Padre e lo Spirito Santo la incorona regina del cielo e della terra. Talvolta è sufficiente la nostra intenzione, la nostra buona volontà, il nostro proposito, anche se poi non riusciamo ad avere l'attenzione continua. Il Signore non sempre ci dà questa consolazione, vuole che combattiamo, che la nostra preghiera anche sia unita alla fatica, anche all'umiltà di dire: prego ma sono così debole, così incapace. Sappiamo che il Rosario non è soltanto un richiamo ai misteri della vita di Gesù e di Maria, ma anche un richiamo a tutti i fatti della nostra vita, della nostra storia. Tutto il nostro vivere quotidiano deve diventare un intreccio con la recita nella recita del Rosario, che poi sappiamo che la nostra vita è un intreccio di gioie e di dolori, sempre dalla fanciullezza alla vecchiaia. E non dobbiamo meravigliarci quindi delle difficoltà, delle oscurità, delle tentazioni. Ecco, noi in questa catena che facciamo passare nelle nostre mani possiamo vedere anche lo svolgersi di tutti gli avvenimenti della nostra vita. Infatti la nostra storia personale è una catena attraverso la quale si svolgono tutti gli avvenimenti che possono essere rappresentati dai grani. E noi li passiamo proprio inserendoli nel mistero della salvezza, perché tutto concorre, per chi ama Dio, alla salvezza e alla gloria di Dio. E allora anche le mancanze, i difetti, le oscurità, i peccati, i limiti diventano questi grani del Rosario che noi affidiamo a Dio, che Dio trasforma in merito, in salvezza, in valore anche espiatorio, quindi redentivo. Nel Rosario trovano riscontro tutte le nostre speranze, le fatiche, tutte le nostre delusioni e sofferenze, e contemplando così la nostra vita alla luce della fede acquistano un valore di redenzione per noi e anche per il mondo, perché completiamo quello che manca alla passione del Signore unendo la nostra partecipazione alla passione, morte e resurrezione di Gesù per mezzo di Maria. Quindi il Rosario possiamo anche considerarlo una lode circolare di Dio, che attraverso l'intercessione autorevole della Vergine indica la via che ci porta alla salvezza. Ecco, questo concetto è stato espresso molto bene da Michelangelo nel grandioso affresco del Giudizio Universale che domina la Cappella Sistina in Vaticano, dove viene raffigurato un angelo poderoso che allunga una grossa corona del Rosario a cui si aggrappano affannosamente tutte a due defunti per poter essere tratti in cielo. Sappiamo che la recita del Rosario è una preghiera anche preziosa per liberare le anime del purgatorio. La potenza del Rosario sta soprattutto nel fatto stesso di essere una grande scuola di vita cristiana, quindi ci fortifica nella speranza,
si assimila a Cristo, si ottiene la pazienza, la pace, la gioia di ricominciare sempre da capo, senza stancarci. Anche Gesù durante la sua vita ha sempre ricominciato tutto da capo. Pensiamo in qualche maniera alla monotonia della vita di Gesù a Nazaret, tutte le mattine, sempre da capo, nascosto, sconosciuto, in una vita molto piatta, fatta di lavoro artigiano, sempre da capo. Poteva dire: ma padre, perché così? Sono pur tuo figlio, sono pur stato inviato a salvare il mondo, perché questa monotonia, questo ricominciare da capo tutte le mattine? E il padre li faceva sentire: perché io ti ho mandato per fare la mia volontà, non per altro, non per fare la tua volontà, non per attuare i tuoi progetti, ma per attuare la mia volontà, dice il padre.

Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, è il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. E proprio perché desideriamo che oggi noi possiamo lodare, benedire e ringraziare Dio, la sua grandezza, la sua bellezza, la sua sapienza, allora domandiamo che Dio ci benedica, che ci mandi il suo spirito, perché i nostri occhi vedano le meraviglie di Dio nel mondo. E per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. E vi auguro una giornata piena della gloria di Dio, che possiate contemplare le meraviglie del Signore e così aggiungere a questa sera pieni di gioia, di esultanza.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è martedì 6 ottobre 2026, sono le 9.03 minuti, alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9.30 interviste. Alle 10 il GR Flash, alle 10.15 saremo insieme al professore Roberto Castenetto per un'altra rubrica di cultura e società. Alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11.30 Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità. Alle 12.30 temi vari dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13.12 vite di beati e santi. Alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 le meditazioni. Alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 il Santo Rosario. Alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, i Vespri del Giorno. Alle 16.35 in cammino. Alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 18.30 il Santo Rosario. Alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 i servizi di informazione. Alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste e argomenti di attualità. Alle 22 vite e avvenimenti di beati e santi. Alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. A seguire il palinsesto della notte. A tutti voi auguriamo una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, conosceremo l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi conosceremo l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, che investe il suo coraggio e la sua tenace nella lotta ai tumori del sangue. E questo grazie alla sua rete che unisce persone, risorse, competenze in grado di sostenere ogni giorno pazienti e familiari che li assistono, supportando costantemente la ricerca scientifica. Per parlare e conoscere meglio l'AIL ci colleghiamo con il vicepresidente nazionale, la dottoressa Rosalba Barbieri. Dottoressa, buongiorno e grazie per il tempo che ci dedica.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e grazie mille per questa opportunità.
0: No, grazie a lei per essere intervenuta e per il tempo che ci dedicherà. Allora, qual è la vostra missione? Quando nasce innanzitutto?
1: Allora, l'AIL nasce più di 50 anni fa. Sono passati almeno 55 anni dalla sua fondazione ed è nata proprio per i pazienti, quindi noi la chiamiamo Associazione contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, ma in effetti era associazione a favore dei pazienti affetti da, quindi la missione principale è il benessere del paziente, naturalmente inteso come qualità di cura, come avanzamento nella ricerca. Quindi il primo obiettivo che il nostro professor Mandelli, amatissimo da tutti noi, è stato proprio quello di favorire la ricerca nel campo delle malattie ematologiche, perché più di 50 anni fa le vittime di queste malattie purtroppo erano moltissime, alcune erano assolutamente incurabili, quindi nel giro di pochi mesi purtroppo i pazienti se ne andavano. Oggi non è più così, quindi la ricerca ha permesso e permette, evolvendo naturalmente in continuazione, che la qualità di vita dei pazienti sia notevolmente migliorata, che alcune di queste patologie sono curabili, guaribili, o almeno che si è allungata praticamente la vita dei pazienti affetti. Quindi la missione di AIL è principalmente quella, è nata per questo. Poi nel corso degli anni sono arrivate le altre cose, perché i pazienti stessi ci hanno stimolati a guardare a 360 gradi intorno a loro. Quindi oggi abbiamo sul territorio 83 sezioni provinciali, ogni sezione è aggregata ad un centro di ematologia in un ospedale pubblico, e oltre alla ricerca, che rimane il primo livello, abbiamo acquisto di strumenti, abbiamo la nascita delle case AIL per ospitare i pazienti che vengono da fuori con i loro familiari, abbiamo l'assistenza domiciliare, abbiamo il trasporto da casa ai day hospital per i pazienti che da soli non possono recarsi, abbiamo il numero verde in AIL nazionale dove rispondono sempre degli esperti, quindi i pazienti qualsiasi problematica hanno, quella legata strettamente alla patologia, ma anche quella relativa che ne so, alle leggi, alle cose di cui hanno bisogno per la pensione, per ottenere tutti i benefici che purtroppo anche a livello sociale i pazienti possono comunque avere. E quindi l'AIL nel corso degli anni ha sempre risposto alle loro necessità, quindi adesso io le ho elencato solo alcune delle loro, di quello che l'AIL fa per i pazienti. quindi penso anche alle scuole, penso alla formazione dei volontari, perché l'AIL, le sezioni AIL naturalmente si avvalgono della collaborazione dei volontari, che sono poi i pazienti stessi, i loro familiari, o quanti credono in quello che facciamo, che si rendono disponibili. Noi abbiamo da alcuni anni la scuola per i volontari, perché il volontario deve sapere anche come muoversi, se ha a che fare con il paziente in ospedale, così come il volontario che è sulle piazze per le nostre manifestazioni.
0: Ecco, di volontari poi parleremo. Lei ha presentato benissimo l'associazione, l'AIL, veramente molto bene. Quindi abbiamo sentito che operate ogni giorno, lo fate con responsabilità, con dedizione, esperienza e determinazione, sia nei reparti ospedalieri, sul territorio, nei centri di ricerca, a fianco poi delle istituzioni, per raggiungere obiettivi concreti nella lotta alla malattia. E le vostre porte sono sempre aperte.
1: Sempre, sempre. Io sono, oltre ad essere vicepresidente nazionale, sono anche presidente della mia sezione locale di Novara, ma noi praticamente 24 ore su 24 siamo disponibili, quindi c'è un cellulare al quale rispondiamo sempre, perché qualsiasi necessità può avere il paziente, naturalmente noi siamo pronti a soddisfarla, nei nostri limiti naturalmente, e così è AIL nazionale, quindi supporto ai pazienti è basilare. Ecco, il paziente è il centro della nostra missione, quindi la disponibilità è assoluta e totale, e siamo molto attenti alle novità nel campo della ricerca. Oggi AIL collabora con tutte le società ematologiche, che ci sono, quella della SIE, la FIL eccetera, o come il GIMEVA, proprio perché è pronta sempre a finanziare tutti quei progetti che possono aiutare il paziente a liberarsi di queste malattie. Noi in AIL abbiamo un gruppo AIL Pazienti che è attivissimo, che organizza seminari su tutto il territorio nazionale, tutti gli anni, proprio perché il paziente nel corso del seminario incontra il medico, quindi innanzitutto viene messo al corrente di quelle che sono le novità nel campo della ricerca, delle cure, ma anche proprio per sentirsi più tranquillo, per cercare di vincere le sue paure, perché pensiamo che quando ti piomba sulla testa una malattia del genere la prima cosa è la paura, hai paura di morire, hai paura che non ti curino, non sai più la tua vita dove va a finire, quindi questo seguire il paziente anche attraverso i nostri gruppi pazienti AIL è importantissimo.
0: Ecco, sentendola parlare, dottoressa, viene fuori tutto il suo amore per questa associazione.
1: Sì.
0: E incarna molto bene quella frase che non è portata nei Vangeli, ma negli Atti degli Apostoli, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Lei la incarna benissimo.
1: È proprio così, ha ragione. Tutti noi in AIL abbiamo l'entusiasmo, abbiamo ormai l'AIL nel cuore, e senza neanche rendercene conto forse trasmettiamo questo nostro
0: ha
1: questo
0: fatto
1: nostro
0: bene
1: entusiasmo.
0: A dire anche tutti quelli dell'AIL, perché ieri ho avuto occasione di parlare con i colleghi dell'ufficio stampa dell'AIL.
1: Certo,
0: veramente
1: sì.
0: Grande amore, grande disponibilità, li saluto tutti e li ringrazio tutti.

0: Tornando a parlare dei volontari dell'AIL, che ruolo hanno nello specifico? Lei già prima ci accennava qualcosa.
1: Allora, il volontario dipende dalla sezione che cosa ha, quali attività svolge nel suo centro di ematologia. Ci sono delle sezioni che utilizzano attualmente i volontari solo sulle piazze, cioè nel corso delle due manifestazioni nazionali che abbiamo delle stelle e delle uova. Quindi il volontario che va sui banchetti ed è lì per offrire la nostra stella di Natale, il nostro uovo di cioccolata. Poi ci sono invece le sezioni che hanno ad esempio anche la casa AIL, la casa alloggio, per cui il volontario va anche nella casa per parlare con il paziente, per vedere se abbia delle necessità. Poi ci sono le sezioni, quelle più grandi, quelle che hanno veramente raggiunto dei livelli importanti, che hanno anche il volontario in ospedale, quello che sta vicino al paziente, quello che se lo aiuta se ha bisogno di sapere qualche cosa. Penso anche al volontario che affianca il medico nella cura domiciliare quando si va a casa del paziente a fare le trasfusioni o quant'altro. Quindi la figura del volontario si sviluppa, no, in vari settori a seconda di quello che la sezione locale, anche il centro di ematologia, richiede, perché ci sono dei centri più piccoli, dei centri invece importanti, pensiamo a Milano, pensiamo a Bologna, pensiamo a Brescia, ecco, che sono dei centri grossi, e allora lì la figura del volontario è veramente presente dovunque. Però in ogni caso il volontario è la base, cioè se noi non avessimo i volontari non sapremmo come fare, perché non si può organizzare. Lei pensi che le manifestazioni delle stelle e delle uova vengono fatte in tanti paesi di ogni provincia, quindi ci sono sezioni che hanno tantissimi banchetti e hanno bisogno di tanti volontari, quindi abbiamo 500 volontari, 1000 volontari, e non è facile trovarli. Bisogna lavorare innanzitutto nella trasparenza, ecco, ogni sezione AIL cura la trasparenza, la serietà, il fatto di lavorare su quel territorio, quindi il paziente sa che la sezione, quello che raccoglie proprio in termini di soldoni, va su quel centro dove lui viene curato, quindi quello strumento, quella poltrona dove va a fare le terapie, è stato acquistato grazie all'impegno della sezione che lavora nel suo territorio. E questo è importante, perché tante volte anche il donatore dice: ma io dono, ma dove vanno a finire questi soldi? Ecco, noi curiamo proprio questo, la serietà e la trasparenza in tutto quello che facciamo, e allora abbiamo acquisito credibilità negli anni, dico sinceramente questo.
0: L'AIL, come abbiamo sentito, si prende cura dei pazienti offrendo molteplici servizi nel percorso di cura, l'assistenza psicologica, il supporto economico alle famiglie in difficoltà, certo, e quindi la mobilità solidale, cioè il rimborso dei viaggi da e per il centro di cura. Ma concretamente noi cosa possiamo fare? Come vi possiamo aiutare? Parlo di noi, io e gli ascoltatori.
1: Allora, l'AIL vive grazie alle donazioni liberali, quindi non abbiamo finanziamenti pubblici di nessun genere, quindi bisogna diventare donatori, o donatori di tempo, come il volontario, il quale sta lì col tempo bello brutto sul banchetto o va in ospedale, oppure donando secondo le proprie possibilità alle singole sezioni, oppure ad AIL nazionale. È possibile, andando sul sito di AIL, trovare tutte le sezioni con i loro a loro volta con i loro siti, e se si vuol fare una donazione si mandano i soldini all'IBAN di quella sezione, oppure abbiamo il 5 per 1000, ecco, col 5 per 1000 che si fa direttamente all'AIL nazionale, perché abbiamo un unico codice fiscale per il 5 per 1000, e poi l'AIL nazionale lo divide fra le varie sezioni. Quella è un'altra risorsa importantissima. Questo può fare il cittadino, o acquistare le nostre uova e le stelle, fare il volontario donando il suo tempo, o donando il 5 per 1000, che per il donatore è gratuito, diciamo, chi fa la dichiarazione dei redditi col 5 per 1000 non ci rimette niente di tasca propria, ecco, diciamo. Ecco, è solo una piccola parte della sua quota che va a beneficio di AIL. È vero.
0: Dottoressa, io la ringrazio, grazie per quanto ci ha detto, ma soprattutto grazie a lei e a tutti i soci dell'AIL per quanto fate, veramente grazie, mi sento di dire. E anche a lei strappo la promessa che ci risentiremo spesso e presto.
1: Grazie, grazie mille, mi farà molto piacere.
0: Grazie.
1: Viva AIL allora.
0: Sempre. Grazie alla dottoressa Rosalba Barbieri, vicepresidente nazionale dell'AIL. Grazie alla dottoressa Rosalba Barbieri, vicepresidente nazionale dell'AIL.

0: su un programma di Monica Mondo.
1: Eccoci qui allora, padre Farrell. Stavamo dicendo, un santo di Ippona, africano, cresciuto poi in Italia nella fede, però sembra che tutti gli agostiniani siano americani adesso. Il legame qual è?
2: È una buona domanda. Il legame con Agostino ha cominciato perché ho conosciuto un agostiniano. Ho conosciuto un agostiniano prima di conoscere Agostino. Perché? Perché c'erano i frati agostiniani che stavano al liceo dove sono andato come un ragazzo. Era un liceo diocesano della diocesi di Philadelphia e c'erano quasi 30 frati agostiniani insegnando, fanno servizio come capellani amministrativi, e c'era un frate agostiniano che ho conosciuto di là.
1: Che le insegnava religione.
2: Sì, sì.
1: E che oggi è un servo di Dio addirittura. Cosa aveva di speciale?
2: È un uomo veramente speciale, perché ho visto immediatamente un uomo debole ma forte allo stesso momento. Un uomo dipendente per tutto. E anche ha mostrato sua indipendenza.
1: Era malato, giusto?
2: È malato, sì. Quando è stato un teenager, 18 anni, era un novizio. C'era un giorno normale in New York, in febbraio, e nevicava quel giorno. E hanno deciso di andare a giocare nella neve come teenagers. Stavano su un toboggan, un tipo di sled, e hanno incontrato un albero e c'erano altri con lui. Dopo quell'impatto, quell'incidente, tutti gli altri stavano camminando normalmente e lui ancora a terra, e ha rotto immediatamente qualcosa di là.
1: E lei ha deciso di diventare sacerdote, di diventare agostiniano per lui?
2: Non soltanto per lui, ma ho visto i frati che lavorando con lui, anche che hanno condiviso la loro vita con lui. E c'era una comunità dei frati, uno che era per servire l'altro, non soltanto per essere servito, perché anche lui ha fatto servizio con i suoi compagni.

0: fratelli in comunità.
1: Quindi più niente, lei voleva fare economia? Voleva diventare il manager e dirigere un ospizio, ho letto, è vero? Che è curioso per un giovane voler ridirigere un ospizio per i vecchi.
0: Sì, perché? Sì. Non lo so esattamente, forse era come la provvidenza. Mi sono trovato in un gruppo dei ragazzi, siamo coinvolti con un gruppo dei ragazzi cattolici, e abbiamo deciso di servire in un modo. Era una mattina, un giorno, e tre di noi abbiamo deciso di andare a servire gli anziani in una casa di cura. E sempre dopo il mio servizio sentivo un po' meglio che ho fatto qualcosa.
1: Che bello questo.
0: Quel giorno, sì, e ho deciso da quel momento, forse anch'io posso aprire una casa per gli anziani.
1: Invece, insomma, qualcuno ha cambiato un po' le carte che lei aveva messo in campo, e lei è diventato novizio, e da novizio ha conosciuto quello che lei chiama Bob, fraternamente Bob, e che noi oggi chiamiamo Leone. Robert Prevost.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Sì, a quel momento, come adesso, c'erano tre province, circoscrizioni geografiche degli agostiniani negli Stati Uniti, e hanno deciso di mettere tutti i novizi insieme quell'anno, da California, da Chicago e da Philadelphia. E abbiamo fatto il nostro anno noviziato in Wisconsin, non lontano da Chicago, e alcune volte siamo andati a visitare i frati dalla provincia di Chicago, e c'era uno, si chiama Bob Prevost, a quel momento neoordinato, era un sacerdote giovane con un desiderio, un sogno di andare alla missione in Perù.
1: Avrebbe mai immaginato? No.
0: No, eh? No. No, a quel momento era un altro frate.
1: Però lo trovava simpatico? Sempre. O lo metteva a soggezione?
0: No, sempre simpatico. E siamo stati novizi, erano sempre, c'era sempre un giorno di imparare qualcosa nuovo per incontrare qualcuno. Ogni giorno c'erano questi incontri, e quel giorno a Chicago, io ricordo bene, lui ha detto: io vorrei andare nelle missioni.
1: Lei ha detto che Robert Prevost, Leone XIV, è come Spider-Man, cioè ha i superpoteri. Ora, come si esercita il potere? Come l'ha esercitato lui, la responsabilità di guidare un ordine religioso, e come cerca di farlo lei?
0: Sì, io dico sempre come Spider-Man: con grande potere c'è grande responsabilità. E suo superpower, io penso, io è di ascoltare, ma attentamente, e ascoltando non per preparare la risposta prossima, ma per veramente per sentire, non soltanto con le orecchie ma anche con il cuore, sentire cosa c'è dentro in fronte di lui. E quando facciamo come lui fa così, io sono sicuro che stiamo facendo il passaggio, il sentiero di sinodalità che Papa Francesco ha cominciato, Papa Leone vuole continuare. Dobbiamo ascoltare prima.
1: La parola chiave degli agostiniani è fraternità e comunità. Cosa vuol dire? Perché come si tengono insieme responsabilità, fraternità e anche lo spazio per la preghiera? Per la preghiera personale, insomma, non è semplice, no? Quando si è tutti insieme.
0: Sì, sì, veramente è fondamentale per noi la fraternità, la comunità, ma non come una fraternità sociale, è una fraternità fondamentata sull'amore fraterno, anche l'amore per Dio. E con quello dobbiamo sempre essere disponibili per i momenti di preghiera con i nostri fratelli e sorelle, ma anche per i momenti di rispondere servendo i nostri confratelli e sorelle. E con una comunità vera è una comunità che vive in bilancia queste due cose di contemplazione e attività, sempre come in una famiglia.
1: Sì. Marta e Maria.
0: Marta e Maria, pure, sì.
1: Sarà stato anche faticoso, no? Però tutta la vita è una fatica qua e là, ma qual è stata la sua fatica più grande, ma anche la sorpresa più bella nella sua storia?
0: Nella mia storia? La fatica più grande. E io recentemente ho trovato che non ci sono abbastanza ore nel giornata di fare tutte le cose che voglio fare, che non devo fare, ma che voglio fare. Recentemente, per rispondere a tutti i messaggi che riceviamo, è un po' faticoso, ma gioiosa è l'incontro che sono onorato di fare con i miei confratelli e con sorelle in comunità. Come generale devo viaggiare a incontrare i miei fratelli e sorelle e per fare un incontro faccia a faccia.
1: Che non sono tutti americani, perché ormai ci sembra che gli agostiniani sono tutti americani.
0: No, ci siamo in 50 paesi nel mondo, cinque varie zone: America del Nord, sì, America Latina, Asia Pacifica, Africa e Europa. E in quei cinque zone ci sono 50 paesi dove ci siamo adesso.
1: È più difficile essere cattolici e americani oggi?
0: Credo che non è più difficile che in tutti gli altri posti nel mondo. Sì, per scoprire cosa significa essere cattolico, quello si deve a volte lavorare pensando non soltanto di me stesso, ma degli altri. In America, come in tanti altri paesi, ci sono tantissime cose per distrattarci, per attirare attenzione fuori mio confratello che ha bisogno di qualcosa o mia consorella che ha bisogno di qualcosa. E quando ci sono queste distrazioni è naturale di riversarmi a me stesso, okay, per essere cieco agli bisogni.
1: La politica, quello che succede, non sono condizionanti la vostra vita? No.
0: No, veramente. Io sono americano, sono orgoglioso di essere americano.
1: Born in the USA.
0: Born in the USA.
1: Street of Philadelphia.
0: Bruce Springsteen. Sì. E tutta la mia famiglia ancora
1: una
0: vivono.
1: Una grande e numerosa famiglia.
0: Sì, sono uno di sei con 20 nipoti, adesso un'altra generazione. Credo che oggi 16 pronipoti.
1: È nato già in comunità, non ha fatto fatica, ho capito perché non ha fatto fatica. Senta padre, quando si parla di Agostino di solito ci si sofferma su tre punti chiave che vengono però così ridotti ad antologia e un po' superficialmente interpretati.
0: Okay.
1: La questione della grazia contrapposta alle opere, la questione del ritorna dentro il tuo cuore e anche il famoso no, il mio cuore inquieto finché non riposa in te. Vuol fare brevemente chiarezza? Cioè la questione opere, grazia, c'è qualcosa che conta di più tra le due?
0: Sì, veramente dobbiamo pensare sempre, e io dico sempre che vogliamo memorizzare una frase dalla Bibbia, Romani 5:5, che speranza non ci delude perché l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori. Quello per mezzo dello Spirito Santo. E quello è la grazia. Non abbiamo fatto niente per ricevere quella grazia. Sì? Le cose è immeritato, si dice, non abbiamo fatto niente, ma la risposta a quel dono, quella grazia, e le opere buone che facciamo. Quella è la risposta, non per meritare la grazia, ma come un cuore pieno di gioia, di ringraziare Dio per quella grazia.
1: E perché ad alcuni e non ad altri?
0: tutti riceviamo quel dono, tutti siamo salvati. Alcuni non adesso non sono pronti di creare spazio nel cuore per ricevere pienamente quella grazia. Alcuni pensano che non esiste quella grazia, o pensano che non sono degni di ricevere quella grazia. Falso.
1: O la rifiutano.
0: Alcuni rifiutano, non vogliono.
1: Senta, a proposito di cuore, padre Farrell, questo rientrare nel proprio cuore, che è l'invito di Agostino, in un mondo sempre più intimista, come quello di oggi, come si fa senza ripiegarsi su se stessi, a rimuginare proprie questioni?
0: Non
1: significa chiudersi, no?
0: No, veramente significa per conoscere me stesso. È un modo di conoscere Dio. Anche Sant'Agostino ha detto nei Siloquie che Dio aiutami a conoscere me stesso, cioè posso conoscere te. E sappiamo bene che per arrivare al momento di conoscere chi sono io, devo entrare dentro, non ascoltando tutte le altre cose fuori. Devo, e ci vuole un po' di silenzio per quello anche, andare dentro mio cuore e rimanere di là senza distrazione. E in quel momento possiamo scoprire chi sono io, e in quel momento anche per conoscere meglio chi è Dio.
1: Questo rumore è l'inquietudine buona di cui parla Agostino, o l'irrequietezza? Sono due cose diverse, no?
0: Sì.
1: E l'irrequietezza spesso è un vagare che porta verso strade sbagliate.
0: Sì, è inquietudine. È quello che Sant'Agostino ha scritto nelle Confessioni, primo libro, primo capitolo, quasi primo righe, è: Dio ci ha fatto per se stesso? E il nostro cuore è inquieto. Non ha detto che il mio cuore, ma il nostro cuore è il cuore che condividiamo come esseri umani. Quel cuore è inquieto. Io, per esempio, posso sentirmi perfetto, non ho un desiderio, no? Ho tutto che voglio, ma se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, il nostro cuore è ancora inquieto. E quello non significa tristezza, significa per me una mancanza. C'è qualcosa che manca in quel cuore che condividiamo.
1: Senta, anche da voi, padre, nel vostro ordine sono in calo le vocazioni? Forse nell'ultimo anno c'è stato un recupero, però in generale questo riguarda un po' tutti gli ordini religiosi o no?
0: Sì, dipende dove. Sicuramente i nostri confratelli, per esempio in Indonesia, stanno vivendo questi anni di una crescita di vocazione, e fra un po' la nostra presenza in Indonesia sarà più grande che in tutte le circoscrizioni in Europa o negli Stati Uniti, per esempio. C'è qualcosa che sta succedendo di là adesso, o nelle Filippine, in Africa, Kenya, Nigeria, Congo. C'è una crescita.
1: Cosa manca ai nostri giovani in questo occidente plasmato dalla cultura cristiana per ascoltare la chiamata di Dio?
0: Se c'è una risposta facile per quella domanda, sarà la risposta perfetta. Non sappiamo esattamente.
1: Lei è un formatore di giovani, no?
0: Sì. Ci sono sicuramente alcune variabili in alcuni paesi. Non c'è, come c'era, una cultura di vocazione. Per esempio, per incoraggiare figli, una figlia, di entrare in un monastero, un convento, o non conoscono i frati sacerdoti, suore, fratelli, perché ci sono meno che nel passato. Per esempio, dove ho fatto liceo c'erano 30, adesso non c'è nemmeno un frate di là. Continua come un liceo diocesano, ma non c'è un frate di là. Se c'è una mancanza di quel rapporto personale. Un'altra cosa che credo che sia importantissima è la preghiera. Io ricordo a casa, prima che abbiamo fatto cena insieme, mio papà sempre ha detto: dobbiamo pregare, dobbiamo ringraziare Dio. E dopo quella preghiera normale che tutti sappiamo, benedici noi Signore questi due doni che riceviamo dalla tua provvidenza per Cristo nostro Signore, mio papà sempre ha detto un Ave Maria per le vocazioni.
1: Ah, dai.
0: E come i ragazzi abbiamo fatto Ave Maria per le vocazioni, non pensando uno di noi, ma era una cosa normale per noi in famiglia. E quello fa parte di una cultura di vocazione.
1: Come si educa un ragazzo alla fedeltà, alla dipendenza di cui parlava lei prima, una buona dipendenza, senza che creda sia una rinuncia alla sua libertà?
0: Sì.
1: Vale per tutti, non solo per voi in realtà, perché si può dipendere anche dal marito o dalla moglie in un bel modo, no?
0: Esatto. Dobbiamo trovare una dipendenza sana, sì, che significa un rapporto dove qualcuno può dipendere sull'altro anche per offrire all'altro di essere dipendente su di me. E questo rapporto reciproco è un rapporto sano, è un rapporto così reciproco, e la dipendenza con Dio è un po' differente. Noi siamo completamente dipendenti sull'aiuto di Dio. Non possiamo dare niente a Dio, che Dio non ha bisogno di niente, ma la risposta è quello che ho detto prima, che la risposta è da un cuore pieno di gioia, pieno di amore, pieno dello Spirito Santo.
1: Voi, ancora una cosa mi interessa, perché nella vostra vocazione c'è ovviamente la missionarietà, che è una con la cultura e con la carità delle dimensioni della fede. Come si riesce a evangelizzare senza imporre, ma senza rinunciare, sì, anche senza vergognarsi di Cristo?
0: Sì, i nostri missionari stanno facendo le cose impressionante, e come hai detto, non per imporre il Vangelo, ma per proporre il messaggio del Vangelo, non soltanto con le parole, ma anche con le azioni. Quando una persona vede, come San Francesco ha detto, si dovete proclamare il Vangelo a volte usando le parole, anche i nostri missionari che stanno facendo così. Possiamo aiutare i nostri missionari con una fondazione che abbiamo come Agostiniani nel mondo, ma per aiutare i nostri sorelli e fratelli di proclamare il Vangelo in un modo non per chiedere scusa, mi dispiace, ma con coraggio, per dire: questo è il messaggio di Gesù Cristo, io credo in quel messaggio e credo che quel messaggio va bene per il mondo.
1: Il mondo ancora lo cerca, oppure si può vivere, sembrerebbe, senza che Dio esista, etsi Deus non daretur, come se.
0: A volte quel grande sé entra in qualsiasi persona. Se c'è Dio, perché c'è dolore? Perché c'è un avalanche in Nepal o Tibet? O perché c'è un terremoto in Colombia? Perché quello sé è importante. Ma sappiamo bene che Dio ci ha creato non per essere, come si chiama quella parola, pupazzi?
1: Non, burattini.
0: Burattini. Non ci siamo. Abbiamo anche ricevuto quel, quella grande libertà di scegliere cosa facciamo con la nostra vita, cosa stiamo facendo nel nostro mondo, questa stagione è la stagione del creato adesso, e dobbiamo sempre essere consapevoli che Dio esiste, mai possiamo dire non esiste, se Dio esiste, no, quello diventa prima, quella fede, e da quella fede possiamo scoprire chi è Dio e dove è Dio, anche nel dolore, anche nei momenti difficili.
1: Anche davanti ai disastri che l'uomo semina nel mondo, alle guerre che sono oggi la nostra principale angoscia, lei ha curato una serie di omelie di Papa Leone XIV in un libro che è uscito da non molto, Liberi sotto la grazia. Si può essere liberi anche in mezzo al male, e si può essere liberi anche quando si è inascoltati, perché pare che tutti gli appelli del Papa alla pace dai potenti del mondo siano inascoltati.
0: Sì, è veramente così. Sì, abbiamo deciso di pubblicare i scritti, lettere, omelie, messaggi che Robert Prevost ha fatto come priore generale da 2001 fino al 2013, durante quei 12 anni quando ci ha servito come nostro priore generale. E in quei lettere, messaggi, omelie, ci sono sempre un messaggio che tocca le cose reali del mondo. È stato eletto pochi giorni dopo 11 settembre in 2001, pochi giorni, è stato eletto 14 settembre, 3 giorni prima. I primi messaggi che ha fatto non era fuori realtà. Ha detto dobbiamo sempre essere consapevoli che male esiste nel mondo, c'è la guerra, ci sono battaglie. E se possiamo sempre chiedere quella parola perché? Perché siamo arrivati, o come siamo arrivati a questo punto? Per scoprire come possiamo risolvere questa situazione.
1: Grazie padre. E devo chiedere, stavo pensando che magari qualcuno sta raccogliendo anche le sue omelie, le sue lettere, i suoi discorsi da priore generale. Prima o poi chissà. C'è una musica, una canzone che le è cara e che la racconta.
0: Mi piace molto la musica da Broadway, le musicali.
1: Musical?
0: Sì, sì, qualsiasi. Recentemente stavo ascoltando quello di Les Miserables. Quella canzone One Day More. Mi piace quello, non per entrare in battaglia come stavo facendo, ma pensando sempre c'è sempre un altro giorno di fare qualcosa buono.
1: Grazie tantissime
0: a voi, grazie mille.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, incendiato il più grande deposito di petrolio della regione. Due le persone che hanno perso la vita, secondo le autorità russe si tratta del più grande attacco ucraino sulla Russia. Le forze di Mosca intanto hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E nel Mar Nero, in acque bulgare, droni hanno colpito due navi commerciali. Al momento non si sa ancora di quale nazionalità. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Raid aereo israeliano su Gaza City, almeno un palestinese è stato ucciso, un'altra persona è rimasta ferita, lo spiegano fonti sanitarie della Striscia. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. In Francia oggi giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociati in scontri e disordini. A Parigi gli studenti stanno bloccando l'ingresso di alcuni istituti. La giornata di proteste è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato lunedì un appello a una mobilitazione pacifica. La politica, oggi le prime due fiducie alla Camera sulla legge elettorale, domani la terza e giovedì il via libera definitivo con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni all'attacco parlano di schiaffo al Parlamento. A Bergamo nella notte una violenta esplosione si è verificata in via Longo all'interno di un'abitazione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 sono in gravi condizioni, 50 le persone sfollate. Arrestati questa mattina la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Michael Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. La nave dell'ONG Ovion è attraccata la notte scorsa al porto di Reggio Calabria con 27 persone a bordo. Il gruppo è composto da 25 uomini, fra cui 7 minori non accompagnati, 2 donne provenienti dall'Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Dopo i controlli, i migranti saranno trasferiti in vari centri secondo i programmi previsti dal Ministero dell'Interno. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

O ti sento e 100 anni meno, come a nascondiglio quando giochi con me. Scompari sempre quando sto per dirti non andare via e ti sento in me. Vorrei gridare la mia gioia.

0: Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Siamo insieme al professor Roberto Castenetto, a cui diamo il buongiorno e il bentrovato e gli lasciamo subito i nostri microfoni per il suo intervento.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo nuovo incontro sul pensiero di Augusto Del Noce, che tema che stiamo sviluppando ormai da alcuni mesi. E oggi parliamo di un convegno che si è tenuto a Roma recentemente a fine settembre, che aveva come tema il confronto tra Augusto Del Noce e Luigi Giussani. Il tema del convegno era Augusto Del Noce e Luigi Giussani, il destino dell'uomo moderno. Non avendo le registrazioni degli interventi, utilizziamo alcuni articoli usciti nei media per ricavare un po' i contenuti di questo convegno seminario che si è tenuto appunto a Roma, e vi propongo alcuni articoli, il primo dei quali lo trovate anche nel sito online di Comunione e Liberazione, a firma di Angelo Picariello. Fa una rapida sintesi, come si fa ad uso giornalistico, di tutti gli interventi del seminario, che erano molti a dire il vero, perché i lavori sono svolti tra mattina e pomeriggio del 25 settembre. E inizia Picariello con una citazione, una frase di Del Noce, che Del Noce scrisse sulle colonne del Sabato, settimanale Il Sabato, che ha cessato da tempo le pubblicazioni, il 14 febbraio del 1987. Ascoltiamo quell'uomo, disse Augusto Del Noce dalle colonne appunto del Sabato, per difendere Don Luigi Giussani dopo il suo celebre intervento ad Assago al raduno della DC Lombarda. Don Giussani è stato invitato a questo incontro della Democrazia Cristiana della Lombardia e il suo intervento aveva suscitato polemiche e attacchi anche da parte della segreteria di allora del partito, e appunto Del Noce interviene per difendere Don Giussani. Quindi questo è lo spunto per la sintesi che fa il nostro giornalista. Del Noce e Giussani, due grandi educatori mossi dalla passione comune per la contemporaneità del cristianesimo, diversi per indole e approccio culturale, si ritrovano fianco a fianco a un certo punto per la percezione che entrambi ebbero della sostanziale espulsione dell'incarnazione dal vissuto e dal pensiero del loro tempo. Un'irrilevanza ben sintetizzata dall'affermazione evocata da Cornelio Fabbro, altro grande teologo del Novecento: Dio, se c'è, non c'entra. Questa è la famosa frase con cui Fabbro riassume in qualche modo la posizione contemporanea riguardo a Dio. Dio, se c'è, non c'entra, cioè non c'entra con la vita. Augusto Del Noce e Luigi Giussani, il destino dell'uomo moderno, è il tema di un seminario organizzato dalla Fondazione Centro Studi Augusto Del Noce e dal Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, col patrocinio del Centro Studi Luigi Giussani, tenutosi venerdì 25 settembre nel Salone del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione a Roma. Non regge la sbrigativa etichetta affibbiata a entrambi di reazionari antimodernisti. Giussani e Del Noce erano dei poliedri con tante facce, dice nell'introduzione il direttore del Centro Internazionale, Don Andrea D'Auria. Proprio in questi giorni, annuncia il direttore del Centro Studi Luigi Giussani Martino Feiles, quindi proprio in questi giorni stanno partendo le prime borse di studio di questo Centro Studi neocostituito appunto a Roma. Ebbene, spiega D'Auria, che attraverso il Centro Studi il pensiero di Don Giussani possa essere conosciuto anche in relazione ad altri protagonisti della modernità. Tema questo tanto caro a Del Noce, rileva Gianluca Cuozzo, presidente della fondazione a lui intestata, che va oggi riletto alla luce dei nuovi interrogativi che si pongono per la società opulenta di cui parlava in relazione all'avvento dell'intelligenza artificiale. Quindi Pozzo, che è il presidente della fondazione Del Noce, rileva questo legame tra quello che Del Noce diceva sulla società opulenta e sulla società del consumismo e il tema di cui si parla tanto ultimamente, dell'intelligenza artificiale. Lo studio dell'uno, di un autore, aiuta la comprensione dell'altro, annota Marco Cesare Giorgio, presidente del Centro Studi Pier Giorgio Frassati, di cui Del Noce, ricorda, fu presidente onorario. E veniamo alla sintesi degli interventi. Nella sessione mattutina, moderata da Sante Maletta, Massimo Borghesi, docente emerito di filosofia morale a Perugia, contesta l'accusa di antimodernista attribuita a Del Noce e devo dire, queste sono parole di Borghesi, che mi convince poco anche la tesi di un Del Noce anticonciliare, aggiunge. Vede presente in lui, invece, di nuovo citazione di Borghesi, l'istanza cristiano-liberale che contiene l'elemento della libertà poco valorizzato nel Medioevo, chiusa citazione di Borghesi. Mentre in politica, di nuovo Borghesi, trovava il suo riferimento nella visione degasperiana. Parallelamente, per Borghesi è fondamentale anche in Giussani l'elemento della libertà e cruciale il rischio della gnosi, ossia un cristianesimo da iniziati basato sulla conoscenza fine a se stessa. E sia pur nel solco della tradizione agostiniana e tomista, Borghesi intravede in Giussani le influenze ambrosiane. E sia pur nel solco della tradizione agostiniana e tomista, Borghesi intravede in Giussani le influenze ambrosiane della lettera.

Newman, grande teologo inglese, e poi quella del Concilio. Nessun rifiuto della modernità, quindi, ma al contrario, una piena immersione in essa con la pretesa di un'originalità cristiana. Giussani scarnifica la storia per andare al cuore di tutto, cioè l'incarnazione, che fa sue tutte le cose, sostiene Gabriella Cotta, docente di filosofia politica alla Sapienza. E in Dio, per Del Noce come per Giussani, la storia trova il suo senso in risposta al vuoto antropologico del male. Ecco, quindi il tema della libertà è comune a questo elemento della libertà, è comune sia a Giussani che a Borghesi. Per Paolo Terenzi, docente di sociologia dei processi culturali a Bologna, Del Noce prende da Rosmini, esponente minoritario di un liberalismo non contrario al cristianesimo, la critica del perfettismo, cioè quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane, che ricollega al marxismo, cioè la promessa di una società perfetta, senza ingiustizie, e la mette in relazione con la consapevolezza centrale in Don Giussani del peccato originale, una riflessione che porta entrambi alla critica del pelagianesimo, ossia la pretesa di salvarsi con le proprie forze. Francesco Botturi, emerito di filosofia morale alla Cattolica, accomuna Giussani e Del Noce nella critica della tendenza tremendamente coerente e tremendamente autodistruttiva, sono parole sue, dell'epoca razionalista, che conduce alla autoreferenzialità radicale dell'ateismo e di Marx. Il realismo della creazione, che offre all'uomo un mondo da abitare, viene sostituito, secondo Botturi, da una assoluta astrazione e volontà di potenza. Ed ecco la secolarizzazione, ossia la diffusa tendenza a piegare il cristianesimo ai criteri interpretativi del razionalismo e al rifiuto di ogni cosa che preveda il dipendere da qualcun altro. L'uomo, insomma, è rimasto solo ad agire e la Chiesa, per Botturi, si è trovata molto spiazzata con la tentazione di rincorrere la modernità. Una situazione, Botturi, se qualcuno ha ascoltato la trasmissione dello scorso mese, aveva parlato sempre di Del Noce in un incontro tenutosi al meeting di Rimini, all'ultimo meeting di Rimini in agosto, e quindi è un autore che abbiamo già ascoltato sul tema. Una situazione, quella in cui Giussani e Del Noce si trovarono ad operare e a educare, perché ricordiamo che Giussani è stato un grande educatore, in cui la dimensione religiosa viene progressivamente estromessa dalla comprensione della realtà, sottolinea Elisa Grimi, direttore della cattedra Hildebrand per il personalismo cristiano presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una dimensione che Del Noce chiama irreligiosità nei suoi appunti sull'irreligione occidentale del 1963. Un testo che abbiamo utilizzato anche noi tempo fa. Non soltanto nega Dio, dice questa studiosa Elisa Grimi, non soltanto nega Dio, ma detronizza la verità stessa fino a perdere la capacità di riconoscere il valore come ciò che interpella la persona e suscita una risposta. Dice appunto Grimi, citando Dietrich, il von Hildebrand, teologo e filosofo tedesco, che vede in piena sintonia con Giussani e vede una piena sintonia tra Giussani e Del Noce.

0: quali si avvalgono di un metodo infallibile per giudicare la realtà: investigare l'io in azione, sottolinea Roberto Scalon, sociologo dell'Università di Torino, metodo che conduce alle certezze morali di Don Giussani, che in del noce sono i valori eterni. Cioè, secondo Giussani, c'è un criterio dentro ogni uomo che gli permette di capire se un'azione è buona o no, se una cosa va bene o no. E, un criterio che noi abbiamo dalla nascita. Per del noce questi sono i valori eterni, invece, quindi valori uguali, veri per qualsiasi uomo ed eterni, non soggetti a cambiamenti nel tempo. Il movente per entrambi è una passione per l'uomo, più che la difesa di un'ideologia o di una religione, per segnalare ai giovani il rischio dell'autodistruzione nell'inseguire un'autosufficienza che abolisce tutti i valori tranne l'usura, la lussuria e il potere, la triade spesso citata da Giussani, che è del poeta inglese Eliot, e in una società invece dice del noce erotica, opulenta, tecnocratica. Questa è la triade invece che usa del noce: una società erotica, opulenta, tecnocratica. Nel pomeriggio, e questa è la mattinata, sono i lavori della mattinata, una rapida sintesi dei lavori della mattinata. Nel pomeriggio, moderato da Fabio Ferrucci, il dibattito si è spostato invece sugli anni della contestazione, che ha avvicinato i due studiosi, perché il loro incontro è avvenuto appunto in quegli anni. Cartesio, con il suo Cogito Ergo Sum, e Rosmini sono i riferimenti di Del Noce, che cita da ex allievo Rocco Buttiglione. Uno dei relatori era appunto Rocco Buttiglione, che è stato allievo sia di Del Noce che di Giussani, e in qualche modo ha fatto da tramite tra i due. Di Giussani Buttiglione evoca invece il metodo del raggio, che consentiva di mettere in relazione l'esperienza personale con le esigenze originarie. Cioè, il metodo del raggio era l'incontro che aveva inventato Don Giussani con i giovani degli anni, fine anni, degli anni 50 e degli anni 60, giovani studenti che lui incontrava appunto a scuola, e aveva invitato a proseguire, diciamo, il colloquio scolastico al di fuori della scuola con il raggio, dove ognuno poteva intervenire su un tema stabilito e il giudizio veniva, ma doveva appunto intervenire confrontando tutto quello che accadeva con le esigenze originarie di cui parlavamo prima, cioè con questo criterio che ogni uomo ha dentro di sé. Quindi imparando ad ascoltare, perché nell'esperienza dell'altro c'è sempre un punto di convergenza nella presenza di Cristo, che la società del tempo intendeva negare. Il metodo di Giussani, sappiamo, puntava molto sull'esperienza, esperienza che consiste appunto nel giudicare in base a questi criteri originari tutto quello che accade. Due mondi piuttosto lontani, sebbene complementari, quelli di Giussani e Del Noce, così li definisce il sociologo Sergio Bellardinelli, finché Rocco Buttiglione non ci ha messo del suo nel farli incontrare. Quindi si deve a Rocco Buttiglione l'incontro tra i due, nella comune percezione di una progressiva erosione del senso della realtà, senza nemmeno bisogno di attaccare direttamente la religione. Michele Rosbock, docente di storia del diritto italiano ed europeo a Torino, fra i promotori di questa intensa giornata di studi, ricorda quel discorso di Giussani ad Assago, di cui dicevamo prima, il 6 febbraio 1987, in cui difese il ruolo dei corpi intermedi e denunciò il rischio di uno Stato prepotente sulla società. Del Noce, che intervenne in quel periodo di polemiche con la segreteria De Mita, anche sul mensile 30 giorni, era segretario del partito allora Ciriaco De Mita, sostenne sul Sabato che isolando la politica dalla religione per i cattolici inizia una strada verso il suicidio. Una frase ripercorsa anche da Pietro Giubilo, al tempo sindaco di Roma, che cita Del Noce come riferimento di quegli anni contro il tentativo di relegare il cristianesimo ai margini della storia. Una difesa del senso religioso, che Del Noce chiamava dimensione religiosa, che incide nella storia per portare nella modernità il valore della parola libertà, sostiene da New York Carlo Lancellotti, un fisico matematico che si intende anche di filosofia. Un parallelo che regge quello tra Giussani e Del Noce certifica nel dibattito conclusivo Salvatore Azzaro, docente di filosofia politica a Cassino, che di Del Noce è stato allievo e collaboratore. Ecco, questo è un po' la sintesi del seminario svoltosi a Roma a fine settembre. Possiamo approfondire ulteriormente alcuni aspetti grazie ad altri due articoli che vi propongo, che sono uno di Sante Maletta. Sante Maletta è, come vi ho detto prima, ha moderato la mattinata del convegno, è uno studioso scrive un articolo per il giornale online Il Sussidiario, che questo lo trovate quindi in rete se volete leggerlo, e dice così Sante Maletta: qual è il destino dell'uomo moderno? Non si tratta di una domanda da intellettuali, bensì di un interrogativo drammatico che riguarda tutti, reso ancora più urgente dalla crisi globale in cui siamo immersi. Augusto Del Noce e Luigi Giussani possono aiutare a rispondere, perché hanno fatto di tale interrogativo il punto di partenza della propria riflessione attraverso itinerari di vita assai diversi che si sono infine incontrati in modo proficuo. Per parlare di queste due figure a partire dai loro scritti occorre tuttavia tenere presente che questi nascono in genere da diverse motivazioni e circostanze. Questa precisazione di Maletta è importante. Del Noce è un intellettuale accademico che lavora in modo approfondito su fonti bibliografiche e produce opere che intendono rispettare i canoni della letteratura scientifica. Giussani è un sacerdote che rinuncia ad approfondire gli studi teologici, come avrebbe voluto fare, era già avviato a una promettente carriera come teologo, ma rinuncia agli studi, ad approfondire gli studi teologici in nome di un impegno educativo nelle scuole superiori di Milano, perché Giussani si era accorto che i giovani non conoscevano più la storia della Chiesa, gli elementi fondamentali del cristianesimo, quindi decide di lasciare le cattedre universitarie per dedicarsi invece alla cattedra nelle scuole superiori di Milano, al liceo Berchet. Nasce così un movimento ecclesiale diffuso a livello internazionale che Don Giussani si trova a guidare sino alla fine della vita. Ciò implica che non si possono approcciare i loro scritti nello stesso modo. I testi del Noce nascono soprattutto da un dialogo con i filosofi del passato attraverso le loro opere. I testi di Giussani originano soprattutto da un dialogo con i giovani che gli pongono delle domande esistenziali. Non si può pretendere di trovare nei testi di Giussani la meticolosità scientifica di Del Noce, come non si può cercare nei testi del Nociani la libertà di movimento di un pensiero fontale, così lo definisce Rocco Buttiglione, allievo di entrambi, come quello di Giussani, il quale cerca, inventa idee e parole nuove per rispondere a sfide inedite. A uno sguardo superficiale, Del Noce e Giussani appaiono collocarsi in posizione antimoderna. In realtà entrambi si sottraggono all'opposizione tra progressismo e conservatorismo, tanto sul piano culturale quanto su quello politico ed ecclesiale. Per entrambi la modernità rappresenta anzitutto una sfida ancora aperta che nasce da concrete circostanze storiche. Come ha opportunamente ricordato Massimo Borghesi, la prima modernità si caratterizza per il venir meno del cristianesimo come fattore unificante delle società europee. Le guerre di religione che infiammano l'Europa tra quindi il XVI e il XVII secolo spingono governanti e intellettuali a relativizzare in nome della pace il peso politico del fattore religioso. Con questa prima secolarizzazione comincia a farsi strada il principio della libertà religiosa, espressione più evidente del valore che la modernità attribuisce alla soggettività umana. La Chiesa fatica a elaborare un pensiero che non sia meramente reattivo rispetto a tale evoluzione e spesso si limita alla difesa delle proprie prerogative e delle forme sociali tradizionali. Borghesi dà questa lettura della nascita della modernità, in qualche modo causata, di questa modernità senza Dio, no? Causata dalle guerre di religione del 500 e del 600, ma su questo tema abbiamo già avuto modo di soffermarci in passato. Il processo di secolarizzazione si radicalizza con la Rivoluzione francese. Per la prima volta prende corpo il progetto di una integrale cesura col passato, non solo a livello sociale e politico, ma anche a livello etico e religioso. Il fattore rivoluzionario permane nella storia contemporanea, manifestandosi infine nei fenomeni totalitari del Novecento, fascismo, nazismo, comunismo. In tutte queste occorrenze rivoluzionarie la Chiesa viene considerata come un residuo del passato da piegare i propri fini o da distruggere violentemente. Consideriamo ora il frangente storico in cui si colloca il rapporto tra Del Noce e Giussani, quello caratterizzato, come dicevamo prima, dalla contestazione sessantottina. Questa sorge in opposizione allo sviluppo della società del benessere che caratterizza i paesi occidentali dopo la fine della guerra. Il primato dei beni materiali e la diffusione del consumismo generano nuove forme di alienazione e producono un'omologazione culturale che coinvolge tutte le classi sociali. Gli strali di Pasolini sono lanciati contro questo fenomeno e anche di questo abbiamo parlato diffusamente. Del Noce e Giussani condividono questa critica, ma ne individuano anche la debolezza culturale. Condividono la critica in quanto questa mette in luce la riduzione del desiderio tipica delle società liberali secolarizzate, che è il presupposto fondamentale sul quale chi detiene il potere politico ed economico fa affidamento. Il problema è che tale critica rimane all'interno di una prospettiva immanentista, per la quale, per usare la celebre formula di Cornelio Fabbro, anche se Dio c'è, non c'entra, cioè Dio non c'entra con la storia, con la vita concreta degli uomini. Nella cultura sessantottina, continua il nostro autore, in altri termini si esclude che il desiderio autentico possa trovare sbocco in una prospettiva trascendente e di conseguenza si punta tutto sulla dimensione politica. Racchiuso in una dimensione puramente immanente, il desiderio, di per sé infinito, si rivolge contro tutto ciò che percepisce come un ostacolo alla propria realizzazione. Sono i valori morali tradizionali ai quali la società borghese tributava ancora un formale quanto ipocrita omaggio a farne le spese. E quindi l'istituzione che ne rappresenta l'ultima difesa alla Chiesa è la famosa tesi di Pasolini. Il 68 ha distrutto quei valori che la borghesia aveva conservato dall'Ottocento in poi, in quanto necessari per un ordine, diciamo, sociale. Quindi il 68 in qualche modo viene usato per distruggere quello che rimaneva dei valori tradizionali e dare libero sfogo alla società dei consumi. La contestazione si trasforma ben presto in una rivoluzione nichilista, dice il nostro autore, che nel nome della distruzione di tutti i valori assume inconsapevolmente quelli tipici di un puro vitalismo che sotto la maschera dei diritti soggettivi si sposa ben presto con l'ideologia borghese in nome di una totale autodeterminazione individuale. Tale è la situazione culturale dei nostri giorni. Di fronte a tale involuzione della contestazione, i cattolici oscillano in genere tra l'adesione in nome della lotta contro l'alienazione capitalista e l'opposizione in nome della difesa dei valori tradizionali. Quindi il mondo cattolico continuerebbe a essere spaccato su questi due fronti. Chi in qualche modo continua una sorta di lotta contro il capitalismo, più verbale che di fatto naturalmente, e chi invece vorrebbe un ritorno alla tradizione, quindi progressisti, insomma, e tradizionalisti. Ebbene, di fronte a tale situazione, Del Noce e Giussani arrivano a proporre un cristianesimo moderno, ma non modernista, capace di confrontarsi criticamente tanto con la tradizione quanto con l'attualità. La modernità del loro pensiero sta soprattutto nella valorizzazione della libertà soggettiva come momento ineludibile per la verifica esistenziale della fede cristiana. Questo ritorna a questo tema della libertà imprescindibile per un'autentica fede cristiana, e Del Noce questo lo sottolineava molto, cioè la libertà non è una scelta, diciamo, contingente della Chiesa, che non può più ritornare a società del passato in cui il cristianesimo, diciamo, era la regola per tutti, ma è invece essenziale alla vita cristiana. In tale prospettiva, continua il nostro autore, Del Noce trova in Comunione e Liberazione un'esperienza ecclesiale capace di tradurre in atto quella filosofia cristiana che egli aveva saputo riconoscere nella linea di pensiero che va da Pascal a Rosmini attraverso Malebranche e Vico, e della cui verità CL rappresenta in un certo senso la prova storica. Dal canto suo, Giussani trovava nel pensiero del Nociano un'interpretazione della modernità che lo aiuta a comprendere il senso della presenza storica della comunità cristiana nel mondo contemporaneo. Una presenza capace di incidere sulla realtà in tutti i suoi aspetti a partire dalla mossa essenziale, esistenziale di un soggetto che nella convivenza comunitaria verifica la credibilità dell'annuncio evangelico. Cristo è vivo e presente tra noi. In ultima istanza, il destino dell'uomo moderno dipende dalla possibilità di questo annuncio, battendo in breccia la riduzione del desiderio che mezzi sempre più sofisticati e potenti continuano a produrre, intercettati da esigenze di senso e felicità che continuano a inquietare il cuore dell'uomo. Questo è un intervento di Sante Maletta nel giornale online Il Sussidiario. E concludo con due riflessioni di invece Giovanni Maddalena, che è studioso filosofo, che fa sul settimanale Tempi e dice: un centro studi si fa per dialogare e discutere, non vuole e non deve essere un luogo educativo, ma aiuta a capire analiticamente, con tutti gli strumenti scientifici adeguati, un aspetto dell'autore o del tema di cui si occupa. Così è successo appunto nel convegno di cui abbiamo parlato. Dice: entrambi gli autori polemizzavano con l'illuminismo francese settecentesco e con il materialismo ottocentesco, ma non avevano alcuna tentazione antimoderna che volesse fare a meno delle sottolineature della libertà e della soggettività di cui abbiamo appena parlato. Legavano saldamente la libertà alla verità e individuavano un interessante metodo esperienziale innovativo per il riconoscimento delle verità oggettive della conoscenza e della fede, il famoso criterio originale di cui parlavamo prima. Nel concreto della politica della seconda metà del Novecento polemizzavano con la Democrazia Cristiana per il suo pragmatismo privo di profondità culturale adeguata e proponevano una politica basata sul riconoscimento dei corpi intermedi indicati dalla dottrina sociale della Chiesa. Poi ci sono anche i disaccordi. Per alcuni, Giussani e Del Noce alla fine della loro opera cambiano direzione, spostandosi da una polemica antilaicista ad una antignostica. Per altri invece l'avversario teoretico rimane sempre l'immanentismo. Per alcuni la lettura della modernità data da Giussani nel libro La coscienza religiosa dell'uomo moderno è fondamentale per la comprensione di un suo pensiero. Per altri si tratta di un libro occasionale, marginale, perché non sufficientemente analitico. C'è chi ritiene che il metodo di Giussani sia fortemente influenzato dalla filosofia americana e c'è chi lo ritiene autoctono e derivato solo dalla sua attività pedagogica. Secondo certuni, il pensiero di Giussani è di ispirazione autenticamente tomista, mentre per altri si tratta di un tomismo autonomamente modificato in senso agostiniano, pascaliano e personalista, e così via. Insomma, si discute e si discuterà, perché c'è qualcosa di interessante in gioco, qualcosa da scoprire. Tra le varie concordanze e discordanze mi colpisce che un centro studi debba proporsi anche una lettura cronologica del pensiero di un autore, così certi concetti cambiano pur nella loro identità di fondo nel pensiero di Giussani, e vedere ciò che cambia e ciò che non cambia, ciò che si approfondisce e ciò che viene tralasciato, fa capire di più l'autore. Per esempio, in Giussani il concetto di autorità, inteso come capacità di governo ecclesiale, fino a un certo punto include il termine autorevolezza, l'espressività della comprensione. Giussani li usa come sinonimi fino all'inizio degli anni 90, poi invece ne specifica la differenza e l'importante relazione con molta precisione. Non può avere l'autorità senza essere autorevole. Uno può avere l'autorità senza essere autorevole, oppure può essere autorevole ma non avere autorità. Ciascuno deve relazionarsi con l'altra quando è autentica. Oppure, per fare un altro esempio, il tema del peccato originale emerge come fondamentale per la conoscenza e l'educazione solo a un certo punto nell'opera di Giussani. La comprensione cronologica, quindi dice questo studioso, è un lavoro importante che si fa con tutti gli autori, che permette di orientarsi meglio tra i molti scritti, comunque sempre significativi, del sacerdote lombardo. E ben venga che si sia iniziato a farlo studiando il rapporto con Del Noce, che di certo è stato uno dei pochi intellettuali che hanno riconosciuto già nell'epoca la rilevanza teoretica del pensiero di Giussani in tutte le sue parti. Ecco, quindi materiale su cui riflettere è molto, ho fatto una rapida carrellata dei vari interventi, ritorneremo su questi temi. Mi fa piacere che si sia iniziato a un confronto su Giussani del Noce. Io modestamente l'avevo ospitato già tempo fa e avevo anche lamentato la mancanza di questo confronto, e quindi diciamo vi do appuntamento ai prossimi incontri per sviluppare ulteriormente questa questione, questo confronto tra due grandi pensatori, due grandi educatori anche del secolo scorso. Vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima volta.
1: E allora ringraziamo il professor Roberto Castenetto per il suo contributo di quest'oggi. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, e alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. Nel Golfo, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni. Attaccati anche gli aeroporti di Yazan e Nairan, 3 le persone ferite. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. In Francia, giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociate in disordini e violenze. Le manifestazioni odierne sono indette da diverse sigle sindacali legate al mondo dell'istruzione. A Parigi il corteo è previsto per questo pomeriggio. A Lione i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rush finale. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi il termine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. A Bergamo una 50 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in Via Longo. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento a piano terra dentro il quale c'erano marito e moglie di origini romena. Entrambi sono feriti in modo grave e ricoverati in ospedale. A causare lo scoppio probabilmente una fuga di gas. In tutto 9 le persone rimaste ferite. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Nato in Germania, è vissuto poi tra il suo paese, la Francia e l'Italia. Il nobile renano Bruno, o Brunone, è vero figlio dell'Europa dell'undicesimo secolo, divisa e confusa, ma pure a suo modo aperta e propizia alla mobilità. Studente e poi insegnante a Reims, si trova presto faccia a faccia con la simonia, cioè col mercato delle cariche ecclesiastiche che infettava la Chiesa.

professore di teologia e filosofia, esperto di cose curiali, potrebbe diventare vescovo per la via onesta dei meriti, ora che Papa Gregorio VII lotta per ripulire gli episcopi, ma lo disgusta l'ambiente. La fede che pratica e che insegna è tutt'altra cosa, come nel 1083 gli conferma Roberto di Molesme, il severo monaco che darà vita ai cistercensi. Bruno trova 6 compagni che la pensano come lui e il vescovo Ugo di Grenoble gli aiuta a stabilirsi in una località selvaggia detta Chartusia, Chartesieux in francese. Lì si costruiscono un ambiente per la preghiera comune e 7 baracche dove ciascuno vive pregando e lavorando. Una vita da eremiti, con momenti comunitari. Ma non pensano minimamente a fondare qualcosa, vogliono soltanto vivere radicalmente il Vangelo e stare lontano dai mercanti del sacro.

Quando Bruno insegnava a Reims, uno dei suoi allievi era il benedettino Oddone di Châtillon. Nel 1090 se lo ritrova papa col nome di Urbano II e deve raggiungerlo a Roma come suo consigliere. Ottiene da lui riconoscimento e autonomia per il monastero fondato presso Grenoble, poi noto come Grande Chartreuse. Però a Roma non resiste. Pochi mesi ed eccolo in Calabria nella foresta della Torre, ora in provincia di Vibo Valentia. E riecco l'oratorio, le celle, come la Chartreuse, una nuova comunità guidata con il solito rigore.

Più tardi, a poca distanza, costruirà un altro monastero per chi, inadatto alle asprezze eremitiche, preferisce vivere in comunità. È il luogo accanto al quale sorgeranno poi le prime case dell'attuale Serra San Bruno. I suoi pochi confratelli, non ama avere intorno gente numerosa e qualunque, devono essere pronti alla durezza di una vita che egli insegna col consiglio e con istruzioni scritte che dopo la sua morte troveranno codificazione nella regola approvata nel 1176 dalla Santa Sede.

una guida all'autenticità, col modello della Chiesa primitiva nella povertà e nella gioia, quando si cantano le lodi a Dio e quando lo si serve con il lavoro, cercando anche qui la perfezione e facendo da maestri ai fratelli, alle famiglie, anche con i mestieri splendidamente insegnati.

sempre pochi e sempre vivi certosini, a Serra, vicino a Bruno e altrove, passando attraverso guerre, terremoti, rivoluzioni, sempre fedeli allo spirito primitivo. Una comunità mai riformata perché mai deformata, come la voleva Bruno, il cui culto è stato approvato da Leone X e confermato da Gregorio XV.

0: giovane, giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così, per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri, sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano, di latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
2: Buonasera,
1: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
3: Grazie.
1: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione. E così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
2: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi: il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico. Per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro. E siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale.
1: Ecco.
2: E quindi è nato il nostro circolo di lettori creativi.
1: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
3: Sì, questa l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
1: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, sarebbe mai nata tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
2: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. E, era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano e mi hanno spinto, e io sono felice di essere stato spinto.
1: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le Righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
3: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
1: aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
3: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
1: ecco,
3: che
1: volete essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
3: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
1: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno e in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
2: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città, quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata, restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
1: bella. Bello. Evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani, si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo, naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo, naturalmente? Cos'è che funziona di più? Che

0: Amano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente che in qualche modo la vostra associazione Tra le Righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
2: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le Righe, e di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita, cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico, può essere benissimo, ovviamente a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro
1: che in qualche modo ci interroghi. Possiamo, diciamo, prendere, cioè sfatare anche un po' un mito, maneggiare un tabù, lo possiamo lasciare un libro che non ci coinvolge a metà o anche dopo le prime pagine?
2: Ma credo che Pennac dopo Pennac siamo autorizzati a farlo. A me piace molto anche l'impegno del portare comunque avanti una lettura che forse in quel momento può non dirci molto, può non darci quello che speravamo, però è anche vero, l'ho detto anche ai miei allievi, che un libro è un po' come un seme che rimane dentro di noi e magari germoglia.
1: Quindi diamogli una chance anche a questo libro che ci sta in qualche modo creando delle difficoltà. Angelica, siamo in conclusione. Questo programma è dedicato soprattutto alla generazione Z, che abita un tempo fatto di inquietudine, di tante incertezze, di shock ravvicinati. Posso chiederti, ma questo in generale vale per tutti, anche per gli adulti, un libro può essere una bussola, qualcosa che trasforma la paura in speranza? Cioè i libri possono salvarti la vita? Ti è mai accaduto di pensarlo?
0: Sì, sicuramente sì, mi è accaduto ed è uno dei motivi per cui sono rimasta anche così legata all'esperienza del circolo di lettura, perché ci sono dei libri che arrivano al momento giusto e trovano in te le corde giuste da toccare e possono veramente farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita e cambiare le cose non al di fuori ma dentro di te, che forse è il primo passo per poterle cambiare poi anche al di fuori.
1: Io vi ringrazio, la ringrazio Angelica Musso, il professor Gianfranco Bosio, ringrazio tutti quelli che partecipano all'associazione Tra le Righe, che seguono letture di gruppo, perché queste letture hanno un potenziale rivoluzionario, stanno rafforzando anche i legami di un'intera comunità nella città di Fossano. Grazie davvero, grazie Alessandra.
0: Grazie
1: professore, grazie Alessandra Petitta per il suo contributo a questa puntata, grazie a Stefano Sciurpi in regia, alla nostra rappresentante della generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani musicali. A tutti voi che ci seguite, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
3: Giovani si diventa di e con Gabriella Facondo.
4: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
5: Rendez-vous quotidien avec l'information.
6: Daily appointment with the news.
5: Città diario con l'informazione.
4: Amt mit d'informazione.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa, sacerdoti e religiosi della Corea ha detto: tra le divisioni testimoniate la riconciliazione. Leone XIV l'ha affermato incontrando in Vaticano

0: Vaticano ieri mattina sacerdoti, religiose e religiosi coreani a Roma, molti dei quali impegnati nella preparazione della GMG di Seul, e si è augurato che i giovani ricevano la fede dei martiri per portarla sulle strade del mondo. L'evento mondiale del 2027, è stato l'auspicio del pontefice, sia un grande incontro tra memoria e futuro. Le donne in Vaticano sono una ricchezza da riconoscere e valorizzare sempre più, l'ha affermato il Papa ricevendo in udienza i rappresentanti dell'Associazione Dipendenti Laici Vaticani e dell'Associazione Donne in Vaticano, e ha esortato nell'epoca dell'intelligenza artificiale a tenere desta l'attenzione sulla centralità della persona umana e la dignità del lavoro. Il pontefice ha invitato inoltre a percorrere la via del dialogo per costruire una comunità di lavoro dove le persone non vengano usate e scavalcate. Pace e giustizia nel Magistero di Giovanni Paolo I, un convegno alla Gregoriana, un convegno internazionale di studi sull'ultimo Vogliamo di Papa Luciani. Giustizia e pax tutelare e incrementare la pace in questo mondo turbato, promosso dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I e curato dal Comitato Scientifico, rilancia l'attualità del suo messaggio. Presso l'Ateneo Pontificio si riuniranno studiosi e studenti con la partecipazione del presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Ossola, e del cardinale Parolin, presidente della fondazione. Il diario personale di Papa Francesco, un libro del cardinale Fernandez. La libreria editrice vaticana pubblica il volume del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, un testo che presenta e commenta appunti che Jorge Mario Bergoglio tenne dal 1992 al 2024 e che aiuta quindi a conoscere meglio la figura e l'interiorità. Il 24 novembre la pubblicazione in contemporanea mondiale in 5 lingue con diffusione in 94 paesi. Dal Papa in udienza il primo ministro della Slovenia, il premier Janša, è stato ricevuto ieri mattina in Vaticano. Successivamente i colloqui in segreteria di Stato, con al centro anche tematiche in ambito internazionale e la situazione politica nei Balcani occidentali. Tutela dei minori, si è conclusa la plenaria, nuova fase per il lavoro della Commissione. La Pontificia Commissione per la tutela dei minori ha così concluso venerdì a Roma la sua assemblea plenaria di ottobre, incentrata sulla responsabilità, sul coinvolgimento delle vittime e dei sopravvissuti e sul rafforzamento delle strutture di tutela in tutta la Chiesa universale. Ha approvato l'Instrumentum Laboris della quarta relazione annuale, la cui pubblicazione è prevista nel 2027. Terra Santa, le suore Borromee di Gerusalemme seminano la pace. Dal 1989 le suore della Misericordia di San Carlo Borromeo gestiscono a Gerusalemme una scuola dell'infanzia dove bambini di famiglie musulmane e cristiane imparano e giocano insieme. La loro esperienza è testimonianza che è possibile essere artigiani di pace nel cuore stesso del conflitto, certo tra paura ma anche euforia. I bambini raccontano: sono così felice di tornare all'asilo, sai, a casa nostra c'è la guerra. Ci unisce una base comune, dice suor Daniela, i valori cristiani. La diversità delle culture ci arricchisce. Con l'esempio di una vita quotidiana fatta di amicizia e rispetto, speriamo di aiutare le persone che incontriamo a capire che la convivenza pacifica è possibile ovunque persone di nazionalità diverse si incontrino e vivano insieme. Notizie dal mondo. Il film Nazza ha incassato più di 3 milioni di euro in 7 giorni, ora è primo anche ai botteghini italiani. Lo rivela la classifica Cinetel, specificando che il film documentario sulla macchina genocidaria israeliana ha raggiunto 3 milioni 33.586 euro in soli 7 giorni ed è stato visto da quasi 400.000 persone. Inizialmente il film avrebbe dovuto essere proiettato nelle sale solo dal 28 al 30 settembre, ma è stato invece mantenuto. Benjamin Netanyahu ha detto che Israele non è mai stato né sarà mai come i suoi nemici. L'ha affermato durante una commemorazione di Stato per i caduti militari durante il massacro commesso da Hamas il 7 ottobre 2023. Per il primo ministro israeliano, quel giorno ha rivelato al mondo la brutalità del nemico di Israele. Si è poi riferito ad Hamas e all'Iran dicendo di avere ancora dei compiti da portare a termine. Poi ha aggiunto che non ci sarà alcun governo di Hamas a Gaza e che l'Iran è destinato a sparire. Per la prima volta dopo 81 anni l'esercito statunitense eseguirà una condanna a morte con fucilazione. Il condannato è l'ex maggiore Nidal Hassan, cittadino statunitense di origini palestinesi. È stato condannato dopo che il 5 novembre 2009 aprì il fuoco nel reparto militare in cui lavorava, uccidendo 13 persone e ferendone una trentina, a detta sua, per fermare l'intervento illegale statunitense in Afghanistan e in Iraq. Oggi l'uomo si trova in una prigione militare in Kansas, in attesa di ricevere la pena capitale, che secondo il regolamento dell'esercito dovrebbe avvenire entro 150 giorni e non prima di 60 dall'approvazione del presidente. La condanna è arrivata su approvazione di Donald Trump e su raccomandazione del segretario alla guerra Pete Hegseth. L'esercito statunitense non eseguiva una condanna a morte dal 13 aprile 1961, mentre l'ultima esecuzione con fucilazione risale al 1945. Il capo dei servizi segreti tedeschi, Martin Jager, ha detto che la Russia sta conducendo una guerra ombra contro la Germania. Il confronto si svolge, secondo Jager, attraverso sabotaggi, cyberattacchi, disinformazione, operazioni clandestine e intimidazioni che restano appena al di sotto della soglia di una guerra aperta. Come esempio, ha citato l'attacco di agosto, quando un drone carico di esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Intanto l'Estonia sta spostando truppe NATO vicino al confine con la Russia e sta acquisendo armi a lungo raggio in preparazione per un'eventuale aggressione al confine. Secondo quanto riporta il Financial Times, i servizi segreti tedeschi e i militari estoni ritengono che la Russia si stia preparando a un potenziale conflitto futuro, ma che per ora non prevedono una guerra su vasta scala. La spesa militare dell'Estonia è aumentata del 42% quest'anno, arrivando al 5,4% del PIL. Il paese sta investendo su lanciarazzi e missili a lunga gittata e sta costruendo una nuova base in grado di ospitare fino a 1000 soldati a Narva, città di confine con la Russia. La Russia con fucilazione risale al 1945. Il capo dei servizi segreti tedeschi, Martin Jager, ha detto che la Russia sta conducendo una guerra ombra contro la Germania. Il confronto si svolge, secondo Jager, attraverso sabotaggi, cyberattacchi, disinformazione, operazioni clandestine e intimidazioni che restano appena al di sotto della soglia di una guerra aperta. Come esempio, ha citato l'attacco di agosto, quando un drone carico di esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Intanto l'Estonia sta spostando truppe NATO vicino al confine con la Russia e sta acquisendo armi a lungo raggio in preparazione per un'eventuale aggressione al confine. Secondo quanto riporta il Financial Times, i servizi segreti tedeschi e i militari estoni ritengono che la Russia si stia preparando a un potenziale conflitto futuro, ma che per ora non prevedono una guerra su vasta scala. La spesa militare dell'Estonia è aumentata del 42% quest'anno, arrivando al 5,4% del PIL. Il paese sta investendo su lanciarazzi e missili a lunga gittata e sta costruendo una nuova base in grado di ospitare fino a 1000 soldati a Narva, città di confine con la Russia. La Russia intanto ha di nuovo attaccato l'Ucraina, causando 5 morti e 53 feriti. Dopo giorni di attacchi sulla capitale Kiev, i bombardamenti si sono spostati su Kharkiv, in linea con la strategia russa di colpire le principali città ucraine per spingere i residenti a fuggire. L'Ucraina ha risposto con un massiccio attacco di 650 droni sulla regione di Mosca, causando 2 morti e 9 feriti. In Danimarca sono stati rubati i dati personali di circa 8,8 milioni di persone dall'anagrafe nazionale. Il furto riguarda nomi, indirizzi, codici di identificazione personale ed è stato annunciato dal Ministero danese della Ricerca, dell'Istruzione e della Digitalizzazione. Gli hacker, per ora sconosciuti, sono entrati nel sistema sfruttando l'accesso autorizzato di un'azienda privata.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

frate vecchio, sorella, la quale è preziosa e casta. Laudato sia il Signore, per frate fuoco, che è bello e iocondo, robustoso e forte, e ti allumina.

Notizie dall'Italia. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Il primo decreto legge in seguito alla guerra USA-Iran risale a marzo. Il Codacons commenta: con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio. L'idea di un voto anticipato in primavera è da tempo al centro dei ragionamenti di Giorgia Meloni, ma mai era stato esplicitato così chiaramente lo scenario dell'Election Day, come ha fatto uno dei suoi fedelissimi, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Il dato certo è che la campagna elettorale, più o meno lunga, si vedrà, è già cominciata. E anche in quest'ottica la Premier ha deciso di tutelarsi dai rischi di deepfake, già denunciati in questi mesi per una serie di sue immagini false prodotte con l'intelligenza artificiale generativa. Lo stesso può accadere con i suoi suoni, ed è per questo che Meloni ha registrato un campione della sua voce all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, per tutelarsi da queste vicende. Sono quasi 1,8 milioni i bambini e ragazzi italiani non vaccinati o vaccinati in maniera incompleta contro il meningococco B, e quanto emerge da un'elaborazione della Società Italiana di Pediatria, la SIP, che ha incrociato i dati Istat sulle coorti di nascita del 2014 al 2022 con i dati del Ministero della Salute sulle coperture vaccinali a 24 mesi attualmente disponibili. A richiamare l'attenzione sull'importanza dei recuperi vaccinali è proprio la SIP, in occasione della Giornata Mondiale della Meningite, che si è celebrata ieri. Roma è al 14° posto su 15 città europee per abbandono di sistemi di riscaldamento basati sui combustibili fossili. In classifica troviamo Stoccolma prima, Parigi seconda e Vienna terza. In fondo ci sono Atene, Roma e Bucarest. E quanto scrive Greenpeace Europa Centro-Orientale in un rapporto. A Roma in particolare l'elettrificazione sta prendendo piede, ma il gas rimane ancora fondamentale per il riscaldamento. Manca un piano strutturato per il phase out del gas fossile e deve ancora essere completato un piano termico territoriale. Federico Spadini, all'interno della campagna clima di Greenpeace Italia, afferma che per risolvere la crisi che stiamo vivendo, i governi europei devono impegnarsi per una reale transizione energetica, fissando l'abbandono del gas entro il 2035, investendo in rinnovabili, elettrificazione ed efficienza energetica. Solo così, commenta, potranno mettere le città nelle condizioni di realizzare una transizione equa e a vantaggio delle persone. Sono 33.222 le classi con oltre il 30% di alunni stranieri, pari al 9,1% delle 365.935 classi funzionanti nel 2024-2025. Le scuole che ospitano queste classi ad alta densità di stranieri sono 4.295 e costituiscono il 10,6% delle 40.678 scuole statali attive. Su 848.231 alunni stranieri distribuiti in quantità variabili in diverse classi, 273.561 alunni non italiani, circa un terzo del totale, sono inseriti nelle classi che hanno superato il tetto del 30%. I dati li fornisce uno studio della rivista specializzata Tutto Scuola, ed è la scuola primaria ad avere il maggior numero di classi con più del 30% di nuovi italiani, seguita dalla scuola dell'infanzia. Alla scuola media si scende al 9% e alle superiori al 3,5%. Se a livello nazionale il tetto del 30% è superato in una classe su 11, in Emilia-Romagna e in Lombardia è superato in una classe su 5. In Sardegna solo in una classe su 193. In mezzo alle altre regioni, al nord si arriva al minimo ad una scuola su 8 in Friuli, al centro al minimo ad una su 15 in Lazio, mentre nel meridione la massima incidenza di classi over 30% si è in Abruzzo, dove una classe su 27 supera il tetto. Le regioni del mezzogiorno sono tutte con situazioni minime di classi con stranieri. Sono oltre 12 milioni in Italia le persone maggiorenni che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti e amici, tra cui 4,4 milioni di caregiver familiari conviventi con la persona assistita. Nel contesto di tumori e delle terapie oncologiche, assistere un proprio caro è un impegno spesso silenzioso, che si traduce in un carico fisico, emotivo ed economico prolungato nel tempo. Il tema è al centro dell'attenzione anche sul piano normativo, che aderisce alla Giornata Europea del Caregiver con un evento in programma quest'oggi, 6 ottobre, a Candiolo, rivolto non solo a chi assiste, ma anche a pazienti, associazioni e alla cittadinanza, oltre che ai professionisti della cura. Il programma alterna momenti divulgativi e di approfondimento, per offrire ai caregiver informazioni pratiche e occasioni di sostegno concreto. Notizie
notizie locali, Electrolux, investimenti da 90 milioni e 1250 uscite, stop ai licenziamenti unilaterali. I sindacati commentano: per arrivare ad un accordo bisogna salvare la fabbrica di Cerretto d'Esi e ridurre il numero degli esuberi. Intanto nello stabilimento di Susegana è iniziato questa mattina alle 4.30 il presidio dei lavoratori di Electrolux. Lo sciopero è stato indetto a livello nazionale nel giorno del vertice al Mimit. Il ministro Ciriani afferma che l'obiettivo è mantenere Porcia centrale. Vandali a Villanova di Pordenone, il sindaco afferma: teniamo aperti i cancelli, colpendo chi sbaglia. Alessandro Basso propone un tavolo istituzionale per i giovani del quartiere. Nel frattempo, in merito ai vandalismi in parrocchia, il comune riparerà il cancello danneggiato. All'assessore Pietro Tropeano, il sindaco ha affidato il compito di continuare a lavorare sull'educativa di strada nel quartiere, nel solco della città educante. Si avvicina la riapertura del multisala di Fiume Veneto. Notorious Cinema, dopo aver acquisito lo stabile gestito in passato da UCI Cinemas, ha fissato l'inaugurazione ufficiale per il 15 ottobre. Il giorno successivo, il 16 ottobre, è invece prevista l'apertura al pubblico delle prime 5 sale. Comfort, servizi, nuovi impianti audio e video. Ma quanto costerà vivere questa nuova esperienza al cinema? L'azienda ha appena pubblicato sul proprio sito ufficiale la sezione dedicata al multisala di Fiume Veneto. Entrare al cinema avrà un costo che varia in base alla fascia oraria e ai giorni festivi. Nel fine settimana il prezzo del biglietto intero sarà di 10,70 euro, una tariffa fissa valida per tutte le proiezioni della giornata. Il prezzo si riduce a 8,70 per gli anziani over 65 e i bambini fino a 12 anni in occasione dei matinée. In quel caso accedere alle sale costerà 5,50 euro. Durante i giorni feriali sarà possibile risparmiare qualcosa sul prezzo del biglietto. L'ingresso intero sarà infatti di 9,70 euro, mentre over 65 e under 12 potranno accedere alle singole sale pagando 7,90 euro. Le tariffe appena descritte si applicano alle proiezioni successive alle 18.55. Per chi invece sceglierà di andare al cinema nel pomeriggio, il costo del biglietto sarà ancora più contenuto. Il prezzo intero è di 8,50 euro. Il ridotto sarà di 6,50 euro, sempre per gli over 65 e gli under 12. Chi vorrà risparmiare ancora potrà approfittare del mercoledì, quando le stesse tariffe saranno valide per tutta la giornata, ossia intero 8,50 euro e ridotto 6,50 euro. Ricordiamo anche che Notorious Cinemas da lunedì al giovedì offre anche la possibilità di organizzare delle proiezioni private. Il prezzo in questo caso è di 99 euro per un gruppo di 15 persone. Se il numero di partecipanti aumenta, sarà necessario aggiungere 5 euro per ogni persona che si presenterà in sala. Confermato anche il servizio per gli amanti dei videogiochi. Affittare uno spazio per la propria console costerà 99 euro per 3 ore. Parchi giochi inclusivi, una scuola di Prata conquista un premio nazionale in Lombardia. La primaria Brunetta di Prata di Pordenone riceverà infatti una prestigiosa menzione speciale lunedì 12 ottobre a Milano. Chiama il 112 per la sua solitudine. I poliziotti vanno a fare compagnia a Luigi. Un anziano ha composto il numero di emergenza senza essere in pericolo. Gli agenti intervenuti hanno scelto di fermarsi e offrirgli ascolto. Questo è quanto è successo nel pordenonese. Dal bellunese, la rinascita di Longarone Fiere Dolomiti passa dal gelato. È infatti la storica MIC, la mostra internazionale del gelato artigianale, il cuore del piano strategico 2027-2030, approvata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, è destinata a tracciare il futuro della società fieristica bellunese nei prossimi 4 anni. Il nuovo corso, avviato sotto la guida dell'amministratore unico Maurizio Castro, punta a trasformare la MIC da tradizionale manifestazione espositiva a piattaforma internazionale di relazioni, innovazione e business dedicato al gelato artigianale. Un nuovo albero finisce al centro del dibattito sul verde urbano a Belluno. Dopo la vicenda dei tigli di via Feltre, ancora in attesa dell'esito del ricorso al TAR, questa volta a preoccupare Italia Nostra Belluno è un grande cedro situato al civico 44 della stessa via, poco distante dalla rotatoria di piazzale Marconi. Per Italia Nostra si tratta di un albero di grande valore per la città e adesso rischia di essere abbattuto. Abbattere il cedro senza averne accertato la reale pericolosità, l'appello finale, comporterebbe una violazione delle normative vigenti. Una risposta concreta e strutturata per contrastare lo spopolamento della vallata, dando a chi già vive o lavora a Cortina la possibilità di mettere radici stabili. Con questo obiettivo il Comune ha annunciato 2 nuovi bandi per l'assegnazione di alloggi di proprietà pubblica, che si aggiungono alle misure già in corso per le fasce più fragili. Il primo tassello è il sostegno alle fasce più vulnerabili. La vera novità è la clausola pensata per favorire il ricambio generazionale e trattenere a Cortina i giovani e le giovani coppie che vogliono rendersi indipendenti.
Il comune guarda già la prossima stagione invernale e avvia la macchina organizzativa per garantire la sicurezza della viabilità in caso di neve. È infatti in corso la gara per l'affidamento del servizio di sgombero neve lungo la rete stradale comunale per le stagioni prossime. L'obiettivo dell'amministrazione è arrivare all'inizio dell'inverno con un'organizzazione già definita e operativa. Oltre 30 sopralluoghi effettuati nei mesi estivi su bed and breakfast e locazioni turistiche presenti nel territorio comunale e il bilancio dell'attività svolta nel corso dell'estate dalla Polizia Locale di Belluno attraverso il nucleo commercio, con l'obiettivo di informare in merito alla nuova normativa gli operatori dell'accoglienza turistica e di verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza e trasparenza. Cani robot contro i lupi, al via i test sul Cansiglio per allontanare i predatori da pecore, mucche e asini attraverso dei sensori. Il dispositivo tecnologico è allo studio di Veneto Agricoltura con l'Università di Padova. La sperimentazione avrà un costo di 100.000 euro. 7 anni di attesa per un ritorno che ha superato ogni aspettativa. La grande Desmontegade è tornata a Pedavena richiamando oltre 5.000 persone e trasformando il paese in una grande vetrina delle tradizioni, allevamento e vita di montagna. Il momento più atteso è stata la sfilata di domenica, cuore della manifestazione. Per le vie del paese hanno sfilato oltre 500 partecipanti. Il pubblico è arrivato da tutto il nord Italia per assistere ad una manifestazione profondamente legata all'identità del territorio feltrino.

Notizie dal mondo dello sport calcio. Nation League, l'Italia chiude in bellezza. A Bologna 3-1 alla Turchia. Prima vittoria in casa per Mancini. Ora azzurri secondi del girone. Intanto dall'Under 21, Show travolge la Polonia 6-2 e va agli europei. E dal tennis, scaglia la pallina contro un tifoso, Medvedev squalificato e Djokovic in finale. Gesto di stizza del russo, colpito uno spettatore a Pechino. A Tokyo, Alcaraz per il titolo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 6 ottobre avremo cielo poco nuvoloso con venti di brezza. Domani mercoledì 7 ottobre in montagna cielo poco nuvoloso. Su pianure costa cielo variabile con la possibilità di qualche pioggia sparsa e dal pomeriggio di qualche temporale, più probabile sulla bassa pianura, sulla costa e sulle zone orientali. Tendenza per dopodomani, giovedì 8 ottobre. Previsione incerta. Cielo probabilmente coperto con piogge d'abbondante ed intense temporali, specie sulla bassa pianura, sulla costa e sulle zone orientali. Sulla costa potrà soffiare vento da sud o libeccio in genere moderato. Le temperature massime saranno in calo. È proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 9 gradi e una massima di 25. E tutto amici ascoltatori anche per questa edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione, che egli è il figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: beneficiamur pro missionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam doneis Domini,
1: et lux perpetua lucia Teis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Le letture che abbiamo ora ascoltato ci aiutano per comprendere la vita e le scelte del grande San Bruno, fondatore della Certosa. La sua vita si svolge dal 1035 all'anno 1101. Una vita, potremmo dire, abbastanza laboriosa. Bruno che approda la vita della Chiesa come insegnante. Da Colonia andrà a Parigi, poi a Reims, dove farà sempre l'insegnante, colui che insegnava la teologia, così chiamato Maestro Bruno. Poi intorno a 50 anni una crisi interiore. Gli scandali della Chiesa di quell'epoca, la simonia e il nicolaismo, lo fanno riflettere profondamente. Ed ecco la grande svolta. L'incontro con il vescovo Sant'Ugo di Grenoble permetterà a Bruno e ai suoi primi 7 compagni di andare in questa parte rocciosa delle Alpi della Chartreuse e lì fondare questo monastero che ha come caratteristica ancora oggi una vita in comune e una vita eremitica, un mistum, completamente separati dal mondo, senza nessuna e minima attività pastorale. Potremmo riassumere la vita di Bruno e del monaco certosino con questa frase: solo con il solo. Noi potremmo dire allora, facciamo una bella festa di San Bruno e basta. Ma questo è anche un riflesso per noi: solo con il solo. Quando noi ci mettiamo di fronte a Dio sul serio, si va in crisi, perché vediamo la miseria della nostra anima e dall'altra parte vediamo la bellezza di Dio. Potremmo domandarci come creare un ponte tra queste due realtà? La prima lettura ci dà la risposta di oggi. Anche Paolo sente il bisogno, prima di iniziare la sua vita apostolica, di ritirarsi per 3 anni nel deserto, dove Paolo fa l'esperienza di Gesù. E così Bruno, ma così ogni cristiano, se noi nella vita non facciamo l'esperienza di Gesù, non capiremo mai cosa vuol dire solo con il solo. Certo, è un'esperienza che costa, perché credere alla potenza della preghiera ci vuole tanta fede. Noi oggi che siamo nell'epoca del telefonino, dove arriva tutto e subito, no? In mezzo secondo ci arriva tutto. Non è questo l'andazzo, potremmo dire, temporale della preghiera. Noi preghiamo, noi ringraziamo Dio, noi lo supplichiamo, ma poi i tempi di Dio sono i tempi di Dio. La risposta arriverà al tempo che Dio ha stabilito. Il cambiamento arriverà quando Dio lo stabilisce. Niente c'è di automatico nella nostra vita di cristiani, come lo fu per San Bruno. Anche Bruno andò e fondò la Certosa e pensava di finire lì i suoi giorni. niente affatto. Il Papa Beato Urbano II lo chiamò a Roma, lo strappò dalla sua certosa perché lo voleva come consigliere, e Bruno all'improvviso vide infrangersi tutto il suo progetto. E poi da Roma il Papa lo manderà in Calabria a fondare lì la seconda certosa, dove poi morirà in questo giorno nell'anno 1101. Ma anche Bruno ha fatto questa esperienza, dove è Dio e soltanto Dio che progetta la nostra vita. Allora anche noi vogliamo, come dice il Vangelo di oggi, creare un binomio dentro di noi. Da una parte la forza della preghiera, dall'altra parte anche l'azione, perché è necessaria, Marta e Maria. Tutte e due ci vogliono nella vita della Chiesa, ma certamente la parte migliore è sempre e rimarrà sempre la preghiera. Il Papa ce lo dice sempre in tutti i suoi interventi, e ce lo dice perché ci crede alla potenza della preghiera. Noi ci crediamo a questa potenza? Noi vogliamo anche noi fare l'esperienza di solo con il solo?
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

cos'è. Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati a voi tutti in questo martedì 6 ottobre 2026, è mezzogiorno e 18 minuti, un po' di musica, poi ci colleghiamo alle 12.30 con Viaggio Sacro. A seguire alle 13 trasmetteremo il notiziario e a seguire alle 13.12 Vite di Beati e Santi. Alle 13.35 il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 Meditazioni. Alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16.35 In cammino. Alle 17 Insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18.30 Santo Rosario e a seguire la Santa Messa alle 19. Alle 19.35 Servizi di informazione. Alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste e argomenti di attualità. Alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. Auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Il viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Undicesimo incontro. Il pellegrinaggio a Mariazell.

0: Amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento mensile dedicato al pellegrinaggio cristiano. Do il benvenuto all'antropologa Gabriella Marucci. Buongiorno, professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Oggi, professoressa, ci porta a Mariazell, come abbiamo sentito dalla nostra sigla.
1: Dunque, siamo in Austria, precisamente siamo in Stiria, cioè proprio nel cuore della Mitteleuropa. E questo santuario si colloca in un paesaggio montano grandioso, pieno di boschi, di ruscelli cristallini e di rocce. Siamo a 870 metri di altezza. Questo santuario è importante perché è il fulcro dell'Austria mariana, ma non soltanto dell'Austria, perché è diventato proprio il sito pellegrinare più frequentato e noto dell'Europa centrale. Quindi possiamo dire con certezza che fino a 1 milione di persone l'anno si recano in pellegrinaggio in questo famoso santuario.
0: Iniziamo a scoprire la storia di questo santuario che, come lei ha appena detto, riceve circa 1 milione di persone,
1: sì,
0: l'anno.
1: È una storia antica, inizia nel 1157 quando un monaco benedettino che si chiamava Magnus, su incarico di Octer, che era l'abate del monastero benedettino di San Lamberto, fu incaricato di andare in Stiria per predicare il Vangelo. Magnus partì e portò con sé una statua di legno, non sappiamo se intagliata da lui o regalata da qualcun altro. Fatto sta che la sera del 21 dicembre, questa è una data importante, del 1157, arrivò in questa verde conca dove poi sarebbe sorto il santuario, ma ecco che non poté proseguire il suo cammino perché un gigantesco masso, una roccia, impediva il suo passaggio. Allora il monaco pregò la sua Madonnina di aiutarlo e il masso prodigiosamente e immediatamente si spaccò in due e lui riuscì a ricavare un passaggio per transitare. In ringraziamento di questo prodigio, Magnus appoggiò la sua Madonnina su di un tronco, e questo ci rimanda, ne abbiamo parlato in una puntata precedente, alle cosiddette Madonne arboree, quindi legate alla natura, e edificò per lei intorno una piccola cella di legno, zel appunto, e questo divenne il luogo di preghiera ma anche di abitazione del monaco. In breve tempo però si diffuse in tutta la zona la fama della santità di questo monaco e dei miracoli che la Madonna, questa effigie, iniziò immediatamente a fare, e quindi con altrettanta immediatezza la gente fu attirata e accorse a questa cella dalle regioni più lontane.
0: Quindi il 1157, il 21 dicembre, sì, di questo anno. Poi la storia successiva qual è, professoressa? Come si è giunta attraverso i secoli ad oggi?
1: Il secolo dopo, un famoso personaggio, il primo personaggio importante della storia di questo santuario, è il margravio Enrico von Marer di Moravia. Si recò a visitare questa Madonnina perché soffriva di una gravissima forma di gotta e ne fu guarito. Allora, per ringraziare la Madonna del miracolo ottenuto, fece costruire una prima vera chiesetta, non più una cella di legno, ma una chiesetta in muratura in stile romanico, e definì la Madonna di Maria Zell Mater Gentium Slavorum, cioè la madre delle genti slave. Poi un altro momento importante si verificò nel 1370, perché il re di Ungheria, che era Luigi il Grande, doveva affrontare un'importante battaglia contro gli ottomani. La sera prima si inginocchiò davanti ad un'icona della Madonnina di Maria Zell a pregare. La mattina dopo, con suo stupore, quando si svegliò, trovò che l'icona gli era appoggiata sul petto. La prese come un segno positivo e incoraggiato affrontò la battaglia e la vinse. Quindi si recò a Mariazell a ringraziare la Madonna, donò alla chiesa l'icona che è ancora lì ed ancora visibile, e da allora il santuario divenne santuario anche degli ungheresi. Quindi vedete, si sta allargando, diciamo, il bacino d'utenza da

0: cui i pellegrini andavano a questo santuario. Dopodiché ci furono tante modifiche, soprattutto in epoca barocca. Gli Asburgo lo elessero al loro santuario e affidò la Madonna, che fu nominata Madonna delle Grazie per tutti i miracoli che concedeva.
1: Il nome che ha tuttora.
0: Sì, tuttora, la Madonna delle Grazie. E fu affidata appunto il paese a questa Madonna delle Grazie. Poi ci sono state successive ristrutturazioni che hanno portato il santuario ad essere come oggi un grande, bel edificio barocco, imponente, con un grande portale gotico e un grandioso interno a tre navate. Nel 1400, e naturalmente da allora potremmo dire senza fermarsi un solo giorno, i pellegrini continuarono ad affluire, venivano dalla Baviera, dalla Boemia, dalla Francia, dall'Italia, dalla Croazia, dalla Polonia, dalla Germania e dalla Svizzera. Quindi vedete un numero di regioni assolutamente rilevante. Poi nel 1647 l'imperatore Ferdinando III consacrò l'Austria all'Immacolata, questa Madonna, e ancora oggi una colonna mostra questa data importante, ricorda l'evento, perché è stata eretta a Vienna. Quindi la devozione mariana, e qui arriviamo un po' al dunque, è profonda in questa parte dell'Europa centrale, e Maria Zelna è proprio il simbolo. Poi, se vogliamo arrivare a tempi veramente recenti, ci sono stati degli accuratissimi restauri recenti che hanno cercato di ricostruire i colori originali degli intonaci, delle colonne, eccetera, e che sono finiti praticamente in coincidenza con l'ultimo viaggio di un pellegrino veramente illustre nel 2007, che è stato Papa Benedetto XVI, che si recò a Mariazelle sulle orme di un altro Papa, Giovanni Paolo II, che vi si era recato precedentemente nel 1983.
1: Quindi quasi 1000 anni di storia, da quella piccola cella di legno a questa imponente basilica barocca. E come sempre i nostri incontri sono arricchiti da brani musicali, da testi, preghiere che ci aiutano a comprendere, a immaginare ancora meglio l'atmosfera del pellegrinaggio e del santuario del quale la professoressa Marucci ci parla. E possiamo dire che oggi per questo nostro incontro abbiamo una colonna sonora d'eccezione, perché come lei diceva, professoressa, Papa Benedetto XVI si è recato in Austria e poi anche in particolare a Mariazelle nel settembre del 2007, e in quell'occasione tutti i membri della Conferenza Episcopale Austriaca hanno voluto omaggiare il Santo Padre incidendo un CD che raccoglie circa 30 brani mariani, molti sono brani tradizionali austriaci. E ne stiamo già ascoltando in sottofondo uno di questi brani. Si tratta in particolare di una acclamazione alla Madonna di Mariazelle.

0: E abbiamo ascoltato questo primo brano tratto dal compact disc che tutti i membri della Conferenza Episcopale Austriaca hanno voluto incidere come omaggio al Santo Padre in occasione della visita di Benedetto XVI in Austria nel settembre 2007. In particolare questo brano raccoglieva una serie di acclamazioni alla Madonna di Mariazell. E professoressa, abbiamo ricostruito questa storia secolare che inizia il 21 dicembre 1157. Siamo arrivati fino a anni recenti, nel 2007, con la visita di Papa Benedetto XVI. E lei ha ricostruito in particolare la storia del santuario, da una piccola cella di legno alla basilica barocca che c'è attualmente. Ma all'origine ci ha anche parlato di una piccola statua di legno che il monaco Magnus portava con sé quando poi si trovò in questa conca verde e fu bloccato dal masso. E poi avvenne il prodigio della separazione in due parti di questo masso. E tuttora questa statuina è venerata ed è presente nel santuario. Ci parli un po' in particolare proprio di questa immagine della Madonna.
1: Dunque, questa famosa Madonnina è una statua di legno di tiglio, è alta solo 48 centimetri, però troneggia sull'altare che porta il suo nome, appunto l'altare della Madonna delle Grazie, è in una cappella a parte rispetto alla grandiosità della chiesa, ed è recintata questa cappella da una bellissima cancellata d'argento massiccio che fu all'epoca dono dell'imperatrice Maria Teresa. Allora i regali si facevano grandiosi all'epoca. La statua è tutta circondata di raggi d'oro dorati e raffigura la Vergine, appunto, che è seduta e tiene in braccio il bambino, lo tiene con la mano destra. Lei, la Vergine, porge al bambino un frutto, una pera. Il figlio a sua volta le tende una mela. Questa è una cosa molto particolare, questo scambio di frutti fra la madre e il figlio. Ora, la cosa subito interessante è che il frutto che porge Gesù bambino si riferisce proprio alla festa della Natività della Madonna. Infatti l'8 di settembre è la festa, appunto, che celebra la nascita della Madonna, ed è il giorno o proprio il periodo in cui matura questa che è detta proprio la pera della Madonna in suo nome. Non è un simbolismo ignoto, è visibile anche in altre opere di altri grandi pittori. C'è la Madonna della pera del Bellini, la Madonna della pera di Paolo Veneziano, che è il 1357, un famosissimo dipinto di Dürer. La rarità è trovare questo simbologia, questo simbolismo in una statua lignea, mentre è stato più, non tantissimo, ma più frequente in dipinti.
0: Beh, comunque la statua è anche precedente a questi dipinti, forse è una delle prime rappresentazioni
1: potrebbe
0: in questo
1: essere,
0: senso.
1: Potrebbe essere questo. In effetti.
0: E poi c'è il simbolismo della mela.
1: Ecco, questo è un po' più, è un po' più complicato, perché la mela è un simbolo molto complesso. Se non altro ci dice, appunto, ci parla di questa complessità il fatto che la mela sia un oggetto, un segno reperibile in molte altre culture antiche, perché era, come dire, la rappresentazione di un archetipo che io definirei pressoché universale della Grande Madre. Immaginate Grande Madre scritto a tutte le lettere maiuscole. Poi diventò un simbolo negativo e di lettura e di spiegazione non semplicissima nella narrazione biblica che parla del giardino terrestre. È negativo perché da questo dono della mela nascono poi tutte le problematiche che noi sappiamo. Successivamente però, nel nostro immaginario collettivo, divenne la mela una icona positiva in quanto accostato alla Vergine, che in questa e altre rappresentazioni la porge al bambino in segno di affetto, e potremmo dire in contrapposizione al peccato originale. Quindi Eva porse la mela e da lì origina il peccato, appunto, detto originale. La Madonna, in segno di affetto e di contrapposizione, porge la mela al bambino, si contrappone al peccato originale, perché lo stesso figlio sarà il redentore
0: ha
1: del peccato originale.
0: Peccato.
1: Infatti, quindi, come vedete, è un simbolo che ha varie pieghe e complessità. Ora, la statua, così com'è a naturale, diciamo di legno, viene mostrata soltanto 3 volte l'anno, perché è sempre esposta, così come viene mostrata il Venerdì Santo, L'8 settembre, appunto, la nascita della Madonna, cioè la data reputata nascita di Maria, e il 21 dicembre, vi ricordate, l'anniversario della fondazione del santuario. Tutti gli altri giorni dell'anno, quindi sempre praticamente, la statua è avvolta in abiti sontuosi, colorati, ed è una statua che ha un completamento anche in un lungo velo. In pratica si scoprono soltanto, direi quasi a stento, i due volti, le due faccine della Madonna e del bambino. Sono abiti ricchissimi di ricami, di pietre preziose, di perle, e ho anche un discreto guardaroba di vari colori, perché il colore dell'abito cambia a seconda del tempo liturgico. Quindi potremmo dire che Maria, la Madonna, partecipa allo svolgersi dell'anno liturgico.
0: Questa è una particolarità che riguarda anche altre statue della Madonna. Quello che sorprende è la grandezza, o meglio la piccolezza di questa statua, che è di soli 48 centimetri, quindi è come vestire davvero una piccola bambola.
1: Una bambola. Beh, se vi ricordate, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, noi abbiamo parlato della Madonnina ancora più piccola, che era la Madonna de los Remedios in Messico, che è alta 11 centimetri e ha un guardaroba di quasi 150.
0: Quindi lei è una gigante rispetto quasi a quella, quattro volte più grande.
1: Praticamente sì, ma c'è tutto un simbolismo complesso anche nelle figurine piccole, anche se quella era originariamente una Madonnina da sella, quindi era piccola. In questo caso era una Madonnina piccola perché il povero monaco se l'è portata a piedi per chilometri, quindi non poteva portare una statua troppo, certo, grande, quindi ha anche un senso. C'è un significato, perché questi abiti venivano donati nel 5, nel 600, nei primi secoli, dalle signore dell'aristocrazia. E a volte erano proprio ricamate dalle stesse signore, e a volte, questo può essere anche un particolare commovente, romantico, insomma, erano i loro abiti da sposa ridotti a misura, perché queste signore pensavano che la statua della Madonna avesse a contatto un loro abito, quindi era il modo più semplice per loro, dato anche il loro rango, di essere vicino alla Madonna stessa, che in questo modo, questo diretto contatto con la statua, avrebbe aiutato alla felicità, alla fortuna dei loro matrimoni, della famiglia, dei figli che ne sarebbero derivati, e tutte le loro vite.
0: Quindi un atto devozionale che fosse tangibile,
1: sì,
0: concreto.
1: E poi aggiungiamo a questo già ricco guardaroba di pietre e gioielli anche le corone, sempre a coppie, una grande per la madre e una piccola per il figlio, che però, essendo molto preziose e avendo un significato anche diverso, la Madonna incoronata ha un significato diverso, sono state regalate nei secoli da papi e da sovrani, quindi doni molto importanti.
0: Ci fermiamo ancora qualche istante e ascoltiamo una preghiera mariana scritta da Papa Benedetto XVI e contenuta nell'enciclica Deus Caritas Est. Perché abbiamo scelto questa preghiera? Perché è stata la preghiera che in Austria veniva recitata ogni giorno per circa un anno in preparazione alla visita di Papa Benedetto XVI, lo ricordiamo ancora, avvenuta nel settembre 2007.
2: Santa Maria, Madre di Dio, tu hai donato al mondo la vera luce, Gesù, tuo Figlio, Figlio di Dio. Ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio e sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui. Mostraci Gesù, guidaci a Lui, insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato.

0: E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana in compagnia della professoressa Gabriella Marucci, antropologa. Stiamo scoprendo il pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie a Mariazell in Austria. Professoressa, ha aperto questa parentesi molto interessante sul guardaroba della piccola statua della Madonna di Mariazell. Mi diceva durante questa pausa che è rimasta molto colpita dalla ricchezza degli ex voto che sono raccolti nella basilica.
1: Sì, c'è un numero considerevole, gli ex voto sono conservati nelle gallerie e nella sala del tesoro, cioè sono gli ex voto, cosa sono in fondo? Sono dei dipinti in uno stile ingenuo, fresco, ma di immediata visibilità, che danno l'idea della, diciamo, della tangibilità della devozione e dei ringraziamenti che vengono portati a questa come ad altre Madonne ed effigi, e rappresentano, che so, bambini che sono usciti indenni dalla ruota in movimento di un mulino che non li ha, diciamo, depezzati, operai trovati incolumi sotto edifici crollati su di loro, o sfuggiti dagli effetti letali di un fulmine che li aveva appena colpiti. Diciamo, sono migliaia di immagini che narrano questa storia di questa secolare fiducia riposta nel corso degli anni e dei decenni nella Signora di Mariazell. In pratica, vedere questi ex voto è ricostruire la storia di una devozione veramente tanto, tanto lontana e lunga nel tempo.
0: Una devozione quasi millenaria, un santuario che viene visitato, lo ricordiamo ancora, da circa 1 milione di pellegrini ogni anno, e in anni più recenti è stato visitato da 2 papi, da Giovanni Paolo II nel 1983 e da Papa Benedetto XVI nel 2007. E tra l'altro Mariazell è stata scelta anche come luogo per lo svolgimento di importanti eventi.
1: Infatti nel 2009, il 22 maggio, si è svolta a Mariazell l'incontro dei cattolici dell'Europa centrale. Hanno partecipato a questo incontro, per darvi un'idea della sua importanza, oltre 100.000 pellegrini, accompagnati da 1.000 sacerdoti circa. E per l'occasione, nella grande piazza antistante il santuario, furono portate 2 enormi gru che simboleggiavano, volevano simboleggiare, il cantiere europeo, dove tutti i cristiani sono invitati a costruire insieme un futuro di pace e di fraternità.
0: Un bel simbolo anche questo.
1: Un simbolo anche molto evidente.
0: Molto evidente, 2 gru enormi. E, un accenno, professoressa, a quello che è un po' sempre il protagonista dei nostri incontri, il pellegrinaggio. Possiamo immaginare che nel corso di questi secoli tantissimi pellegrini abbiano raggiunto anche a piedi questo santuario. Partiamo dal 1157, quindi proprio il pellegrinaggio tradizionale,
1: sì,
0: quello vero.
1: Vi sono molte strade che portano alla nostra Madonna di Mariazell, e nel corso dei secoli, lungo questi cammini che potremmo chiamare proprio i cammini di Mariazell, sono sorte chiese, conventi, ostelli e molte edicole mariane. Addirittura potremmo individuare una rete di questi cammini. Il più importante è quello che collega Vienna al santuario, ed è detto, proprio indicato per la strada con i cartelli delle indicazioni stradali, come via sacra, quindi proprio una precisa indicazione di cammino pellegrinale via sacra nel tratto stiriano, pensate, lungo 240 chilometri. È un percorso non comodo, non è un percorso che si possa fare in macchina su strade asfaltate, è quasi sempre composto di viottoli, sentieri, le strade sono poche, eppure pensate che molti pellegrini per devozione lo compiono a piedi in 6 giorni, come si faceva una volta, e alcuni in bicicletta. Poi ci sono molti altri cammini a seconda di dove partono i pellegrini. Quindi si compone questa rete di uomini in cammino per devozione che vanno verso il santuario. Diciamo che c'è un periodo, comunque, naturalmente tutto anche alla stagione, perché d'inverno camminare per stradine, sentieri e viottoli,
0: anche perché Mariazell è 870 metri,
1: in altezza ci sono boschi, rocce e pendenze anche notevoli, quindi diciamo che di preferenza il pellegrinaggio avviene fra il 1° di maggio e il 31 di ottobre, quindi quelle che potremmo definire primavera, estate, autunno, inizio di autunno, in modo che sì, la fatica e il rischio ci siano sempre, ma che sia reso anche possibile in maniera da non correre più che tanto di pericolosità.
0: È bello che sia rimasto anche il pellegrinaggio tradizionale,
1: sì, quello a piedi. Il vero pellegrinaggio infatti è nato così, come un cammino a piedi, infatti nasce nel Medioevo, che è stato proprio il periodo degli uomini in cammino.
2: Yeah.
0: E siamo in chiusura, grazie professoressa Marucci per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ci lasciamo ascoltando ancora un brano tratto da quella che abbiamo definito la colonna sonora del nostro incontro. Una colonna sonora d'eccezione, perché si tratta del compact disc inciso dal coro composto da tutti i membri della Conferenza Episcopale Austriaca. Un coro d'eccezione che è stato creato per incidere questo CD come omaggio al Santo Padre in occasione della visita di Papa Benedetto XVI in Austria nel settembre del 2007, un CD che raccoglie una serie circa 30 brani mariani, alcuni dei quali sono tratti proprio dalla tradizione mariana austriaca. E sulle note di questo canto, che è proprio un invito a mettersi in cammino verso il santuario di Mariazell, andiamo dalla Madre delle Grazie, è il titolo appunto di questo brano. Noi ci salutiamo, a tutti buon proseguimento.

0: Il viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Undicesimo incontro. Il pellegrinaggio a Mariazell.
0: Collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Legge elettorale al rush finale. Oggi alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo. Massiccio attacco ucraino nella regione di Mosca. Due le vittime. Droni colpiscono due navi nel Mar Nero al largo della Bulgaria. Disperso l'equipaggio di un mercantile. L'offensiva degli Houthi su Arabia Saudita. Colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Pakistan e Turchia annunciano aiuti a Riyadh. A Bergamo 50 sfollati dopo l'esplosione di una palazzina. Una coppia di origine rumena gravi in ospedale. Si indaga sulle cause. Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale al rush finale, in corsa alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sui primi tre articoli del testo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, si è in corso la dichiarazione di voto per quanto riguarda la prima fiducia, nel pomeriggio ci sarà la seconda fiducia, domani la terza, in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, nell'ultimo atto la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto con
3: configuration menu. Enter menu number followed by the pound key.
1: C'è un problema sul collegamento. Proseguiamo con il radiogiornale e passiamo agli esteri. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Sentiamo Federico Plotti.
4: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere e con droni l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si atterra. Nel frattempo, sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari, che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad, uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E i servizi segreti israeliani avvertono Hamas pronto ad attaccare a ridosso delle elezioni di fine ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: I servizi segreti israeliani hanno alzato il livello di allarme per possibili attacchi prima o subito dopo le elezioni previste per il 27 ottobre. Hamas starebbe pianificando il rapimento di un soldato a Gaza o altri attacchi nei territori palestinesi, infuocati dai continui attacchi dei coloni estremisti contro palestinesi inermi, l'ultimo ieri sera, e sarebbero in corso alcuni sgomberi forzati di avamposti dei giovani coloni violenti da parte della polizia israeliana. Durante le cerimonie ufficiali di commemorazione del terzo anniversario del massacro nei kibbutz ieri, non sono mancate contestazioni al primo ministro israeliano da parte del padre di un soldato ucciso da Hamas. Vergognati, non ci hai protetto, ha detto interrompendo il discorso di Netanyahu. Tanti familiari delle vittime hanno disertato le cerimonie ufficiali. Domani a Reim, luogo del massacro dei giovani che stavano partecipando a un rave party, ci sarà la commemorazione più significativa di chi chiede un'inchiesta sulle responsabilità, inchiesta che Netanyahu è riuscito finora ad evitare. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Siamo al conflitto in Ucraina. Nella notte nuovi pesanti attacchi, ancora vittime civili, mentre l'Europa guarda est con preoccupazione. Sentiamo Clara Iatosti.
6: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, nove i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora torniamo a collegarci con Augusto Cantelmi a Montecitorio, dove sono in corso le dichiarazioni di voto. A te, Augusto. C'è un problema ancora sulla linea, niente, continuiamo con il nostro radiogiornale e ci spostiamo in Francia, dove oggi è in corso la mobilitazione generale, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto anche dagli insegnanti e da diversi sindacati. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi, che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole, lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Ed è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale è di 2,244 euro al litro, sulla rete autostradale è di 2,267 euro. A Bergamo hanno trascorso la notte fuori casa i 50 sfollati della palazzina di Via Longo, inagibile dopo l'esplosione di ieri sera. Lucia.
8: È un'esplosione che ha completamente deflagrato l'appartamento dal quale è partita, ha sfondato anche tutte le pareti interne e quindi tutto il piano terra l'ha completamente deflagrato e allo stesso tempo anche parte dei piani superiori.
9: Nelle parole del capo di gabinetto della questura di Bergamo, Marco Cadeddu, tutta la gravità della deflagrazione che ieri sera ha reso inagibile la palazzina al civico 9 di Via Longo nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. 9 le persone rimaste ferite, 2 in gravissime condizioni al Niguarda, 2 trasportate in ospedale in codice giallo e 5 in codice verde. Una cinquantina sono i residenti che hanno perso la casa, alcuni sfollati hanno trovato riparo da familiari e amici, per altri la notte è trascorsa in un albergo messo a disposizione dal comune. Via Longo è stata chiusa tutta la notte per la presenza di vetri e detriti che hanno raggiunto anche le adiacenti via Suardi e via Noli. Secondo le prime ricostruzioni, la fiammata è scaturita all'interno della cucina di un appartamento situato al piano rialzato dello stabile. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Ha segnato oggi il Nobel per la fisica ed è stato assegnato allo scienziato belga Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

Beata Faustina Kowalska, 1905-1938. Misericordia è il nome che l'amore di Dio assume quando l'uomo scopre non solo di essere figlio, ma di essere un figlio che si è fatto male, un figlio che ha disperatamente bisogno che il Dio padre e madre si chini su di lui, lo rialzi e se lo stringa al cuore. Se guardiamo all'ultimo secolo che è appena trascorso, esso ci appare tutta un'immensa invocazione alla misericordia di Dio. Fin dagli inizi faceva prevedere dei rapidi progressi e una irresistibile crescita in molti campi dell'umana convivenza, ma si potevano anche intravedere tutte le immani tragedie che si sarebbero poi puntualmente verificate. Oggi sappiamo che è stato anche uno dei secoli più crudeli e disumani della nostra storia. Ebbene, proprio questo secolo è tutto segnato dalla vicenda nascosta, ma sempre più irradiante, di una creatura umile e nascosta alla quale Dio volle affidare il rinnovato annuncio del suo amore misericordioso. Elena Kowalska nasce nel 1905, terza di 10 figli, a Głogów, un paesino della Polonia, il cui nome richiama le rose di macchia. Il papà è un povero carpentiere che lavora di notte a servizio del comune per poter di giorno accudire alle bestie e lavorare nei campi della sua piccola fattoria. La piccina cresce gioiosa, ma ogni tanto ha qualche visione e qualche dialogo interiore che i grandi scambiano per sogni ad occhi aperti. In casa Elena ha il compito di condurre le mucche al pascolo e qualche volta soffre perché non sempre ha il vestito buono per poter andare a messa la domenica. Verso i 12 anni riesce a frequentare due classi elementari, quanto basta per imparare a leggere e a scrivere, poi le cercano un impiego come cameriera. A 15 anni dice in casa che deve farsi religiosa. Per lei è una necessità. Per il papà è un'impossibile fantasia. Nella Polonia di quegli anni non ci si può fare suore senza avere una dote. Come vuoi che te la procuri? Risponde nervosamente il papà, che sa di avere soltanto debiti. Davanti a un rifiuto così categorico, la ragazza asseconda i consigli di chi le dice di distrarsi, il che per una adolescente povera significa frequentare i balli domenicali per stordirsi un po' nel divertimento. Evitavo interiormente Dio e mi gettavo con tutta l'anima verso le creature, racconterà poi Faustina. Il risultato era che spesso, proprio al culmine delle feste, sentiva dentro di sé un indescrivibile tormento. E un giorno, in cui il contrasto era stato particolarmente violento, le accadde ciò che si legge anche nella vita di tante altre santi e sante, l'abbiamo visto anche nella vita di Santa Brigida. Racconta: non appena cominciai a ballare, vidi improvvisamente vicino a me Gesù martoriato, spogliato delle vesti, coperto di ferite, che mi disse queste parole: fino a quando ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai? Si dissolse la musica, scomparvero i ballerini e lei si trovò sola, faccia a faccia col suo Dio sofferente. Fuggì, si recò nella cattedrale della cittadina a quell'ora deserta, cadde davanti al Santissimo Sacramento, distesa a terra con le braccia in croce. Che vuoi che io faccia? Chiese. Parti immediatamente per Varsavia e là entra in un convento. Partì, senza dir nulla ai genitori, senza portare niente con sé,
dopo essersi confidato solo con una sorella, aveva quel po' di denaro che le bastava per pagarsi il biglietto del treno e una voce interiore che la guidava. A Varsavia si rivolse a un prete che l'ascoltò volentieri. Proprio in quei giorni una mamma di 6 bambini gli aveva chiesto di trovarle una ragazza che l'aiutasse in casa. Gliela inviò e non se ne curò più. Così Elena finì in una buona famiglia dove i bambini si affezionarono rapidamente a quell'allegra giovane contadina dai capelli rossi che non si stancava mai né di lavorare né di giocare con loro. La sistemazione permetteva almeno a Elena di avere un tetto sicuro e di poter continuare le ricerche del convento giusto, ma nessuno voleva saperne di lei. Chiedeva dei colloqui con le superiori dei vari istituti, ma appena si toccava il tasto della dote, le porte si chiudevano. La poverina non solo non aveva dote, ma non aveva neanche un corredo, aveva solo quel misero abituccio che indossava e per di più era senza istruzione alcuna. Non la volevano nemmeno come domestica. Venni respinta dappertutto, racconta. Il dolore mi strinse il cuore e allora chiesi a Gesù: aiutami, non mi lasciare sola. Aveva ormai 20 anni quando si presentò a un convento di suore di Nostra Signora della Misericordia. La superiora scese in parlatorio, la guardò dalla fessura della porta e decise che non valeva nemmeno la pena di ascoltarla. Poi volle essere caritatevole e decise di farle almeno qualche domanda. Dopo un breve dialogo, spinta da uno strano impulso interiore, la suora disse alla ragazza: va a chiedere al padrone di casa se ti vuole. È difficile spiegare il senso di un simile invito. Molti anni dopo la superiora mostrerà di avere completamente dimenticato l'episodio, ma Elena se lo portava fisso nel cuore. Andai con grande gioia nella cappella e chiesi a Gesù: Signore di questa casa, mi vuoi tu? E subito udì una voce che mi diceva: ti voglio, sei nel mio cuore. Tornata che fui dalla cappella, la madre superiora mi domandò: ebbene, ti ha ricevuto il Signore? Risposi di sì. Se il Signore ti ha ricevuto, ti ricevo anch'io. Mai una postulante era stata accolta in maniera così bizzarra e dolce, anche se convennero che Elena sarebbe rimasta al servizio ancora per un anno in modo da raccogliere il denaro necessario per un po' di corredo. La padrona, un po' perché non voleva perderla, un po' perché aveva scarsa stima della vocazione religiosa, si mise ad architettare per la sua protetta progetti di matrimonio, ma Elena ne soffriva soltanto perché aveva già uno sposo che non la lasciava in pace. Una nostalgia sempre più grande cominciò ad impadronirsi di me. Sentivo di avere un cuore talmente grande da non poter essere colmato da nulla se non da Dio. Perciò mi rivolsi a Lui con l'anima assetata di nostalgia. E quando un cuore è afferrato da questa nostalgia, c'è una cosa sola da fare. Ciò che Elena fece durante una celebrazione dei Vespri, benché fosse ancora nel mondo, fece a Dio con parole semplici che venivano dal cuore il voto di perpetua castità, e da quel momento ho sentito maggiore familiarità con Dio mio sposo. Da quel momento ho avuto nel cuore una piccola cella dove mi intrattenevo sempre con Gesù. Finalmente nel 1925 venne ammessa come postulante nel ramo delle coadiutrici. La congregazione di Nostra Signora della Misericordia portava allora in Polonia il nome popolare di Magdalenki, un ricordo della penitente del Vangelo, e il nome dice lo scopo che l'istituto si prefiggeva: aiutare le donne e le ragazze perdute a redimersi e offrire protezione e rifugio a quelle in pericolo. Come suora coadiutrice Elena si trovò in una grande cucina che la sfiniva e nei tempi liberi doveva lavorare nell'orto e nel panificio. I lavori domestici, anche pesanti, non le facevano paura, ma la sorprendeva il fatto che essi assorbissero quasi tutto il suo tempo e tutte le energie, mentre aveva desiderato il convento per poter dare più tempo a Dio, per potersi immergere di più nel silenzio e nel dialogo con Lui.
Quasi dubitò di avere male interpretato la volontà di Dio e stava per manifestare i suoi dubbi alla superiora quando Gesù la prevenne. Entrai nella mia cella, le altre suore erano già coricate, le luci spente. Mi postrai a terra e cominciai a pregare con fervore, chiedendo di conoscere la volontà di Dio. Dopo un istante la cella si illuminò e vidi sulla tenda il volto di Gesù tutto addolorato. Non sapendo che cosa volesse significare tutto ciò, domandai a Gesù: chi è che ti ha provocato un simile dolore? Gesù disse: tu mi procurerai questo dolore se uscirai da questa congregazione religiosa. Qui e non altrove io ti ho chiamata, e qui ho preparato per te molte grazie. Da quell'istante sarà liberata per sempre dalla tentazione, comune a tante persone spirituali, di credere che Dio possa essere amato e contemplato solo quando le condizioni sono favorevoli. Elena impara ad amarlo e vederlo anche quando si arrabatta tra le pentole troppo pesanti e i fornelli che la fanno grondare di sudore, anche quando ha la zappa in mano ed è sporca di terra, anche quando è attorniata da un continuo e logorante via vai di gente indaffarata. All'inizio del noviziato le danno un nome nuovo, si chiamerà Suor Faustina. E qui le si rivela il grande e terribile disegno che Dio ha su di lei. Dovrà annunciare al mondo la misericordia di Dio. Sembra bello a dirsi. Sembra una dolcissima e ardente vocazione, molto femminile, molto spirituale, ma non è quello che Dio ha in mente. In un attimo Faustina intravede le indicibili sofferenze che le sono riservate. Dio non usa gli uomini come contenitori dei suoi messaggi. Se affida a qualcuno il compito di comunicare una sua parola, di farla riecheggiare in forma nuova nella Chiesa e nel mondo, prima gliela fa assaporare interamente, in tutta la sua amarezza e in tutta la sua dolcezza. Dio chiede sempre che la parola si incarni, come ha fatto con suo figlio. Allora, se con la misericordia che Dio risponde alla nostra perdizione, se è col suo amore misericordioso che Egli ci salva dalla dannazione che ci toccherebbe in sorte, allora, per un terribile paradosso, solo chi è stato a un passo dalla dannazione e si è creduto dannato potrebbe parlare davvero consapevolmente di questa misericordia, ma un dannato non potrebbe mai farlo, perché egli ha per definizione rifiutato la misericordia divina. Allora chi potrà parlare di questa ineffabile misericordia? Lo ha fatto Gesù, facendosi appunto peccato e maledizione per noi, e nella Chiesa continuano a farlo anime innocenti alle quali egli chiede di offrirsi per sperimentare sostitutivamente la dannazione dei loro fratelli. Faustina dovette dunque scendere per prima cosa laddove poteva essere sperimentato tutto il dolore dei dannati e tutto il disprezzo e la derisione del mondo, pur continuando a immaginare e a dire che Dio era soltanto misericordia. Solo questa premessa ci può far capire quello che accadde, che altrimenti ci sembrerebbe una tortura assurda e disumana. Leggiamo questa pagina senza dimenticare che a scrivere in un piccolo quaderno di diario è soltanto un'umile novizia che ha fatto due classi elementari. Alla fine del primo anno di noviziato, nella mia anima si cominciò a fare buio. Non sento nessuna consolazione nella preghiera. La meditazione mi costa grande sforzo, comincia a prendermi la paura. Penetro dentro di me e non scorgo niente, fuorché una grande miseria. Eppure vedo chiaramente la santità di Dio e non oso nemmeno alzare gli occhi da penetro dentro di me e non scorgo niente, fuorché una grande miseria. Eppure vedo chiaramente la santità di Dio.

Credevo alle piaghe di Gesù, ripetevo parole di fiducia, ma quelle parole diventavano per me un martirio ancora più grande. Allora me ne andavo davanti al Santissimo Sacramento e dicevo a Gesù: Gesù, tu hai detto che è più facile per una madre dimenticare il suo bambino che per te dimenticare la creatura sua. Gesù, ascolta, guarda come soffre l'anima mia. Ma non riusciva a provare sollievo neanche un istante. La disperazione si era impadronita di tutta la mia anima. Stavo sperimentando torture davvero infernali. Riflettiamo ancora una volta su quale sia il significato di queste esperienze così estreme. Noi cristiani parliamo di peccato, di offese di Dio, di un possibile inferno, di una redenzione che è costata il sangue di Cristo e di mille altri doni, ma lo facciamo superficialmente, senza capire né sentire né avere sperimentato il peso delle parole e degli eventi a cui le parole si riferiscono. Di conseguenza anche gli annunci più gioiosi, il perdono, la salvezza, la misericordia, il paradiso, restano sbiaditi. Allora Dio chiede a qualche anima prediletta di sperimentare tutto con ogni serietà, in modo che poi l'annuncio buono risuoni glorioso e travolgente. Così la giovane novizia Faustina Kowalska trascorse il suo anno di noviziato, anche se le superiore e le consorelle la attorniavano assicurandola che in lei non c'era niente che dispiacesse a Dio. Il confessore aveva abbastanza esperienza da capire che si trattava di una prova spirituale e le diceva che in quel modo era più vicina a Dio che se fosse stata inondata di gioie interiori, ma ciò non bastava. Anche se la povera ragazza obbediva a tutti, dice, come un cieco che tende le mani. Poi aggiungerà: solo l'obbedienza mi ha salvata. Quando la prova, che durò più di un anno, finisce, ella si sente cambiata in maniera radicale, come se fosse stata generata di nuovo. Mi sembra di essere tornata dall'aldilà. Mi stringo al cuore di Dio come un neonato al petto della madre. Guardo tutto con altri occhi. Sono consapevole di quello che Dio ha operato in me con una sola parola, e di questo io vivo. È rimasta segnata. Anche all'esterno sente pesare su di sé lo sguardo sospettoso di alcune consorelle. Chi meglio la conosce è stupefatto dalla maturità spirituale di quella giovane suora e dalle grazie di cui è evidentemente adornata, ma c'è anche chi la considera un'illusa, una malata di mente. Altri pensano che la ragazza sia caduta in preda al demonio o sia stata travolta dal proprio orgoglio. Intanto la sua vita scorre per 13 anni immersa in umili lavori. Nel convento di Cracovia sarà di volta in volta cuoca, giardiniera, venditrice di pane, portinaia. Le testimoni di quegli anni, da un lato la descrivono nella sua estrema ordinaria semplicità, dall'altro intuiscono che è inabitata da un mistero. Era molto diversa da tutte, dicono, e spiegano: qualunque cosa facesse, avevamo l'impressione che lo facesse per qualcuno di unico. Amava il Signore così teneramente come gli sposi o piuttosto i fidanzati si amano in questo mondo. Non so esprimerlo, pensava solo a Lui e Lui la ricambiava. Ecco un miracolo che suor Faustina stessa racconta nel suo diario e che ha un dolce sapore antico. Una volta, quando la maestra mi destinò a fare l'aiutante nella cucina delle bambine, era la più grande e vi si cucinavano pasti per 200 persone, me ne afflissi assai perché non ero in grado di maneggiare quelle pentole che erano grandissime. La cosa più difficile era per me scolare le patate. Alle volte ne spargevo a terra metà. Quando lo dissi alla madre, mi rispose che col tempo mi sarei abituata e avrei acquistato pratica, ma la difficoltà non scompariva, dato che le mie forze diminuivano ogni giorno e io mi tiravo indietro quando era l'ora di scolare le patate. Le altre suore si accorgevano che evitavo quel lavoro e se ne meravigliavano assai, ma non sapevano che proprio non ero in grado di aiutarlo, e benché ci mettessi tutto l'impegno e non mi risparmiassi affatto. A mezzogiorno, durante l'esame di coscienza, mi dolsi col Signore perché non avevo forze.
Allora udì nella mia anima queste parole.

da oggi in poi la cosa ti riuscirà facile. Ti darò forza io. La sera, venuto il momento di scolare le patate, mi affrettai a farlo per prima, fiduciosa nelle parole del Signore. Prendo la pentola con disinvoltura, scolo le patate veramente bene, ma quando alzai il coperchio per lasciarne uscire il sapore, il vapore, vidi che nella pentola, al posto delle patate, c'erano mazzi interi di rose, così belli che non saprei descriverli. Rimasi meravigliata da quel fatto che non capivo, ma nello stesso tempo udì una voce che diceva: ecco, così trasformo il tuo duro lavoro nei fiori più belli, e il profumo sale davanti a me. Da allora, in ogni lavoro faticoso, cerco di essere la prima ad aiutare. Quel miracolo non annunciava che da allora in poi ogni volta le patate avrebbero pesato quanto le rose, ma annunciava che ogni volta una energia in più sarebbe scaturita per Faustina dalla certezza che quella fatica era bellezza e profumo agli occhi di Dio. Fu nella Quaresima del 1931, l'anno in cui lavorava nel panificio delle suore, che la voce di Dio la raggiunse. Di sera, mentre stavo nella mia cella, vidi Gesù con una veste bianca. Tenevo una mano alzata per benedire e l'altra toccava sul petto la sua veste. E dalla veste socchiusa sul petto uscivano due grandi raggi, uno rosso e l'altro bianco. In silenzio tenevo gli occhi fissi sul Signore e l'anima mia era penetrata da timore, ma anche da tanta gioia. E dopo un istante Gesù mi disse: dipingi un quadro secondo l'immagine che vedi, con sotto la scritta: Gesù, confido in te. Desidero che questo quadro venga venerato prima nella vostra cappella, poi nel mondo intero. Ora che quell'immagine si è davvero diffusa in tutto il mondo, forse non percepiamo più come dovesse apparire strana e impossibile una tale richiesta rivolta a una suora inserviente. Ma lei intuì subito le lunghe prove pesanti e crudeli che l'attendevano se avesse deciso di obbedire a quel comando. Cominciò a riferire quella visione al confessore e la risposta che ne ebbe fu anche troppo delicata. La cosa riguarda la tua anima, è nell'anima tua che devi dipingere l'immagine di Dio. Solo che Gesù dal di dentro del suo cuore ribatté subito: la mia immagine nell'anima tua c'è già. Io invece desidero che ci sia una festa della mia misericordia. Voglio che questo quadro da te dipinto con un pennello venga solennemente benedetto la prima domenica dopo Pasqua e che questa domenica diventi la festa della misericordia. E questo è il motivo per cui verrà canonizzato la prima domenica dopo Pasqua. Chi conosce gli usi della Chiesa e le sue leggi severe in fatto di liturgia e di culto pubblico può lontanamente immaginare come quel comando si rivelasse impraticabile. La superiora generale lo ammise subito. Avevo timore all'idea che si introducesse nella Chiesa la minima innovazione. Per di più Gesù cominciava a legare il suo desiderio a delle rivelazioni dottrinali ardite per quei tempi. Diceva: desidero che i sacerdoti annuncino questa mia grande misericordia, anche se l'anima fosse come un cadavere in putrefazione, anche se umanamente non ci fosse rimedio, non è così davanti a Dio. Nessun peccatore, fosse pure un abisso di abiezione, esaurirà mai la mia misericordia. Più vi si attinge, più aumenta. Io sono più generoso con i peccatori che con i giusti, perché è per loro che sono sceso sulla terra. È per loro che ho versato il mio sangue. La festa della misericordia è nata dal mio cuore per la consolazione del mondo intero. Tutto ciò che esiste è racchiuso nelle viscere della mia misericordia più profondamente di quanto non lo sia un bambino nel ventre della madre sua. Parla al mondo intero della mia misericordia. Se Dio si fosse rivolto a un pontefice o almeno a un vescovo, 50 anni dopo, ricordando questo, il Papa avrebbe scritto la Dives in Misericordia, la sua enciclica. Se allora fosse stato almeno un vescovo, si sarebbe potuto annunciare al mondo quella dottrina. Ma egli aveva deciso di rivolgersi a una suorina che sarebbe stata derisa già nel suo stesso convento. E in più le diceva: figlia mia, se tu trascuri di dipingere questa icona e di proclamare la mia misericordia al mondo, nel giorno del giudizio dovrai rispondere di molta gente.
Intanto però confessori e superiori le avvertivano dal rischio di cedere a strane suggestioni e parlavano di illusioni. Lei pregava angosciata: Gesù, sei tu il mio Dio o sei un fantasma? I superiori mi dicono che ci sono tanti tipi di fantasmi e di illusioni. E Gesù sorrideva e la benediceva. Le consorelle erano più spicce. C'era chi la chiamava stravagante, isterica e visionaria e chi la riempiva di prudenti consigli. Qualcuna la spiava per sorprendere qualche strano comportamento e qualcun'altra provava piacere a tormentarla. Ci fu anche l'immancabile suora anziana che la chiamò per dirle: sorella, si levi dalla testa che Gesù abbia a comunicare così intimamente con lei, con una creatura così misera e così imperfetta come lei. Gesù comunica soltanto con le anime grandi e sante, lo tenga bene in mente. Alcuni decenni dopo, a Bernadette Soubirous avevano fatto la stessa obiezione. Faustina dava pienamente ragione alle sorelle che la criticavano. Sono miserabile, diceva, ma confido nella misericordia del Signore. Come annunciare quella calda e misericordiosa dottrina che il cielo le rivelava senza applicarla subito a se stessa? Non senza un po' di umorismo, la prima volta che rivide il Signore gli riferì le critiche: Gesù, dicono che tu non tratti con dei miserabili come me. Sta tranquilla, le rispose lui. È proprio per mezzo di una simile miseria che voglio manifestare la potenza della mia misericordia. Faustina aveva visioni che la spaventavano, non perché fossero terribili, ma perché le veniva rivelato un futuro di cui si sentiva troppo indegna. Una volta vide la cappella del suo istituto piena di gente e fuori c'era ancora una folla innumerevole e tutti attendevano qualcuno che doveva venire e prendere posto sull'altare. All'improvviso una voce dice che è lei che deve occupare quel posto. Cerca di attraversare la folla e tutti le si scagliano addosso e le gettano addosso fango, pietre e sporcizia. Riesce ad arrivare sull'altare con immensa pena e di colpo tutti si mettono di umiliarla e cominciano a chiederle grazie. E lei nel cuore non prova rancore o vendetta, ma un indicibile amore, mentre una voce le dice: ora fa quello che vuoi, distribuisci grazie a chi vuoi, quando vuoi e come vuoi. Possiamo cercare di scrutare l'inconscio della suora umiliata, che sublima le sue pene in sogni di gloria. Il fatto è però che la visione descrive esattamente quello che si sta verificando. Un giorno Faustina si lamenta con Gesù e le dice: sempre, fin dai primi anni di convento, chi voleva prendermi in giro mi chiamava la santa. Gesù sa anche troppo bene quanto sappiano essere feroci a volte le anime pie con i loro sarcasmi, ma commenta sorridendo: ebbene, dopo tutto lo sei. Nel 1933, quando si celebra l'anno santo della Redenzione, Faustina viene inviata nel convento di Vilno, capitale della Lituania, e qui riceve finalmente il dono di un vero direttore spirituale. Gesù vuole che la scriva. Devi scrivere il tuo diario. Tu non vivi per te, vivi per le anime. Scrivi. Scrivi perché imparino ad amarmi. Scrivi sulla mia misericordia. E se io scrivessi sulla tua misericordia cose esagerate, dice l'umile suora, anche se tu parlassi contemporaneamente tutte le lingue degli uomini e degli angeli, non diresti mai troppo della mia misericordia, ribatte il divino interlocutore. Ogni tanto Gesù la stuzzica: credi di aver scritto abbastanza della mia misericordia? Ma sono io la misericordia. Le tue parole non sono che gocce in un oceano. Restava il problema dell'immagine da dipingere. Finalmente il confessore decise di mandare Faustina da un pittore per far dipingere l'icona su indicazione di lei. Man mano che il lavoro procedeva, ella restava sempre più delusa, ma capiva che il pittore non poteva fare di più. Chi ti potrà dipingere bello come sei? Diceva al suo Gesù, ed egli le rispondeva: il valore del quadro non consisterà nella bellezza e del colore, ma nella grazia. Il confessore chiedeva intanto il significato di quei due raggi di luce, uno bianco e uno rosso, ma Faustina confessava candidamente di non saperlo. Solo dopo alcuni giorni portò la notizia di Gesù, che gli spiegava che i due raggi significavano l'acqua e il sangue che erano usciti dal suo costato ferito. Quando la nuova icona fu pronta,
venne l'incredibile richiesta. Gesù esigeva che il nuovo quadro venisse esposto nel santuario di Ostra Brama durante il triduo che doveva chiudere il Giubileo della Redenzione la domenica prima dopo Pasqua. A Vilno, quel santuario dove domina l'icona della Madonna di Ostra Brama, è il centro della devozione popolare, del cuore della Lituania. Ebbene, riuscire a collocare proprio in quel tempio segnato dalla tradizione un'icona moderna e piuttosto originale era un'impresa impossibile, ma contro ogni speranza ci riuscirono, anche se ci vollero sforzi sovrumani per convincere l'arcivescovo. Il quadro sarebbe poi andato perduto durante la guerra, ma altri ne sarebbero stati dipinti da altri pittori affascinati dal racconto della visione, e nel mondo si sarebbe diffusa l'immagine conosciuta come Gesù confido in te, che avrebbe confortato migliaia di soldati nelle trincee, prigionieri nei lager, profughi senza casa e tanta povera gente martirizzata dalla guerra. Intanto nel suo convento Faustina, che nelle visioni prevede gli orrori che stanno per accadere, svolge il gravoso ufficio di ortolana, lavora dalla mattina alla sera a stendere concime e a zappare come qualunque operaia, e se qualche personalità viene a chiedere di lei perché le sue visioni cominciano a far discutere, la trovano sporca come una sguattera, ma con l'anima così pura che traspare dagli occhi. Da qualche tempo ella ammala i polmoni, spesso ha la febbre, si sente sfinita. Ma le superiore, di solito piene di carità con le malate, sembrano stranamente accecate quando si tratta di lei. Le danno consigli spirituali per esortarla a prendere familiarità con la sofferenza. L'infermiera poi ha deciso che quella giovane suora si vezzeggia troppo. Suor Faustina vuole essere santa, dice, ma non lo diventerà mai, perché si crogiola come una principessa. L'idea che ella sia una privilegiata alla quale è concesso un particolare immeritato riposo acceca molte consorelle. Il fatto di vederla sempre dolce e sorridente le conferma nel sospetto. In realtà la poverina è allo stremo, ma non si accorgono nemmeno che non riesce più a mangiare perché la tubercolosi ha cominciato ad attaccarle gli intestini. Nel dicembre 1936, temendo il contagio, la mandano in un sanatorio. Poiché è tempo di avvento, ella scrive nel suo diario: mi unisco alla Madonna Santissima e lascio Nazareth per recarmi a Betlemme in mezzo ad estranei. Gesù la conforta: non temere, non sarai mai sola perché io sono sempre con te e dovunque, vicino al mio cuore, tu non devi temere niente. Sono io che ti ho fatto partire. Ti porto nella solitudine per plasmare io stesso il tuo cuore. Tuttavia, sono contento quando mi parli delle tue paure. Io ti capisco, perché sono Dio, ma sono anche uomo. La rimandano in convento dopo alcuni mesi, dichiarandola guarita, il che vuol dire, pensano tutte, che finalmente può ricominciare a lavorare. Alle volte non ce la fa più e chiede di poter riposare. Non è raro che si senta dire: ma che fatiche ha sostenuto, sorella, che debba ancora andare a coricarsi. Poi deve subire le rimostranze dell'infermiera, che la considera capricciosa, e via di seguito. All'inizio del 1938, l'ultimo della sua vita, non riuscì nemmeno ad andare alla messa di Capodanno. Una festa simile, lei non va nemmeno alla messa, fece l'infermiera con disprezzo, e la lasciò 2 giorni senza cure. Da allora prendeva ogni occasione per farle predicozzi sulla virtù e sul dovere di non lasciarsi vincere dalla malattia, tanto che Faustina giunse a dire con triste umorismo: da noi viene considerata malata grave soltanto una che è già in agonia. Non mancò neppure la superiora, che venne a dirle infastidita: sorella, è ora di finirla con questa malattia, così non può durare, facendole capire che una suora che si rispetti ha il dovere di guarire o di morire. E Faustina annota: quando Dio non manda nella morte nella salute, e ciò si protrae per anni, comincia una catena di silenziose torture che solo lui conosce. Siamo in un'epoca in cui la santità delle suore è giudicata in base alla loro indiscussa dedizione alle opere e a un esasperato attivismo, ma anche questi episodi, che potrebbero scandalizzare, fanno parte della missione di Faustina. Una grande misericordia è necessaria non soltanto per perdonare la malvagità dei cattivi, ma anche per sciogliere e lenire le durezze dei buoni.
Faustina annota tutto ciò che le capita nel suo piccolo diario perché così le è stato comandato da Gesù, a consolazione di altre anime che saranno esposte come te a queste sofferenze. Scrivo queste cose, dice, abbreviando molto perché non vorrei parlarne, ma lo faccio perché in futuro non si agisca così con le malate. Questo non piace al Signore. Nei malati dobbiamo vedere Gesù crocifisso, non una parassita o un peso per la congregazione. Un'anima che soffre, con sottomissione alla volontà di Dio, attira maggiori benedizioni sul convento che non tutte le suore che lavorano. Ma ella sa che tutte le sue sofferenze e umiliazioni in realtà non sono decise dalla meschinità delle creature, ma dal progetto di Dio, che vuole fare sperimentare da ogni lato la sua misericordia, la grandezza della sua misericordia. Con la grazia di Dio ho ricevuto nel cuore la disposizione di non essere mai così felice come quando soffro per quel Gesù che amo con ogni palpito del mio cuore. Offre tutto per la salvezza dei peccatori. I peccatori, dice, mi hanno tolto tutto, ma è bene che sia così. Io ho regalato loro tutto. L'espressione ha una sua generosa grandezza, ma non dobbiamo dimenticare che il peccato di cui parla è anche quel meschino, logorante giudizio che l'attornia, e sono quegli ingiusti maltrattamenti che ogni giorno la colpiscono ammantandosi di virtù. Più si avvicina al termine della vita, più vuole diventare tutta misericordia. Gesù prega, trasformami in te, perché io sia un riflesso tuo vivente. Aiutami, fa che i miei occhi siano misericordiosi, fa che il mio udito sia misericordioso, fa che la mia lingua sia misericordiosa, fa che le mie mani siano misericordiose, fa che i miei piedi siano misericordiosi, fa che il mio cuore sia misericordioso. Sono tempi torbidi. La portineria del convento dove sta Suor Faustina diventa un luogo pericoloso. Ci sono rivoluzionari e ci sono cortei di disoccupati che a volte tentano di forzare le porte. Un giorno che cinque brutti ceffi si presentano in parlatorio e vogliono entrare a tutti i costi, Gesù dice a Faustina: apri la porta del convento, e parla loro con dolcezza, con la stessa dolcezza con la quale parleresti con me. Allo stesso modo tratta i mendicanti, come li tratterebbe Gesù, anche se deve limitarsi nel dare perché ha ordini severi, e gli antichi miracoli narrati dalla leggenda aurea riaccadono. È venuto alla porta del convento, racconta, un giovane povero, smorto in faccia, con un vestito molto stracciato, scalzo, a capo scoperto, tutto intirizzito dal freddo. Ha chiesto di poter mangiare qualcosa di caldo, ma recatemi in cucina non ho trovato niente da dare. Dopo un istante di ricerca si trovò un po' di minestra, la riscaldai e sminuzzatovi un po' di pane la portai al povero che la mangiò. Nel momento in cui mi restituì la ciotola mi fece conoscere che era il Signore del cielo e della terra, ma appena lo ebbi riconosciuto scomparvi ai miei occhi. E rientrata in casa mentre stavo riflettendo sull'accaduto udii queste parole: figlia mia, mi erano giunte alle orecchie le benedizioni dei poveri che si allontanavano dalla porta del convento. Mi piaceva tanto questa tua misericordia nei limiti dell'obbedienza e perciò sono sceso per gustare il frutto della tua misericordia. Morì il 5 ottobre 1938 a 33 anni di età, l'età del suo sposo Gesù. Aveva lasciato scritto: vorrei gridare al mondo intero, amate Dio, perché è buono e la sua misericordia è grande.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa, sacerdoti e religiosi della Corea ha detto: tra le divisioni testimoniate la riconciliazione. Leone XIV l'ha affermato incontrando in Vaticano ieri mattina sacerdoti, religiose e religiosi coreani a Roma, molti dei quali impegnati nella preparazione nella GMG di Seul, e si è augurato che i giovani ricevano la fede dei martiri per portarla sulle strade del mondo. L'evento mondiale del 2027, è stato l'auspicio del Pontefice, sia un grande incontro tra memoria e futuro. Le donne in Vaticano sono una ricchezza da riconoscere e valorizzare sempre più, l'ha affermato il Papa ricevendo in udienza i rappresentanti dell'Associazione Dipendenti Laici Vaticani e dell'Associazione Donne in Vaticano, e ha esortato nell'epoca dell'intelligenza artificiale a tenere desta l'attenzione sulla centralità della persona umana e la dignità del lavoro. Il Pontefice ha invitato inoltre a percorrere la via del dialogo per costruire una comunità di lavoro dove le persone non vengano usate e scavalcate. Pace e giustizia nel Magistero di Giovanni Paolo I, un convegno alla Gregoriana, un convegno internazionale di studi sull'ultimo Vogliamo di Papa Luciani. Giustizia e Pax tutelare e incrementare la pace in questo mondo turbato, promosso dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I e curato dal Comitato Scientifico, rilancia l'attualità del suo messaggio. Presso l'Ateneo Pontificio si riuniranno studiosi e studenti con la partecipazione del Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Ossola, e del cardinale Parolin, presidente della fondazione. Il diario personale di Papa Francesco, un libro del cardinale Fernandez. La libreria editrice vaticana pubblica il volume del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, un testo che presenta e commenta appunti che Jorge Mario Bergoglio tenne dal 1992 al 2024 e che aiuta quindi a conoscere meglio la figura e l'interiorità. Il 24 novembre la pubblicazione in contemporanea mondiale in 5 lingue con diffusione in 94 paesi. Dal Papa in udienza al primo ministro della Slovenia, il premier Janša è stato ricevuto ieri mattina in Vaticano, successivamente i colloqui in segreteria di Stato con al centro anche tematiche in ambito internazionale e la situazione politica nei Balcani occidentali. Tutela dei minori si è conclusa alla plenaria, nuova fase per il lavoro della Commissione. La Pontificia Commissione per la tutela dei minori ha così concluso venerdì a Roma la sua assemblea plenaria di ottobre, incentrata sulla responsabilità, sul coinvolgimento delle vittime e dei sopravvissuti e sul rafforzamento delle strutture di tutela in tutta la Chiesa universale. Ha approvato l'Instrumentum Laboris della quarta relazione annuale, la cui pubblicazione è prevista nel 2027. Terra Santa, le suore Borromee di Gerusalemme seminano la pace. Dal 1989 le suore della Misericordia di San Carlo Borromeo gestiscono a Gerusalemme una scuola dell'infanzia dove bambini di famiglie musulmane e cristiane imparano e giocano insieme. La loro esperienza è testimonianza che è possibile essere artigiani di pace nel cuore stesso del conflitto, certo tra paura ma anche euforia. I bambini raccontano: sono così felice di tornare all'asilo, sai, a casa nostra c'è la guerra. Ci unisce una base comune, dice Suor Daniela, i valori cristiani. La diversità delle culture ci arricchisce. Con l'esempio di una vita quotidiana fatta di amicizia e rispetto, speriamo di aiutare le persone che incontriamo a capire che la convivenza pacifica è possibile ovunque persone di nazionalità diverse si incontrino e vivano insieme. Notizie dal mondo. Il film Nazza ha incassato più di 3 milioni di euro in 7 giorni, ora è primo anche ai botteghini italiani. Lo rivela la classifica Cinetel, specificando che il film documentario sulla macchina genocidaria israeliana ha raggiunto 3.033.586 euro in soli 7 giorni ed è stato visto da quasi 400.000 persone. Inizialmente il film avrebbe dovuto essere proiettato nelle sale solo dal 28 al 30 settembre, ma è stato invece mantenuto. Benjamin Netanyahu ha detto che Israele non è mai stato né sarà mai come i suoi nemici. L'ha affermato durante una commemorazione di Stato per i caduti militari durante il massacro commesso da Hamas il 7 ottobre 2023. Per il primo ministro israeliano, quel giorno ha rivelato al mondo la brutalità del nemico di Israele. Si è poi riferito ad Hamas e all'Iran dicendo di avere ancora dei compiti da portare a termine. Poi ha aggiunto che non ci sarà alcun governo di Hamas a Gaza e che l'Iran è destinato a sparire. Per la prima volta dopo 81 anni l'esercito statunitense eseguirà una condanna a morte con fucilazione. Il condannato è l'ex maggiore Nidal Hassan, cittadino statunitense di origini palestinesi. È stato condannato dopo che il 5 novembre 2009 aprì il fuoco nel reparto militare in cui lavorava, uccidendo 13 persone e ferendone una trentina, a detta sua, per fermare l'intervento illegale statunitense in Afghanistan e in Iraq. Oggi l'uomo si trova in una prigione militare in Kansas, in attesa di ricevere la pena capitale, che secondo il regolamento dell'esercito dovrebbe avvenire entro 150 giorni e non prima di 60 dall'approvazione del presidente. La condanna è arrivata su approvazione di Donald Trump e su raccomandazione del segretario alla guerra Pete Hegseth. L'esercito statunitense non eseguiva una condanna a morte dal 13 aprile 1961, mentre l'ultima esecuzione con fucilazione risale al 1945. Il capo dei servizi segreti tedeschi, Martin Jager, ha detto che la Russia sta conducendo una guerra ombra contro la Germania. Il confronto si svolge, secondo Jager, attraverso sabotaggi, cyberattacchi, disinformazione, operazioni clandestine e intimidazioni che restano appena al di sotto della soglia di una guerra aperta. Come esempio, ha citato l'attacco di agosto, quando un drone carico di esplosivo è stato trovato all'aeroporto di Lipsia. Intanto l'Estonia sta spostando truppe NATO vicino al confine con la Russia e sta acquisendo armi a lungo raggio in preparazione per un'eventuale aggressione al confine. Secondo quanto riporta il Financial Times, i servizi segreti tedeschi e i militari estoni ritengono che la Russia si stia preparando a un potenziale conflitto futuro, ma che per ora non prevedono una guerra su vasta scala. La spesa militare dell'Estonia è aumentata del 42% quest'anno, arrivando al 5,4% del PIL. Il paese sta investendo su lanciarazzi e missili a lunga gittata e sta costruendo una nuova base in grado di ospitare fino a 1000 soldati a Narva, città di confine con la Russia. La Russia intanto ha di nuovo attaccato l'Ucraina causando 5 morti e 53 feriti. Dopo giorni di attacchi sulla capitale Kiev, i bombardamenti si sono spostati su Kharkiv, in linea con la strategia russa di colpire le principali città ucraine per spingere i residenti a fuggire. L'Ucraina ha risposto con un massiccio attacco di 650 droni sulla regione di Mosca, causando 2 morti e 9 feriti. In Danimarca sono stati rubati i dati personali di circa 8,8 milioni di persone dall'anagrafe nazionale. Il furto riguarda nomi, indirizzi, codici di identificazione personale ed è stato annunciato dal Ministero danese della Ricerca, dell'Istruzione e della Digitalizzazione. Gli hacker, per ora sconosciuti, sono entrati nel sistema sfruttando l'accesso autorizzato di un'azienda privata.
4: Notizie dall'Italia. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Il primo decreto legge in seguito alla guerra USA-Iran risale a marzo. Il Codacons commenta: con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio. L'idea di un voto anticipato in primavera è da tempo al centro dei ragionamenti di Giorgia Meloni, ma mai era stato esplicitato così chiaramente lo scenario dell'Election Day, come ha fatto uno dei suoi fedelissimi, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Il dato certo è che la campagna elettorale, più o meno lunga, si vedrà, è già cominciata, e anche in quest'ottica la Premier ha deciso di tutelarsi dai rischi di deepfake, già denunciati in questi mesi per una serie di sue immagini false prodotte con l'intelligenza artificiale generativa. Lo stesso può accadere con i suoi ed è per questo che Meloni ha registrato un campione della sua voce all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, per tutelarsi da queste vicende. Sono quasi 1,8 milioni i bambini e ragazzi italiani non vaccinati o vaccinati in maniera incompleta contro il meningococco B, e quanto emerge da un'elaborazione della Società Italiana di Pediatria, la SIP, che ha incrociato i dati Istat sulle coorti di nascita del 2014 al 2022 con i dati del Ministero della Salute sulle coperture vaccinali a 24 mesi attualmente disponibili. A richiamare l'attenzione sull'importanza dei recuperi vaccinali è proprio la SIP, in occasione della Giornata Mondiale della Meningite, che si è celebrata ieri. Roma è al 14° posto su 15 città europee per abbandono di sistemi di riscaldamento basati sui combustibili fossili. In classifica troviamo Stoccolma prima, Parigi seconda e Vienna terza. In fondo ci sono Atene, Roma e Bucarest. E quanto scrive Greenpeace Europa Centro-Orientale in un rapporto. A Roma in particolare l'elettrificazione sta prendendo piede, ma il gas rimane ancora fondamentale per il riscaldamento. Manca un piano strutturato per il phase out del gas fossile e deve ancora essere completato un piano termico territoriale. Federico Spadini, all'interno della campagna clima di Greenpeace Italia, afferma che per risolvere la crisi che stiamo vivendo i governi europei devono impegnarsi per una reale transizione energetica, fissando l'abbandono del gas entro il 2035 e investendo in rinnovabili, elettrificazione ed efficienza energetica. Solo così, commenta, potranno mettere le città nelle condizioni di realizzare una transizione equa e a vantaggio delle persone. Sono 33.222 le classi con oltre il 30% di alunni stranieri, pari al 9,1% delle 365.935 classi funzionanti nel 2024-2025. Le scuole che ospitano queste classi ad alta densità di stranieri sono 4.295 e costituiscono il 10,6% delle 40.678 scuole statali attive. Su 848.231 alunni stranieri distribuiti in quantità variabili in diverse classi, 273.561 alunni non italiani, circa un terzo del totale, sono inseriti nelle classi che hanno superato il tetto del 30%. I dati li fornisce uno studio della rivista specializzata Tutto Scuola, ed è la scuola primaria ad avere il maggior numero di classi con più del 30% di nuovi italiani, seguita dalla scuola dell'infanzia. Alla scuola media si scende al 9% e alle superiori al 3,5%. Se a livello nazionale il tetto del 30% è superato in una classe su 11, in Emilia-Romagna e Lombardia è superato in una classe su 5. In Sardegna solo in una classe su 193. In mezzo alle altre regioni, al nord si arriva al minimo ad una scuola su 8 in Friuli, al centro al minimo ad una su 15 in Lazio, mentre nel meridione la massima incidenza di classi over 30% si è in Abruzzo, dove una classe su 27 supera il tetto. Le regioni del mezzogiorno sono tutte con situazioni minime di classi con stranieri. Sono oltre 12 milioni in Italia le persone maggiorenni che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti e amici, tra cui 4,4 milioni di caregiver familiari conviventi con la persona assistita. Nel contesto di tumori e delle terapie oncologiche, assistere un proprio caro è un impegno spesso silenzioso, che si traduce in un carico fisico, emotivo ed economico prolungato nel tempo. Il tema è al centro dell'attenzione anche sul piano normativo, che aderisce alla Giornata Europea del Caregiver con un evento in programma quest'oggi, 6 ottobre, a Candiolo, rivolto non solo a chi assiste, ma anche a pazienti, associazioni e alla cittadinanza, oltre che ai professionisti della cura. Il programma alterna momenti divulgativi e di approfondimento per offrire ai caregiver informazioni pratiche e occasioni di sostegno concreto. Notizie locali. Electrolux, investimenti da 90 milioni e 1250 uscite. Stop ai licenziamenti unilaterali. I sindacati commentano: per arrivare ad un accordo bisogna salvare la fabbrica di Cerreto d'Esi e ridurre il numero degli esuberi. Intanto nello stabilimento di Susegana è iniziato questa mattina alle 4.30 il presidio dei lavoratori di Electrolux. Lo sciopero è stato indetto a livello nazionale nel giorno del vertice al Mimit. Il ministro Ciriani afferma che l'obiettivo è mantenere Porcia centrale. Vandali a Villanova di Pordenone, il sindaco afferma: teniamo aperti i cancelli, colpendo chi sbaglia. Alessandro Basso propone un tavolo istituzionale per i giovani del quartiere. Nel frattempo, in merito ai vandalismi in parrocchia, il comune riparerà il cancello danneggiato. All'assessore Pietro Tropeano il sindaco ha affidato il compito di continuare a lavorare sull'educativa di strada nel quartiere, nel solco della città educante. Si avvicina la riapertura del multisala di Fiume Veneto. Notorious Cinema, dopo aver acquisito lo stabile gestito in passato da Usi Cinemas, ha fissato l'inaugurazione ufficiale per il 15 ottobre. Il giorno successivo, il 16 ottobre, è invece prevista l'apertura al pubblico delle prime 5 sale. Comfort, servizi, nuovi impianti audio e video. Ma quanto costerà vivere questa nuova esperienza al cinema? L'azienda ha appena pubblicato sul proprio sito ufficiale la sezione dedicata al multisala di Fiume Veneto. Entrare al cinema avrà un costo che varia in base alla fascia oraria e ai giorni festivi. Nel fine fine settimana il prezzo del biglietto intero sarà di 10,70 euro, una tariffa fissa valida per tutte le proiezioni della giornata. Il prezzo si riduce a 8,70 per gli anziani over 65 e i bambini fino a 12 anni in occasione di matinée. In quel caso accedere alle sale costerà 5,50 euro. Durante i giorni feriali sarà possibile risparmiare qualcosa sul prezzo del biglietto. L'ingresso intero sarà infatti di 9,70 euro, mentre over 65 e under 12 potranno accedere alle singole sale pagando 7,90 euro. Le tariffe appena descritte si applicano alle proiezioni successive alle 18,55. Per chi invece sceglierà di andare al cinema nel pomeriggio, il costo del biglietto sarà ancora più contenuto. Il prezzo intero è di 8,50 euro. Il ridotto sarà di 6,50 euro, sempre per gli over 65 e gli under 12. Chi vorrà risparmiare ancora potrà approfittare del mercoledì, quando le stesse tariffe saranno valide per tutta la giornata, ossia intero 8,50 euro e ridotto 6,50 euro. Ricordiamo anche che Notorious Cinemas da lunedì al giovedì offre anche la possibilità di organizzare delle proiezioni private. Il prezzo in questo caso è di 99 euro per un gruppo di 15 persone. Se il numero di partecipanti aumenta, sarà necessario aggiungere 5 euro per ogni persona che si presenterà in sala. Confermato anche il servizio per gli amanti dei videogiochi. Affittare uno spazio per la propria console costerà 99 euro per 3 ore. Parchi giochi inclusivi, una scuola di Prata conquista un premio nazionale in Lombardia. La primaria Brunetta di Prata di Pordenone riceverà infatti una prestigiosa menzione speciale lunedì 12 ottobre a Milano. Chiama il 112 per la sua solitudine, i poliziotti vanno a fare compagnia a Luigi. Un anziano ha composto il numero di emergenza senza essere in pericolo. Gli agenti intervenuti hanno scelto di fermarsi e offrirgli ascolto. Questo è quanto è successo nel pordenonese. Notizie dal Bellunese, la rinascita di Longarone Fiere Dolomiti passa dal gelato. È infatti la storica MIC, la mostra internazionale del gelato artigianale, il cuore del piano strategico 2027-2030, approvata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci e destinata a tracciare il futuro della società fieristica bellunese nei prossimi 4 anni. Il nuovo corso avviato sotto la guida dell'amministratore unico Maurizio Castro punta a trasformare la MIC da tradizionale manifestazione espositiva a piattaforma internazionale di relazioni, innovazione e business dedicata al gelato artigianale. Un nuovo albero finisce al centro del dibattito sul verde urbano a Belluno. Dopo la vicenda dei tigli di via Feltre ancora in attesa dell'esito del ricorso al TAR, questa volta a preoccupare Italia Nostra Belluno è un grande cedro situato al civico 44 della stessa via, poco distante dalla rotatoria di piazzale Marconi. Per Italia Nostra si tratta di un albero di grande valore per la città e adesso rischia di essere abbattuto. Abbattere il cedro senza averne accertato la reale pericolosità, l'appello finale, comporterebbe una violazione delle normative vigenti. Una risposta concreta e strutturata per contrastare lo spopolamento della vallata, dando a chi già vive o lavora a Cortina la possibilità di mettere radici stabili. Con questo obiettivo il Comune ha annunciato 2 nuovi bandi per l'assegnazione di alloggi di proprietà pubblica, che si aggiungono alle misure già in corso per le fasce più fragili. Il primo tassello è il sostegno alle fasce più vulnerabili. La vera novità è la clausola pensata per favorire il ricambio generazionale e trattenere a Cortina i giovani e le giovani coppie che vogliono rendersi indipendenti. Il Comune guarda già la prossima stagione invernale e avvia la macchina organizzativa per garantire la sicurezza della viabilità in caso di neve. È infatti in corso la gara per l'affidamento del servizio di sgombero neve lungo la rete stradale comunale per le stagioni prossime. L'obiettivo dell'amministrazione è arrivare all'inizio dell'inverno con un'organizzazione già definita e operativa. Oltre 30 sopralluoghi effettuati nei mesi estivi su bed and breakfast e locazioni turistiche presenti nel territorio comunale e il bilancio dell'attività svolta nel corso dell'estate dalla Polizia Locale di Belluno attraverso il nucleo commercio, con l'obiettivo di informare in merito alla nuova normativa gli operatori dell'accoglienza turistica e di verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza e trasparenza. Cani robot contro i lupi, al via i test sul Cansiglio per allontanare i predatori da pecore, mucche e asini attraverso dei sensori. Il dispositivo tecnologico è allo studio di Veneto Agricoltura con l'Università di Padova. La sperimentazione avrà un costo di 100.000 euro. 7 anni di attesa per un ritorno che ha superato ogni aspettativa. La grande Desmontegade è tornata a Pedavena richiamando oltre 5.000 persone e trasformando il paese in una grande vetrina delle tradizioni, allevamento e vita di montagna. Il momento più atteso è stata la sfilata di domenica, cuore della manifestazione. Per le vie del paese hanno sfilato oltre 500 partecipanti. Il pubblico è arrivato da tutto il nord Italia per assistere ad una manifestazione profondamente legata all'identità del territorio feltrino.

0: Notizie dal mondo dello sport calcio. Nation League, l'Italia chiude in bellezza. A Bologna 3-1 alla Turchia. Prima vittoria in casa per Mancini. Ora azzurri secondi del girone. Intanto dall'Under 21, Show travolge la Polonia 6-2 e va agli europei. E dal tennis, scaglia la pallina contro un tifoso, Medvedev squalificato e Djokovic in finale. Gesto di stizza del russo, colpito uno spettatore a Pechino. A Tokyo, Alcaraz per il titolo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 6 ottobre avremo cielo poco nuvoloso con venti di brezza. Domani mercoledì 7 ottobre in montagna cielo poco nuvoloso. Su pianure costa cielo variabile con la possibilità di qualche pioggia sparsa e dal pomeriggio di qualche temporale, più probabile sulla bassa pianura, sulla costa e sulle zone orientali. Tendenza per dopodomani, giovedì 8 ottobre. Previsione incerta. Cielo probabilmente coperto con piogge d'abbondante ed intense temporali, specie sulla bassa pianura, sulla costa e sulle zone orientali. Sulla costa potrà soffiare vento da sud o invece in genere moderato. Le temperature massime saranno in calo. E proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 9 gradi e una massima di 25. E tutto, amici ascoltatori, anche per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Le cinque finestre del cuore. Pregare con i sensi. Meditazioni di Katrine Obenn, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalla Lateran University Press. Voce di Franca Salerno.

0: Dio è silenzioso. Il Signore tace. Il Signore smette di parlare. La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore, ci risponde l'Apostolo San Paolo. Esiste un libro che è stato deposto nel nostro cuore. Il Signore stesso ci fa sentire la sua voce nel silenzio più profondo. Una voce che parla a ciascuno e nell'intimo del cuore. L'Apostolo Paolo dichiara: «Voi siete una lettera di Cristo, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne». Questa voce, però, si fa sentire solo nel silenzio del cuore. Il silenzio materiale aiuta a introdurci nel silenzio spirituale e porta l'uomo a vivere e parlare con Dio. Senza silenzio non c'è colloquio con Dio. Il Signore è presente, quindi l'uomo tace. Ecco come Dio parla. Egli non parla con parole umane, ma con un silenzio che va oltre ogni linguaggio. Dio non è silenzioso. Siamo noi a essere sordi. Dio parla nel silenzio e il silenzio ci parla di Dio. Chi si nutre del silenzio di Dio finisce per capire a quale profondità egli si può sentire. Per arrivare al silenzio bisogna lottare contro le nostre parole vane e i nostri pensieri cattivi. Domare la nostra lingua equivale a dominarsi interamente. Nell'intimo del nostro cuore, dov'è il silenzio, comincia la vita di Dio in noi. Dio è nel silenzio. Pesa ogni parola, perché la sua parola somiglia al volto di Cristo che gli uomini non hanno ascoltato. Davanti a Pilato, Gesù tace. Questo silenzio rivela, manifesta, scopre e svela quello che siamo. Il silenzio di Dio ci rivela anche il suo rispetto, il suo amore, il suo dono della libertà fatta all'uomo. Dio si è ritirato per far sì che il mondo esista. Gesù tace per lasciare posto all'uomo, affinché ritrovi la parola scritta nel suo cuore. Abbiamo bisogno di silenzio per lasciare alla parola la sua potenza d'incontro con Dio e suo Figlio. In che modo Gesù ci fa penetrare nel silenzio? Osserviamolo di fronte agli scribi e ai farisei che portano davanti a lui una donna sorpresa in adulterio. Parlano, accusano, gridano contro questa donna per mettere a disagio Gesù e coglierlo in fallo e poterlo accusare per qualche sua parola. Ma Gesù, leggiamo nel Vangelo, fingendo di non sentire, chinatosi, scrive col dito in terra. E siccome essi continuavano a interrogarlo, egli si alza e dice loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Così sono ridotti al silenzio dalla parola di Cristo. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò, e convinti dalla coscienza, se ne andarono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Il loro silenzio non è soltanto di vergogna o di colpevolezza. Si ritirano liberamente, come se fossero liberati dal loro giudizio. La donna all'inizio rimane silenziosa perché ha paura. Poi Gesù le parla: «Io non ti condanno, va e non peccare più». La sua parola le dà la possibilità d'essere ricreata. La parola di Gesù ci fa andare o entrare nell'interiorità e ci riporta al silenzio. Un silenzio che permette di scendere nel nostro cuore per farci ascoltare la verità. I silenzi di Gesù mostrano che Egli è venuto per offrirci il perdono gratuito di Dio e la libertà dei Suoi figli. Quindi, comprendendo questo, il silenzio di Dio assume un senso nuovo. Spesso per l'uomo il silenzio di Dio è vissuto come abbandono, assenza. Papa Benedetto XVI, quando era ad Auschwitz, ha parlato del silenzio di Dio. In un luogo come questo, ha detto, vengono meno le parole. In fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio. Un silenzio che è un interiore grido verso Dio. Perché, Signore, hai taciuto? È in questo atteggiamento di silenzio che ci inchiniamo profondamente nel nostro intimo davanti all'innumerevole schiera di coloro che qui hanno sofferto e sono stati messi a morte. Questo silenzio, tuttavia, ha continuato Benedetto XVI, diventa poi domanda ad alta voce di perdono, di riconciliazione, un grido al Dio vivente di non permettere mai più una simile cosa. E il nostro grido verso Dio deve al contempo essere un grido che penetra il nostro stesso cuore affinché si svegli in noi la nascosta presenza di Dio. Quindi ascoltare significa anche tacere per sentire il linguaggio silenzioso di Dio. A volte Gesù stesso usa del silenzio per svelare in noi la verità e la libertà. I silenzi di Dio non sono una condanna, ma un invito ad accogliere il suo perdono, la sua compassione.
1: Le cinque finestre del cuore. Pregare con i sensi. Meditazioni di Katrine O'Benn, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalla Lateran University Press. Voce di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini. Ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.
2: Cuoricina alla divina misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre,
1: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: Santo e immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio,

0: gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Primo mistero doloroso. Gesù suda sangue per noi nell'orto degli ulivi. Insieme ai discepoli seguiamo Gesù nella sua passione. Gli apostoli non hanno mai visto il Maestro in un simile stato d'animo. Anche noi rimaniamo sconcertati. Dal suo volto traspaiono la paura e l'angoscia che stanno impadronendosi del suo cuore. Nessuno dei suoi seguaci l'aveva mai visto in preda allo spavento. Quando i suoi amici avevano visto il Maestro piangere, era per le sofferenze altrui, mai per le sue. Mai si era lamentato. Quando profetizzava la sua tragica fine, lo faceva nella pace, certo che sarebbe risorto. Ora, per la prima volta nell'orto degli ulivi, Gesù comincia a sentire paura e angoscia. Il suo respiro diventa affannoso. Gli sembra di soffocare. L'angoscia gli prende lo stomaco. Lui, che aveva sempre sorretto i suoi discepoli, ora implora la loro solidarietà. Nella sua debolezza mortale, desidera ardentemente la compagnia dei suoi amici. Ciò che più ci spaventa, infatti, non è neanche la prospettiva della prova, ma l'idea di essere lasciati soli nella tribolazione. Gesù vuole accanto a sé gli amici più cari, Pietro, Giacomo e Giovanni. Si era trasfigurato davanti a loro per prepararli a questo momento. Tuttavia, essi non comprendono. Sono disorientati e spaventati. L'uomo su cui tutta la loro vita si poggiava sembra venire meno. Che ne sarebbe stato di loro, che avevano lasciato tutto per seguirlo? Poi, racconta l'Evangelista Marco, andò un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E disse: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Gesù è assalito da una tristezza mortale, come se dei berganti che stavano in agguato gli fossero piombati addosso dal buio. Si rivolge al Padre con le parole del Salmo: «Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte, timore e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprime». La volontà del Padre suo, che gli è apparsa sempre luminosa e chiara, ora si offusca. «Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre, nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi». La testa gli gira, tutto gli duole terribilmente. Pensieri tristissimi lo assalgono senza lasciargli tregua. Sente una sconfinata nostalgia del Padre. Gli tornano alla mente i giorni di gioia che ha vissuto in sua compagnia. Ora sembra tutto inghiottito in un nulla lattiginoso e opaco. Gesù, nella sua preveggenza, vede il dolore che avrebbe dovuto sopportare sua madre. Pensa al cuore così sensibile di Giovanni, che avrebbe dovuto assistere alla crocifissione dell'amato Maestro. La sua immaginazione è atterrita al pensiero dello smarrimento degli altri discepoli, delle donne che l'hanno seguito durante il suo ministero pubblico. Vorrebbe risparmiare loro questa prova terribile, ma la preghiera di Gesù si scontra con l'inamovibile volere del Padre. Pur in mezzo a quella terribile tempesta, il Figlio di Dio non smette mai di affidarsi al Padre suo. «Salvami, Oh Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Che cosa ci ha donato Gesù? Ci ha testimoniato la verità e ha amato ognuno di noi senza risparmiare nulla di sé. Eppure lo abbiamo ricambiato tante volte con il disprezzo, l'indifferenza, l'ingratitudine e perfino l'odio. Gesù sente dentro di sé tutto il dolore per non essere stato accolto. Non abbiamo rifiutato solo Lui, ma anche il Padre che lo ha inviato. Ma ecco che Gesù torna a rivolgersi all'amato Padre. Ascolta la mia supplica. Ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita, perché Giuda mi ha tradito. Non ho fatto altro che amarlo. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Continua l'evangelista Marco. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù ha chiesto a Pietro di vegliare con lui, ma costui si addormenta. Gesù prova compassione per la fragilità dell'amico, insegnandoci a fare altrettanto. Quando gli amici non sanno accompagnarci nella malattia e nella sofferenza, ricordiamoci della loro debolezza. Il Figlio di Dio ci insegna a non adirarci con loro. Anche Pietro, che ama Gesù, non sa vegliare un'ora sola con Lui. Quante volte anche noi preferiamo dormire invece di accompagnare chi soffre. La paura e l'angoscia del Signore sono pienamente umane. Egli condivide tutte le nostre debolezze, eccetto il peccato. La sua passione, tuttavia, è al contempo divina. L'agnello di Dio, l'unico innocente, prende su di sé tutti i peccati del mondo. Proprio perché egli è senza peccato, il male e l'indifferenza dell'uomo lo feriscono in maniera del tutto particolare. Per avere una pallida idea dello sconfinato abisso di dolore di Gesù, pensiamo alle ferite che si formano nell'animo dei bambini a causa del male degli adulti. Gesù, quanto a malizia, ne ha meno di un bambino. È come una pecora in mezzo ai lupi. Gesù, quanto a malizia, ne ha meno di un bambino. È come una pecora.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
1: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgota muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

0: gioia di tutto il creato,
1: prega per noi,
0: tempio di tutte le grazie,
1: prega.

Aiuto contro ogni sventura, ogni madre sollecita verso tutti i dolori, alta dimora per il tuo popolo, caro sul nostro

cicatrici dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.

0: peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudicici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Certo, vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre dura in eterno per quanti lo temono. Nel Vangelo di oggi, fratelli, noi troviamo un brano molto simpatico, la visita di Gesù a due sorelle, Marta e Maria. Molto facilmente queste due donne insieme al loro fratello Lazzaro facevano parte di una corrente religiosa, quella degli Esseni, anzi oggi i commentatori ritengono certo che le loro facessero parte di questa corrente religiosa che attendeva la venuta del Messia da un momento all'altro. Gesù entra in casa di queste due sorelle, Marta si preoccupa di fare gli onori di casa e quindi prepara qualcosa di buono da mangiare, mentre Maria si mette ai piedi di Gesù, ascolta le sue parole. E Marta va da Gesù e gli dice: non ti interessa che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille che mi aiuti. E Gesù: Marta, Marta, tu ti preoccupi troppe cose, una sola è quella necessaria. Tua sorella ha scelto la parte migliore. Un commentatore, una volta scherzando, concluse la sua meditazione su questo brano dicendo: speriamo che Marta, dopo la visita di Gesù, abbia imparato a pregare, e speriamo che anche Maria abbia imparato a cucinare. Ma questa simpaticissima scena, fratelli, che ci fa vedere Maria ai piedi di Gesù che l'ascolta, evidentemente ci aveva qualcosa da comunicare. Non era andato in quella casa per farsi preparare un bel pranzo, no, era andato per partecipare a qualcosa di vero, di bello, di salvifico a quelle anime. E Maria ha scelto questa strada. Oggi nella prima lettura abbiamo un brano di San Paolo che parla di come a lui era stata rivelata una grande verità. Chiediamo al Signore di disporre i nostri cuori non a ragionare su queste parole, ma a vivere questa realtà. Gesù è la rivelazione di Dio. Facciamo le nostre preghiere del salmista. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosci pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Signore, manda su di noi lo stesso spirito che hai donato a Paolo sulla strada di Damasco quando ti sei rivelato a lui, che era il persecutore per eccellenza, colui che ti rinnegava e ti perseguitava, e tu l'hai chiamato con amore, hai cambiato il suo cuore e ne hai fatto un tuo testimone, anzi il principale testimone della tua risurrezione, della tua sovranità, della tua divinità. Apri anche il nostro cuore, perché sappiamo riconoscerti come vero figlio di Dio, vero figlio dell'uomo, che ti sappiamo riconoscere come nostro Signore, come nostro Salvatore. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. San Paolo, fratelli, nella lettera ai Galati parla di se stesso. Lui era stato un giudeo molto ma molto zelante, che praticava la legge di Mosè fino alla perfezione. Sapeva, conosceva bene le scritture, e quando seppe parlare di Cristo e dei cristiani, lui ebbe il sentore che questi fossero dei rinnegati riguardo alla legge, allora cominciò a perseguitarli. Infatti lui racconta la sua storia ai cristiani di allora e dice: voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'era nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. E lui stesso racconta negli Atti degli Apostoli che quando Gesù gli apparve, gli disse: ti sono apparso per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprire loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Ecco la chiamata di Paolo, a cui fa accenno qui nella lettera ai Galati. Cioè, in altre parole, San Paolo ha fatto una grande esperienza. Lui, persecutore, si è sentito amato da Gesù, che lo liberò dalla cecità, ma gli manifestò anche i segreti della parola di Dio, cosa che non si sarebbe mai aspettato. Lui, persecutore, deve essere castigato, invece Dio lo ama. Qui San Paolo accetta, va nel deserto per 3 anni a meditare questo evento e sempre più si fa luce nella sua vita che se Dio ha trattato il suo nemico come un amico, che diventasse amico, vuol dire che Dio vuol salvare tutti. Allora lui divenne l'apostolo dei pagani, l'annunciatore della fede a coloro che erano lontani. E infatti lo dice con chiarezza nella lettera al suo discepolo Timoteo, dove afferma che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. È volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo è Dio, uno solo il mediatore tra Dio e l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso per salvare tutti. Guardate la fermezza. E infatti dice sempre questa lettera ai Galati che la fede lui non l'aveva presa da uomini, cioè dagli apostoli o altri, ma direttamente da Gesù Cristo. Però una volta ritornato dal deserto andò a Gerusalemme ad incontrarsi San Pietro, che gli strinse la mano perché vide che la sua dottrina era esattamente quella che annunciavano gli apostoli. Ma questa realtà l'aveva toccato personalmente e quindi detta la vita per questa verità che Dio vuole la salvezza di tutti e opera per la salvezza di tutti, anche dei più acerrimi nemici, tanto che San Pietro dice che Gesù andò ad annunciare la salvezza alla sua morte anche alle anime di coloro che attendevano in prigione e che un tempo avevano rifiutato di credere. Signore Gesù, è meravigliosa la tua misericordia e tu vuoi che tutti noi cristiani sperimentiamo questa misericordia, ne diventiamo testimoni come Paolo, lo annunciamo con fermezza. Tanti oggi stanno ascoltando varie dottrine che non salvano, che allontanano dalla verità, allontanano dalla vita eterna. Tu, Signore, sei questa verità che Dio Padre ha rivelato a noi, perché per mezzo di te tutti siano salvati e nessuno vada perduto. Imprima anche nei nostri cuori questa visione e muove le nostre intelligenze e le nostre menti a seguirti per questa strada. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima. Tu esulti di gioia ogni volta che un peccatore torna al figlio tuo Gesù Cristo, tu che ti ha reso madre di tutti i viventi, madre di tutti i credenti. Oggi imploriamo la tua misericordia materna verso tutti coloro che fanno fatica a scoprire o che non hanno sperimentato nella loro vita la potenza di questa rinascita dal cuore trafitto di Cristo, che per salvarci ha dato tutto se stesso. Illumina anche i nostri cuori. Tu, che genera tanti figli a salvezza, genera anche noi a questa verità, a questa vita nuova. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tu, fratello e sorella, prova a fermarti, a meditare su questa verità. Gesù si è preso i tuoi peccati. Dio, per salvarti, ha sacrificato quanto di più caro aveva, la vita del figlio suo. Tu cammini per questa via e riconosciti che sei chiamato a questa vita nuova e gioisci con Dio, rendigli grazie e partecipi a questa notizia. A tutti. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

la carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.

0: Ti rendiamo grazie, Padre, perché ci hai donato il tuo Figlio.
1: In Lui ci hai colmato delle ricchezze della tua parola e della tua scienza.
0: O Dio, che hai in mano i cuori e le intelligenze di tutti gli uomini,
1: illumina i governanti, perché ispirino le intenzioni e le opere alla sapienza del Vangelo.

0: Agli artisti affidi la missione di rivelare lo splendore del tuo volto.
1: Fa che le loro opere portino all'umanità un messaggio di pace e di speranza.
0: Sei giusto e non permetti siamo tentati al di sopra delle nostre forze.
1: Aiuta i deboli, sostieni i vacillanti, rialza i caduti.

0: Nel Cristo, tuo Figlio, ci hai dato la certezza della risurrezione nell'ultimo giorno.
1: Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti.

Salga a te, Dio onnipotente, la nostra lode della sera, e scenda su di noi la tua benedizione, perché oggi e sempre possiamo gustare il dono della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto, attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Giovani, giovani, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così, per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri, sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano, di latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato,
3: buonasera,
2: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
4: Grazie.
2: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione. E così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
3: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi: il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico. Per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro. E siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale. Ecco. E quindi è nato il nostro circolo di lettori creativi.
2: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
4: Sì, questa è l'esperienza del liceo, un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
2: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, sarebbe mai nata Tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
3: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa, e era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano, e mi hanno spinto, e io sono felice di essere stato spinto.
2: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
4: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
2: aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
4: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto, e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova, per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
2: ecco,
4: che
2: non volete
4: che
2: essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè, Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
4: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università, in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
2: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente, e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno e in primavera. Dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
3: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici, perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città. Quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata, restaurata, ed è diventata una specie di auditorium, e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
2: bella. Che bello, evviva i libri, evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi, con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, e di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita, cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico, può essere benissimo, ovviamente a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro
1: che in qualche modo ci interroghi. Possiamo, diciamo, prendere, cioè sfatare anche un po' un mito, maneggiare un tabù? Lo possiamo lasciare un libro che non ci coinvolge a metà o anche dopo le prime pagine?
3: Ma credo che Pennac, dopo Pennac, siamo autorizzati a farlo. A me piace molto anche l'impegno del portare comunque avanti una lettura che forse in quel momento può non dirci molto, può non darci quello che speravamo, però è anche vero, l'ho detto anche ai miei allievi, che un libro è un po' come un seme che rimane dentro di noi e magari germoglia.
1: Quindi diamogli una chance anche a questo libro che ci sta in qualche modo creando delle difficoltà. Angelica, siamo in conclusione. Questo programma è dedicato soprattutto alla generazione Z, che abita un tempo fatto di inquietudine, di tante incertezze, di shock ravvicinati. Posso chiederti, ma questo in generale vale per tutti, anche per gli adulti, un libro può essere una bussola, qualcosa che trasforma la paura in speranza? Cioè i libri possono salvarti la vita? Ti è mai accaduto di pensarlo?
2: Sì, sicuramente sì, mi è accaduto, ed è uno dei motivi per cui sono rimasta anche così legata all'esperienza del circolo di lettura, perché ci sono dei libri che arrivano al momento giusto e trovano in te le corde giuste da toccare e possono veramente farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita e cambiare le cose non al di fuori ma dentro di te, che forse è il primo passo per poterle cambiare poi anche al di fuori.
1: Io vi ringrazio, la ringrazio Angelica Musso, il professor Gianfranco Bosio, ringrazio tutti quelli che partecipano all'associazione Tra le righe, che seguono letture di gruppo, perché queste letture hanno un potenziale rivoluzionario, stanno rafforzando anche i legami di un'intera comunità nella città di Fossano. Grazie davvero, grazie Alessandra.
2: Grazie,
1: professore, grazie Alessandra Petitta per il suo contributo a questa puntata, grazie a Stefano Sciurpi in regia, alla nostra rappresentante della Generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani musicali. A tutti voi che ci seguite, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

caro saluto a tutte le amiche e gli amici di questi incontri della Casa dello Studente. Quest'oggi noi concluderemo la lettera ai Filippesi. Prima però è giusto che noi vediamo qual è il progetto che la Casa dello Studente ha per questa domenica, per la terza domenica del mese, per l'anno sociale 2023-2024. Come notate dal testo che avete in video, la zona grigia contiene il progetto per il prossimo anno. Insegnava loro molte cose in parabole. Esploreremo questo mondo strano, che è il mondo del mashal ebraico. E il mashal è un genere letterario sapienziale purtroppo poco conosciuto nel nostro mondo, nel mondo occidentale e stranamente nel mondo cristiano. Noi dedicheremo il primo incontro proprio a esplorare questo genere letterario tipico della sapienza ebraica. Secondo incontro invece lo dedicheremo alla distinzione tra la parabola evangelica che noi leggiamo oggi a livello redazionale nel testo biblico e la parabola del Gesù storico. Non sempre c'è identità. La parabola del Gesù storico la si può sempre rintracciare, su questo non c'è problema. Però la Chiesa nascente, custodendo la parabola del Gesù storico, alle volte l'ha arricchita di un significato nuovo. C'è dunque una continuità fra il Gesù storico e la redazione evangelica, però noi dobbiamo stare attenti alla allegorizzazione che la Chiesa nascente ha fatto, al nuovo uso e soprattutto al cambio dell'uditorio. Gesù aveva un certo tipo di uditorio, la redazione evangelica si rivolgeva ad un altro tipo di uditorio. Nel terzo incontro impareremo qualche cosa di più circa il genere letterario. Purtroppo noi chiamiamo parabola un insieme di racconti che invece possono essere parabola, racconto esemplare, paragone. E ognuno di questi generi letterari ha una sua identità specifica, ma quello che è peggio è che ogni genere letterario ha un suo criterio di lettura, una sua metodologia di comprensione. La parabola è fondamentalmente un racconto polemico che provoca un giudizio attraverso il quale il destinatario giudica se stesso. Il racconto esemplare invece è un racconto in cui tutto coopera a fornire un modello di comportamento al mittente che ascolta il racconto. Il paragone invece è un gioco molto sottile tra quello che è il racconto e la realtà o storica o trascendente delle immagini che aiutano ad andare oltre la superficialità delle cose, sia nella comprensione dei fatti storici, sia nella comprensione delle realtà trascendenti. Il terzo incontro dunque sarà dedicato a questi tre modi di esporre un racconto e noi in maniera un po' innocente e anche un po' superficiale chiamiamo tutto quanto parabola, invece no, sapremo distinguere tra parabola, racconto esemplare e paragone. Nel quarto incontro vedremo un fenomeno particolare, molto interessante,
e le cosiddette parabole geminate o fusioni delle parabole. Gesù ne ha dette due, la Chiesa nascente le ha prese tutte e due, le ha fuse insieme, dando dei risultati di significato molto interessanti. Ciò è dovuto a diversi motivi. Il primo è che la Chiesa doveva predicare il Vangelo a determinate popolazioni che certe cose non potevano capirle in maniera immediata, e quindi la Chiesa facilitava questa comprensione fondendo insieme due racconti. Ci sono casi in cui questi due racconti spiegano perché la parusia non viene subito, perché la parusia è in ritardo, cioè il ritorno finale di Gesù non è immediato. Ed infine questa fusione o questa geminazione delle parabole serve a dare delle direttive molto forti ai responsabili delle comunità, delle prime comunità di allora. Il quinto incontro invece è dedicato a una parabola che ha tre testimonianze redazionali diverse. E quindi vedremo la triplice teologia della stessa parabola e cercheremo di vedere anche la quarta teologia, quella cioè appartenente al Gesù storico. Nel sesto incontro daremo un'occhiata ad un racconto che ha solo due testimonianze redazionali, non più tre, e vedremo lo stesso fenomeno, la duplice teologia in Matteo e in Luca, nel caso concreto, e il valore teologico della parabola del Gesù storico. Il settimo incontro, invece, sarà dedicato a una parabola che viene riportata da un solo evangelista. E anche qui faremo la distinzione tra quello che è il racconto dell'evangelista, quindi la situazione redazionale della parabola, e quella che invece appartiene al Gesù storico. L'ultimo incontro sarà dedicato a un testo molto molto forte. Capitolo 25 di Matteo presenta il giudizio universale. Io penso che tutti quanti voi ricorderete questo episodio in cui il re chiede che vengano distinte le pecore dalle capre. Alle une dirà: venite benedetti del Padre mio, e agli altri dirà: andate maledetti. E noi prenderemo contatto con questo racconto e ci porremo la domanda: ma per davvero le cose andranno così? O questo è un racconto di tipo pedagogico, preventivo, non illustrativo? A queste domande risponderemo nell'ottavo incontro che faremo domenica 19 maggio del 2024. Questo è il progetto che c'è per il prossimo anno. Il percorso invece che abbiamo fatto quest'anno, attraverso tutti i meandri della lettera ai Filippesi, è stato un percorso impegnativo. Forse a qualcuno di voi è sembrato di no, ma credetemi, è stato un percorso che, attraverso esami e puntualizzazioni, vi ha impegnato parecchio. Nel primo incontro abbiamo dato un'occhiata generale alla lettera ai Filippesi, poi abbiamo cominciato con la prima parte, dove abbiamo scoperto una situazione di prigionia di Paolo. Nel terzo incontro abbiamo dato un'occhiata all'inno cristologico di Filippesi, capitolo secondo, una perla di teologia, ma anche di
culto cristiano, perché questo è un testo liturgico che Paolo ha preso di sana pianta e lo ha infilato dentro alla lettera. Abbiamo poi nel quarto incontro scoperto due personaggi simpatici, Timoteo uno e Epafrodito l'altro, collaboratori e amici di Paolo. Nel quinto incontro abbiamo visto la polemica che Paolo fa in questa lettera contro una certa linea di cristianesimo tradizionalista che non riesce a staccarsi dalla mentalità ebraica. Nel sesto incontro invece abbiamo visto come Paolo propone una specie di antidoto al tradizionalismo giudaizzante e fa la famosa affermazione: fatevi miei imitatori. Nel penultimo incontro che abbiamo fatto abbiamo visto come il cristianesimo non sia la religione dei musilunghi, perché Paolo ripete: siate lieti. Questo invito è un invito che si ripete lungo tutti i secoli. Purtroppo ci sono stati dei periodi storici in cui la Chiesa ha dimenticato questa proposta dell'Apostolo, ma ha dimenticato anche le parole di Gesù: vi lascio la mia gioia perché la vostra gioia sia piena. Oggi vedremo invece la parte finale di questa lettera, che costituisce la prima lettera di Paolo ai Filippesi. Nel primo incontro noi abbiamo scoperto che ci sono tre lettere che poi vengono cucite insieme. Bene, la prima di queste tre lettere, la cosiddetta lettera A, è quella che noi esamineremo oggi, Filippesi capitolo 4, dal versetto 10 al versetto 23. In questa porzione della lettera noi troviamo una illustrazione simpatica della generosità dei filippesi e troviamo un Paolo che parla tutto sommato di dare e avere. Proviamo a leggere il testo. Nella sovrimpressione che avete, prendiamo il lato destro, il lato sinistro lo faremo domani, il lato destro che è in italiano, il lato sinistro, come notate, è in greco. Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli. E anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito e sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù.
Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Questo è il testo conclusivo della lettera ai Filippesi che noi oggi esamineremo. E allora incominciamo subito a semplificare le cose. Se noi facciamo un esame veloce di tipo discorsivo, questo brano si divide in tre parti. Nella prima parte noi troviamo la gioia di Paolo per il gesto dei Filippesi, il gesto generoso dei Filippesi. Nella seconda parte troviamo un Paolo che rievoca i suoi rapporti, manca una I, spero che gliela mettiate voi, i suoi rapporti con i Filippesi e il valore del loro contributo. Ed infine troviamo saluti e benedizioni finali. Se però noi facciamo un esame di tipo stilistico, e non vi tormento più di tanto, noi troviamo un'alternanza tra un'affermazione e poi un piccolo aggiustamento. Paolo fa un'affermazione, ma poi la corregge in qualche maniera. E questo scherzo lo troviamo, come notate, per tre volte. C'è un'affermazione, una correzione, un'affermazione, una correzione, un'affermazione e una dossologia finale. Questa sarebbe la struttura stilistica della lettera. Ora, vi ho detto fin dall'inizio che questo testo rappresenta la prima lettera ai Filippesi che Paolo scrive, o, semplificando, la lettera A. La lettera B alla linea 63, notate, che è stata sminuzzata in due parti, dove l'Apostolo è ancora in carcere, come nella prima lettera. Nella prima lettera e nella seconda lettera il clima è molto bello, il clima è tranquillo, sereno. Nella terza lettera, la lettera C, anche questa sminuzzata in due parti, troviamo una lettera polemica, dove Paolo si irrigidisce, se la prende con i giudaizzanti, e non c'è nessuna menzione alla prigionia. Quindi Paolo, dopo la lettera B, è stato liberato dalla prigionia di Efeso e scrive questa lettera, che è il risultato delle informazioni che Paolo aveva ricevuto sulla comunità di Filippi, che in alcuni suoi membri scricchiolava pesantemente. Bene. Partiamo subito e vediamo di analizzare la prima parte. Quale prima parte? Capitolo 4, versetto 10-13. Richiamiamola a memoria. Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà, alla fame, all'abbondanza e all'indigenza, tutto posso in colui che mi dà forza. Bene. Ora, questo nostro Paolo dice che i Filippesi hanno fatto rifiorire Anezzalete la loro premura nei confronti dell'Apostolo, e dice: in passato non avete avuto occasione. Ora, il nostro problema è duplice. Perché Paolo parla così, nel modo che abbiamo appena visto, rileggendo il testo? Perché Paolo è abituato ad arrangiarsi. Lui lavora,
mantiene se stesso e anche i suoi collaboratori e non pesa sulle comunità cristiane. E di questo noi abbiamo la testimonianza negli Atti degli Apostoli. Alla linea 69 leggiamo Atti, capitolo 18, versetto 1-4, che testimonia quanto vi ho appena affermato. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Di questo noi abbiamo informazione dagli storici romani e sappiamo che c'era purtroppo a Roma uno scontro, alle volte anche piuttosto robusto, di discussioni tra ebreo-cristiani ed ebrei, naturalmente sulla figura di Gesù. Claudio, che non voleva rogne nella città per ragioni religiose, espelle gli ebrei da Roma. La data non è proprio ancora ben precisa, perché gli storici sono divisi, ma una buona parte pensa che la cosa sia avvenuta verso il 41, qualche altro pensa verso il 49. Paolo si recò da loro, cioè da Aquila e da Priscilla, che erano degli imprenditori, e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quindi per Paolo il sabato era il giorno di riposo. L'altra testimonianza la troviamo sempre negli Atti degli Apostoli. Non ho desiderato né argento né oro, dunque Paolo sta parlando agli presbiteri e agli episcopi della comunità di Efeso, al porto di Mileto. Lui sta per imbarcarsi per ritornare ad Antiochia e a Gerusalemme. E tra le tante altre cose che dice, dice questo: non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere, lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Qui c'è una piccola curiosità, perché questa frase, si è più beati nel dare che nel ricevere, non c'è nei Vangeli, ma c'è in bocca a Paolo, che custodisce questa ricchezza e la trasmette nella sua predicazione. Paolo, dunque, è abituato a mantenersi. Tuttavia, Paolo dice anche che lui è abituato alla autarches, quello che noi chiamiamo autarchia, cioè lui si adegua a tutto, non chiede niente a nessuno, se ha tanto gode di quel tanto, se ha poco si arrangia di quel poco. Questa autarches, questa autarchia, è una specie di ideale dell'uomo saggio, secondo Socrate, ma è anche l'ideale del seguace di Epicuro e del seguace delle dottrine cinico-stoiche. Quindi questa autarchia di cui Paolo parla è un qualche cosa di molto conosciuto nel bacino del Mediterraneo, e quindi anche i filippesi la conoscevano. E Paolo dice: io sono uno di quelli che pratica l'autarches, l'autarchia. Certamente Paolo non è né discepolo di Socrate, né di Epicuro,
ed è seguace delle dottrine cinico-stoiche, ma è un ebreo formato alla scuola di Gamaliele, quindi è un buon fariseo che conosce a menadito le scuole sapienziali ebraiche. Uno dei testi più simpatici circa l'autarchia è il libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 7-9, che Paolo conosceva molto bene. Il sapiente scrive: «Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia». Naturalmente lui sta rivolgendosi a Dio. «Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane». Questa è una traduzione abbastanza libera, perché l'originale dice: ma fammi avere ta autarche, fammi avere quello che mi basta. Perché una volta sazio, io non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Questo è quanto dice il sapiente e quanto Paolo conosceva molto bene, per dire: io pratico l'autarchia perché questo è un ideale del mondo sapienziale biblico. Che cos'è per Paolo l'autarchia? Se noi esploriamo altre lettere, come la prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto dal 6 al 10, concludiamo che l'autarchia è un sapersi accontentare. Certo, siamo alla linea 92. La religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare, di che coprirci, accontentiamoci. Notate che ripete il verbo due volte, alla prima riga, linea 92, l'ultima parola, e alla linea 95. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti. È la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede

sobrietà, una linea di accontentarsi, di non strafare, anche se sei pieno di soldi. L'autosufficienza cristiana o la sobrietà cristiana, guardate che non è uno sforzo ascetico, ma è una scelta dettata dalla fede. Paolo lo dice con chiarezza: tutto posso in colui che mi dà la forza. Noi abbiamo nella storia dei personaggi che sono stati poverissimi. Dobbiamo imitarli? Assolutamente no. Il ruolo di Francesco d'Assisi nella Chiesa è un ruolo profetico. Lui aveva quella vocazione ed era giusto che la seguisse. Se noi non abbiamo quella vocazione, non è giusto che seguiamo Francesco. Lo dobbiamo ascoltare. Su questo sì, perché se la sua vocazione ha un ruolo profetico nella comunità cristiana, è giusto ascoltarlo. Mentre invece per tutti i cristiani, che abbiano la vocazione alla povertà o che non ce l'abbiano, quello che è essenziale è questa autarchia, questo sapersi accontentare, dove non c'è né povertà né ricchezza, ma c'è sobrietà. Questo è il concetto che Paolo vuol trasmettere. Bene. I nostri amici filippesi hanno aiutato Paolo anche prima? Però Paolo dice che lui si è sempre arrangiato e che loro non hanno mai avuto l'occasione di aiutarlo. Però, c'è una piccola attenzione. Non l'hanno aiutato prima perché la comunità era povera? O perché Paolo non aveva bisogno? Che la comunità fosse povera, c'è un piccolo accenno a questo fatto nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 8, versetto 1 e 2. Vogliamo rendervi nota, fratelli, Paolo sta scrivendo ai Corinti, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia. Filippi è nella provincia di Macedonia. Perché nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Paolo è preoccupato per la comunità di Gerusalemme, sta raccogliendo la colletta e tutti hanno contribuito, anche le chiese povere della Macedonia, quindi anche Filippi. Ma Filippi fa parte di questa estrema povertà? Sembrerebbe di sì. Adesso, nel momento in cui Paolo scrive la lettera A, si trova nella parte finale dei Filippesi, Paolo è in prigione e i Filippesi, per mezzo di Epafrodito, fanno arrivare a Paolo un sostegno economico. E Paolo risponde con una poesia. Questa è una cosa stranissima, è l'unico testo in cui Paolo si sbilancia e tira fuori la sua capacità poetica, che si può cogliere in greco, in italiano molto meno. Se voi notate, in greco noi troviamo oidakai nei primi due stichi e nel terzo troviamo la presenza dell'aggettivo indefinito paspasapan. Nella seconda strofetta noi troviamo una costruzione antitetica ripetuta nei primi due stichi. In greco si vede molto meglio che non in italiano. Kai, kai. In italiano invece avete una E soltanto.

l'ultimo stico ha lo stesso aggettivo indefinito, in questo caso sostantivato. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto. In greco sarebbe sia alla sazietà, sia alla fame, sia all'abbondanza, sia all'indigenza. Perché notate la ripetizione della congiunzione. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Bene, questa specie di pennellata poetica, da una testa quadrata come quella di Paolo, nessuno se l'aspetterebbe. Però, esaminando con attenzione il testo, questo risulta, ed è giusto che noi lo mettiamo in evidenza. Perciò questo grande teologo, Paolo, sapeva ogni tanto anche lasciarsi andare ai sentimenti, sapeva esprimere molto bene in forme di poesia. Lasciamo stare questo aspetto e vediamo invece come Paolo affrontava le difficoltà e quindi come lui era, fra virgolette, autarchico.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
3: Buonasera, grazie molte.
4: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
3: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa e Orso Marzo mi porta alla memoria familiare.
2: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
3: sì,
2: insomma una vita molto particolare.
3: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese, sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da lì, da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si sposta in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
2: Michele, tu chi sei invece?
4: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma. E a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, sto fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, in senso forte.
2: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora Monica, come descriveresti il vostro festival?
3: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri, promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
2: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate che sono estremamente connesse con i luoghi.
4: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento, sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
2: È bello pensare che tutto quello che di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
4: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, ti chiedono di saper stare.
2: Tutto ciò che...
3: Io devo dire che per quanto riguarda l'arrampicata, scusa, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione, dell'ascolto a quello che ci circonda.
2: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalate persone che vengono da tutta Europa che le chiamano proprio Crivu, un Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo. Ma se posso,
0: prego.
2: Sopra o sotto o di lato agli ospiti, ai quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Rizzi, e grazie a coloro che tornando di edizione in edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno. Quest'anno la parola è come. Gli altri anni era stata perché e quindi. Perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato. Ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito. Perché venire, perché raggiungervi?
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche. Per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchè, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con le tra i migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patacchini, Carita Lupatelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
0: Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e
1: grazie,
0: buon festival.
1: Grazie a voi.
2: Evviva, a presto.
0: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia.

0: benvenuti oggi con gioia, vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Rocca Scalegna in provincia di Chieti, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a più di 400 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Rocca Scalegna. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Domenico Giangiordano. Allora, presentiamo il comune di Rocca Scalegna e devo dire che qui abbiamo una cartolina meravigliosa.
1: Sì, Mario, qui ci troviamo in uno dei punti più belli di Rocca Scalegna, ai piedi del nostro castello medievale dell'anno 1000. Rocca Scalegna è un piccolo paesino di 1000 anime, a 430 metri sul livello del mare, raggiungibilissimo da tutte le parti perché siamo vicini all'autostrada, alla Fondovalle Sangro. Un paese che la prima cosa che mi viene da dire non è di presentare il castello, ma di dire che è un paese accogliente. Il turista quando viene la prima cosa che ricorda è l'accoglienza dei nostri abitanti, l'accoglienza della nostra prologue che li invita a visitare il castello, e ma soprattutto l'accoglienza dei cittadini che sono felici di vedere le nostre strade sempre piene di turisti. Rocca Scalegna poi ha questo spettacolo della natura dove chiunque viene deve farsi almeno una fotografia in 2-3 punti per ricordare che siamo in Italia, ma è come se fossimo in un castello dell'Inghilterra. Io dico più bello sicuramente, ma la nostra forza vera e propria è quella veramente dell'accoglienza. Il turista quando viene qui si sente a casa e vuol tornare, anzi ci sono molte persone adesso che ci scelgono per stare qui una settimana, 3 giorni, 4 giorni e visitare tutto l'Interland. Questa è la nostra vera forza, aver fatto capire che nei piccoli centri si vive bene sia da cittadino sia da turista.
0: Ecco, è bello poi l'itinerario perché si passa all'interno del centro storico, si attraversa il centro storico e ci si inerpica per arrivare poi al castello e alla rocca.
1: Sì, hai detto benissimo, perché appena arrivi a Rocca Scalegna ti dà questo colpo d'occhio dove ti trovi questa torretta sospesa tra le nuvole, dice adesso quando arriverò. La cosa bella è proprio la passeggiata che fai alla Porta del Forno quando comincia la parte medievale, e dove tu piano piano scopri delle visuali completamente diverse da quelle che hai visto in piazza. Ti fermi perché abbiamo parecchie attività lungo il borgo, c'è la nostra biglietteria, e da qui hai un altro colpo d'occhio ancora, anzi se fai altri 10 passi ne hai un altro, finché non arrivi in mezzo alle nuvole alla torretta che abbiamo sopra.
0: E da qui scorgiamo tutte le montagne poi.
1: Sì, dietro di noi abbiamo un panorama bellissimo che è quello della Maiella, e infatti ci piace e abbiamo fatto scoprire anche alle coppie che vogliono sposarsi che utilizzano la nostra location, hanno il castello di fronte e la madre Maiella dietro da fare da scenario. Io lo dico sempre, siamo un piccolo paese di 1000 anime che è capace di ospitare più di 60.000 persone l'anno, e questo è tutto il merito dei nostri ragazzi della Prologue che quotidianamente oramai accolgono il turista.
0: E una parte è dedicata anche alla memoria, perché voi avete dedicato uno spazio a Marcinelle.
1: Quello sarebbe uno spazio che non avremmo mai voluto dedicare a Marcinelle, perché purtroppo abbiamo avuto delle vittime in quella sciagura che fu a livello mondiale, e oggi ancora ci ricordo quello che succede nel mondo del lavoro, dove 6 persone di Rocca Scalegna furono scambiate come carne per carbone. Noi mandavamo gli operai e loro mandavano carbone all'Italia. È un dono alle famiglie che ogni anno l'8 agosto ricordiamo quelle persone che hanno sacrificato la loro vita. Da Rocca Scalegna, ma anche l'Abruzzo, con Manoppella ha dato un grande contributo a quella bruttissima vicenda.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva qui per meglio leggere questi territori?
1: Io al visitatore dico questa cosa: quando vieni a Rocca Scalegna, vienici con l'animo libero, vieni col naso all'insù e guarda quella torretta, dopodiché non ti spaventare, perché è molto più facile arrivare là sopra, perché rimarrai a bocca aperta, ovunque lo guarderai avrai un'emozione diversa. Vi invitiamo a venire a Rocca Scalegna perché vi troverete a casa vostra, e non è uno spot, sarà così. Poi me lo direte direttamente a me, perché mi troverete sicuramente in giro per il paese.
0: Incontriamo il parroco di Rocca Scalegna, Don Elson Gerald, che arriva dall'India, e qui siamo all'interno della parrocchiale dedicata ai santi patroni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Rocca Scalegna.
2: Grazie per questa intervista, sono Don Elson, vengo dall'India, questa è la mia prima parrocchia affidata dal nostro arcivescovo Padre Bruno Forte. La comunità è una comunità molto bella che vive la fede in modo semplice, diciamo, che hanno una devozione profonda per i santi medici Cosma e Damiano, i santi padroni di questa nostra comunità, proprio perché, come racconta la storia, il popolo all'epoca avevano varie malattie per la peste che affliggeva tanto questa comunità. Quindi quando questa comunità cristiana pregava, chiedeva l'intercessione di santi Cosma e Damiano, hanno ottenuto la grazia della guarigione, e così questa devozione diffondeva tutto il paese, anche i paesi vicini. Venivano alla festa 26-27, la festa dei santi patroni, e venivano a onorare i santi e chiedere la loro intercessione. Quindi la comunità, come la sua fede, è molto profonda, radicata mediante questi santi, e invocano il nome di Dio.
0: E qui la chiesa si trova proprio sotto il castello.
2: Eh sì, perché sotto il castello ovviamente va insieme la storia del castello. Il paese abitato era castello, e sotto c'è l'abitazione del popolo negli anni 1500, e la chiesa di San Pietro era la chiesa parrocchiale primo per la comunità, e poi questa chiesa fu costruita negli anni 1568. Con l'inizio della costruzione hanno completato nell'anno 1721 all'incirca. Quindi tutto questo tempo rimaneva San Pietro come la chiesa parrocchiale. Poi, visto che il paese, anche il popolo, cresceva, e allora hanno adattato questa chiesa come chiesa parrocchiale, con una visita pastorale del vescovo di allora, ha fatto questa chiesa di Santi Cosma e Damiano come la chiesa parrocchiale, e oramai è diventata la chiesa, il centro del paese, della comunità.
0: Qui abbiamo anche l'abbazia di San Pancrazio.
2: Esatto, la chiesa, come la storia risale nel 1200, dove c'erano i benedettini che hanno costruito questa chiesa e avevano la loro abbazia e la loro vita monastica. Quindi anche a livello storico ha una sua storia di ricchezza, anche dalla sua particolarità della chiesa.
0: C'è grande devozione in paese anche per la Madonna.
2: Esatto, e quando riguardo le feste Madonne, la comunità vive molto profondamente. Per esempio la Madonna dell'Immacolata del 8 dicembre, che viviamo in modo profondo con vari momenti di preghiera, adorazione, anche in vari momenti dell'anno liturgico. Le feste della Madonna, fortemente sentite queste feste mariane anche nella comunità, e pregano alla Madonna e chiedono la sua intercessione presso il suo figlio.
0: Lei è qui da un anno e mezzo, ho visto che c'è stata una bella accoglienza.
2: È vero, una comunità davvero molto accogliente. Io sono riuscito di integrarmi bene con la comunità, e risponde la comunità per le iniziative pastorali che io gli propongo durante tutto l'anno della vita della chiesa.
0: Ho visto che ci sono anche altre devozioni come San Rocco, Sant'Emidio, no?
2: Esatto. Anche una bella devozione ci abbiamo verso San Rocco, che la festa di San Rocco è abbinata con la festa di Santi Cosma e Damiano. Il 26 settembre festeggiamo San Rocco, il 27 è la festa di Santi Cosma e Damiano. Poi anche altri compatroni ci abbiamo, tipo Sant'Emidio, Sant'Antonio di Padova, che festeggeremo ogni anno il mese di agosto.
0: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai suoi concittadini?
2: Allora, i miei fedeli di questa comunità roccolana, io vorrei fare un invito di non arrendere in qualsiasi situazione che viviamo, e viviamo rimanendo nell'amore di Gesù Cristo, la fede che noi professiamo e la viviamo, che è accolta nella nostra vita. Io direi di continuare anche a trasmettere questa fede, che già trasmessa o ricevuta come il dono dai nostri genitori, i nonni. Allora, anche trasmettere questa bella fede in Gesù, tante belle devozioni, anche le generazioni future che vengono.
0: E adesso con Cosmo Cianci percorriamo l'itinerario del gusto. Siamo qui all'interno di un agriturismo in mezzo alla natura, quindi andiamo innanzitutto a conoscere il vostro agriturismo.
3: Certo.
0: E poi a presentare quello che avete preparato.
3: Certo che sì, buongiorno, benvenuto. Ma intanto benvenuto a Rocca Scalegna, benvenuto all'agriturismo l'alveare, noi abbiamo preparato un po' di cosettine, Mario, che rappresenta un po' il nostro territorio. Vogliamo iniziare dagli antipasti, là, dai nostri salumi di nostra produzione. Li abbiamo del lardo, della ventricina, il classico salsicciotto che è una soppressata, della lonza di capocollo e della salsiccia di fegato, chiaramente accompagnati dai pecorini abruzzesi che vediamo là, anche li accompagniamo con i nostri mieli. Abbiamo la pasta, è tutta pasta fatta in casa che realizza la mia signora. Abbiamo delle lasagne a pezzi che sono delle mal tagliate che vanno fatte col sugo, con tutte le salse si abbina benissimo. Qui abbiamo una chitarra che in realtà è un chitarrone, questa è la chitarra dove viene tagliata la pasta, setacciata la farina, e noi oggi l'abbiamo riproposta con un chitarrone, una ricetta che lo stesso ha curato la mia signora, che è un peperone giallo con della ricotta di mucca, e abbiamo utilizzato del peperone rosso di Altino come contrasto al piatto. Altino è un altro paese che abbiamo qua vicino e ha questa eccellenza.
0: Lei parlava del formaggio, io mi soffermerei sul miele.
3: Certo, il nostro miele, chiaramente questo, la base è un miele d'acacia. Lì abbiamo un acace zafferano, usiamo dello zafferano di Navelli, altra eccellenza abruzzese, e sempre base acacia abbiamo un frutto di bosco. La particolarità di questo miele d'acacia e frutto di bosco è che usiamo dei frutti di bosco, quelli disidratati, e per far sì che diventa questo colore abbiamo bisogno almeno di un anno di stagionatura, quindi è un procedimento molto lungo.
0: Parlando dell'altro primo piatto, poi qui abbiamo anche dei boschi.
3: Sì, certo, adesso comincia a diventare stagione di funghi, quindi abbiamo fatto un raviolo, ricotta e spinaci con dei funghi misti. Dopodiché, di primo, ecco quello che abbiamo preparato, le lasagne a pezze non le abbiamo, però le abbiamo volute fare così.
0: È chiaro che poi qui abbiamo tanti altri piatti.
3: Noi... certo che sì, noi oggi ci siamo limitati un pochettino. Abbiamo la nostra classica pallotte cace ova, che questo è un must oramai per chi viene nel nostro locale, ma per chi viene in Abruzzo, quantomeno la zona del Frentano dove siamo adesso noi. Lì abbiamo invece della salsiccia di fegato fresca con dell'uovo, era la colazione dei nostri nonni, è un piatto che viene fatto nel periodo invernale, nel nostro agriturismo invece si fa 365 giorni l'anno perché i nostri ospiti ce lo richiedono.
0: Dobbiamo dire una cosa poi, sì. Questi prodotti, gli insaccati, le salsicce,
3: sì,
0: sono fatte da lei?
3: Sono fatte da noi, certo, ci hanno fatte da noi e le usiamo solo, esclusivamente per far sì che le persone lo possano gustare qui, quindi la nostra clientela oramai nel corso degli anni si è abituata a questo prodotto e chi viene qua vuol trovare questo prodotto.
0: Qui ha anche un forno e quindi il pane
3: lo facciamo noi, certo, oggi abbiamo fatto del pane con della ventricina, quello che lei vede là, Mario, sbriciolata, mia moglie ci fa un pane con la ventricina, classico pane bianco, e poi c'è la pizza cima, è fatto solo con acqua, olio, sale e farina. La particolarità è che veniva cucinata sotto il coppo, al camino. I nostri nonni con le nostre nonne, chiaramente tutto lievito madre, e per una lievitazione c'era bisogno almeno delle 12 ore. Quindi i contadini quando tornavano a casa dovevano mangiare. E veniva fatta quest'impasto povero, pizza cima perché è povero, pizza scema. Abbiamo le classiche pizzelle abruzzesi, che sono dolci che venivano usate prevalentemente nei matrimoni, nelle cerimonie, comunioni. Noi oggi le abbiamo fatte così, anzi la mia signora le ha fatte, e lei con queste pizzelle fa un dolce che qua va per la maggiore, forse il più gettonato dell'agriturismo, che è una torta di pizzelle con la crema, quindi lavorata un po' così.
0: Un'altra eccellenza del territorio è l'olio.
3: Il nostro olio, certo, abbiamo messo oggi un intosso, abbiamo in purezza questo prodotto, ne produciamo pochissimo di intosso perché noi qua facciamo blend, quindi abbiamo diverse varietà.
0: E poi siamo in Abruzzo e quindi un Montepulciano.
3: Montepulciano, sì, è certo, questo è un vino che produce mio padre, abbiamo la fortuna di avere ancora delle vigne e quindi raccogliamo le uve e papà ci vinifica il nostro vino che poi usiamo qui con i nostri ospiti.
0: E la bellezza di questo posto è che poi c'è sua figlia che sta portando avanti.
3: Lei adesso, diciamo così, ci aiuta perché fa anche altro, però sì, ci dà una grande mano.
0: Ma che cos'è Rocca Scalegna per lei?
3: Beh, Rocca Scalegna è tutto, voglio dire, abbiamo investito tutto, io e la mia signora qui, e quindi è così, Rocca Scalegna sia nel cuore.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
3: Che possiamo dire? Intanto venite a Rocca Scalegna, perché è bellissima, col nostro castello, con tutto il paesaggio che poi ha l'Abruzzo. Chiaramente dopo la passeggiata al castello dovete venire all'Alveare per assaggiare questi prodotti. E non solo all'Alveare, ecco, ci sono anche altri locali qui a Rocca che dignitosamente fanno il loro lavoro.
0: chiudiamo la nostra passeggiata a Rocca Scalegna con Marcello Giangiordano, che è il vicepresidente dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo proprio nel cuore del castello.
4: Benvenuto Mario, sì, ci troviamo proprio all'interno del castello di Rocca Scalegna. Da qui poi si comincia a visitare tutte le stanze, tutta la storia del castello.
0: Ci porti in viaggio nelle stanze, che cosa abbiamo?
4: Allora, nelle stanze realmente il castello è stato trovato spoglio, perché non era residenziale ma era una fortezza militare. Quindi noi, che siamo l'associazione Prologo che gestiamo il castello, abbiamo deciso di allestire delle mostre all'interno. Ne ospitiamo vari, di vari tipo, alcuni sono temporanei, alcuni sono proprio nostri dell'associazione. Ci sono strumenti di tortura medievali, essendo un castello medievale, la riproduzione di un lanciafiamme bizantino famoso per il fuoco greco, che era quel fuoco che non si spegneva con l'acqua ma l'acqua l'alimentava. E in più abbiamo delle mostre temporanee. Infatti in questo momento abbiamo una mostra sull'inferno di Dante Alighieri e una mostra di arti e mestieri antichi, come si lavora il cuoio, come si lavora la lana, come si lavora il ferro, in modo tale da poter fare una sorta di viaggio tra il passato e il presente, perché quelle mostre sono anche di arte contemporanea, anche rivolte anche verso il futuro.
0: In tanti vogliono raggiungere poi la torretta.
4: Il punto più bello, il punto più affascinante è proprio la torretta del castello, perché innanzitutto si ha un panorama a 360 gradi, bellissimo proprio. E all'interno sono presenti anche delle armature, degli elmi, quindi ritornare nel Medioevo, vestirsi, provare le emozioni che si provava all'epoca.
0: Lei ogni giorno ha tantissimi visitatori qui con tutta la Prologo, qualche cenno storico del castello?
4: Sì, certo. Allora, il castello nasce come torretta, la torretta proprio, all'incirca nell'800 dopo Cristo. Naturalmente subisce varie trasformazioni, vari crolli, fino ad arrivare a quello che vediamo noi oggi. Un tuffo proprio nella storia, perché ogni secolo ha una trasformazione, il castello, fino ad arrivare a quello che vediamo noi oggi. Le trasformazioni più importanti avvengono nel 1500, quando il barone proprietario del castello, Alfonso Sannecchini, proveniente da Napoli, trasforma le torri da quadrangolari in circolari, perché inizialmente tutte le torri del castello avevano la forma quadrangolare. Fa questa modifica perché naturalmente si scopre la polvere da sparo, non si combatteva più con le armi bianche ma si cominciano ad utilizzare le prime armi da fuoco. La forma circolare assorbe e devia soprattutto i colpi da cannone. La forma quadrangolare invece, se si colpisce un angolo, si colpisce due punti, quindi la torre è più soggetta a crolli. Ci sono stati purtroppo anche dei crolli, anche infatti la torre più importante, la torre dove vivevano i baroni, è crollata nel 1942, non per la seconda guerra mondiale ma per cause naturali, perché purtroppo il castello per due secoli è stato disabitato. All'interno di questa torre dove viveva il barone c'è una delle leggende più belle di qui di Rocca Scalegna, che riguarda il barone Corvo de Corvis, che avrebbe rimposto qui a Rocca Scalegna la tassa medievale dello Ius Primae Noctis.
0: Sicuramente è molto suggestivo anche arrivare qui, perché ci sono le scale proprio originali in tufo.
4: Sì, allora è una rampa proprio originale, una mulattiera, quindi serviva per agevolare gli animali da soma nella salita e nella discesa, perché lo zoccolo si incastrava nella roccia e gli animali non scivolavano, quindi riuscivano a arrivare all'interno del castello più agevolmente. Naturalmente si saliva con asini, muli, cavalli all'interno del castello.
0: Voi come Prologo organizzate tutte le visite, però c'è da dire che nel corso dell'anno proponete anche tante manifestazioni, tra cui quella di Pasquetta.
4: La gestione del castello, innanzitutto dividiamo l'ingresso in due: si può salire liberamente in autonomia e visitarsi il castello, o entrare con una nostra guida che fa entrare i visitatori nella storia proprio del castello. E durante l'anno ci organizziamo per rendere il paese più vivo con delle manifestazioni. Cerchiamo di fare un evento grande a stagione più dei piccoli eventi, soprattutto nel periodo estivo. L'evento più affascinante è sicuramente il giorno di Pasquetta, dove organizziamo una rievocazione medievale che coinvolge naturalmente tutto il paese. Siamo usciti fuori dalle mura del castello e abbiamo proprio il castello come prima panorama. Si alternano sbanderatori, spettacoli di falconeria, dimostrazioni di battaglie medievali, magia e quant'altro.
0: Ma che cos'è Rocca Scalegna per lei?
4: Rocca Scalegna, oltre ad essere il mio paese, luogo dove mi piace vivere, dove ho la maggior parte degli amici, degli interessi, per me, anzi forse per anche tutti noi ragazzi dell'associazione Prologo, è un sogno poter gestire il simbolo del nostro paese. Qui ci lasciamo tanto tempo, tante emozioni, e ci piace incontrare visitatori, culture differenti, fare visite guidate anche in lingue straniere. Ci piace vivere proprio nel paese di Rocca Scalegna e la storia del paese.
0: Facciamo un invito ai giovani a restare e a valorizzare i paesi dove sono nati.
4: Sarebbe bello che i ragazzi, una volta usciti a fare l'esperienza, soprattutto l'esperienza universitaria o lavorativa, ritornassero a vivere i propri borghi, perché ha il suo fascino vivere nel suo paese, nel proprio paese, e renderlo conosciuto anche fuori dalle mura del paese.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Rocca Scalegna?
4: Vi aspettiamo qui a Rocca Scalegna, all'interno sia del paese che del castello, per farvi vivere le emozioni di un castello medievale, con storia, racconti e con anche gli eventi che organizziamo durante l'anno in paese.
0: Ci vuol fare anche un invito a venire qui nel dialetto locale?
4: Veneteci a trovare alla Rocca, che ci stanno belle castelle.

Nato in Germania, è vissuto poi tra il suo paese, la Francia e l'Italia. Il nobile renano Bruno, o Brunone, è vero figlio dell'Europa dell'undicesimo secolo, divisa e confusa, ma pure a suo modo aperta e propizia alla mobilità. Studente e poi insegnante a Reims, si trova presto faccia a faccia con la simonia, cioè col mercato delle cariche ecclesiastiche che infettava la Chiesa.

professore di teologia e filosofia, esperto di cose curiali, potrebbe diventare vescovo per la via onesta dei meriti, ora che Papa Gregorio VII lotta per ripulire gli episcopi, ma lo disgusta l'ambiente. La fede che pratica e che insegna è tutt'altra cosa, come nel 1083 gli conferma Roberto di Molesme, il severo monaco che darà vita ai cistercensi. Bruno trova 6 compagni che la pensano come lui e il vescovo Ugo di Grenoble gli aiuta a stabilirsi in una località selvaggia detta Chartusia, Chartesieux in francese. Lì si costruiscono un ambiente per la preghiera comune e 7 baracche dove ciascuno vive pregando e lavorando. Una vita da eremiti, con momenti comunitari. Ma non pensano minimamente a fondare qualcosa, vogliono soltanto vivere radicalmente il Vangelo e stare lontano dai mercanti del sacro.

Quando Bruno insegnava a Reims, uno dei suoi allievi era il benedettino Oddone di Châtillon. Nel 1090 se lo ritrova papa col nome di Urbano II e deve raggiungerlo a Roma come suo consigliere. Ottiene da lui riconoscimento e autonomia per il monastero fondato presso Grenoble, poi noto come Grande Chartreuse. Però a Roma non resiste. Pochi mesi ed eccolo in Calabria nella foresta della Torre, ora in provincia di Vibo Valentia. E rieccolo l'oratorio, le celle, come la Chartreuse, una nuova comunità guidata con il solito rigore.

Più tardi, a poca distanza, costruirà un altro monastero per chi, inadatto alle asprezze eremitiche, preferisce vivere in comunità. È il luogo accanto al quale sorgeranno poi le prime case dell'attuale Serra San Bruno. I suoi pochi confratelli, non ama avere intorno gente numerosa e qualunque, devono essere pronti alla durezza di una vita che egli insegna col consiglio e con istruzioni scritte che dopo la sua morte troveranno codificazione nella regola approvata nel 1176 dalla Santa Sede.

una guida all'autenticità, col modello della Chiesa primitiva nella povertà e nella gioia, quando si cantano le lodi a Dio e quando lo si serve con il lavoro, cercando anche qui la perfezione e facendo da maestri ai fratelli, alle famiglie, anche con i mestieri splendidamente insegnati.

sempre pochi e sempre vivi certosini, a Serra, vicino a Bruno e altrove, passando attraverso guerre, terremoti, rivoluzioni, sempre fedeli allo spirito primitivo. Una comunità mai riformata perché mai deformata, come la voleva Bruno, il cui culto è stato approvato da Leone X e confermato da Gregorio XV.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto, non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. La

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Disponiamoci a vivere questa celebrazione. Accogliamo il dono di Dio e per poterlo fare chiediamo al Signore di dilatare il cuore e di manifestare ancora una volta e sempre la sua misericordia.

0: Signore, tu sei la via e tu solo puoi condurci alla pienezza della vita. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore Cristo, tu sei la luce e tu solo puoi rischiarare il cammino della vita. Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, tu sei la gioia e tu solo puoi condurci all'eterna beatitudine. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli, prima di me mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi dico, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. E glorificavano Dio per causa mia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
2: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intenti da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
2: Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
2: Meravigliose sono le tue opere. Le riconosco pienamente, l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nella profondità della terra.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Questa pagina evangelica offre una luminosa immagine della Chiesa. Una Chiesa in cui Gesù è presente come il Maestro, perché l'Evangelista anzitutto parla di Gesù che entra in un villaggio e poi entra in una casa di amici. E questa pagina, che inizia parlando di Gesù, termina affidando a lui la parola conclusiva. Dunque la Chiesa, ogni realtà ecclesiale, è tale se Gesù è il centro e il cuore di tutto. Questo vale anche per la famiglia. La famiglia diventa una vera chiesa domestica se dà a Gesù il suo posto, se cioè lo riconosce e lo accoglie come il Signore, il Maestro. All'inizio di questa pagina l'Evangelista dice: mentre erano in cammino. Dunque usa il plurale perché vuole presentare la comunità dei discepoli, però poi, leggendo il racconto, dei discepoli non si parla, perché evidentemente qui i discepoli sono ben rappresentati dalle due sorelle, Marta e Maria. E già questo, vedete, è una cosa molto interessante. Le donne sono qui l'icona dei discepoli. Marta e Maria, due modi diversi di rapportarsi a Gesù, ma due modi complementari, perché Maria si mette ai piedi del Signore e ascolta devotamente la sua parola. Marta invece si dà da fare, si mette al servizio del Signore e prepara tutto ciò che serve a lui e agli altri discepoli. Come ho detto, sono due modi diversi e complementari: l'ascolto e il servizio. Il ruolo di Maria può sembrare marginale rispetto alla sorella, che invece qui emerge come la padrona di casa, quella che organizza, gestisce tutto. Maria invece sembra stare in disparte. Tuttavia, proprio la scelta di Maria è più controcorrente. Noi potremmo pensare che si tratta di una pia donna che devotamente sta ai piedi del Signore, e invece l'atteggiamento di Maria è veramente una grande provocazione, perché alle donne non era permesso di stare in ascolto del maestro, del rabbì. Maria invece è seduta accanto, non è una non segue la tradizione, ma sfida la tradizione. È un comportamento che può disturbare anche gli altri. Disturba anche Marta questo comportamento, perché lei ritiene di essere stata lasciata sola e se ne lamenta con il Signore. Anzi, Marta vorrebbe quasi insegnare a Gesù il suo ruolo di maestro. Dille dunque che mi aiuti. A volte la fiducia o la confidenza ci porta a parlare così. E invece Gesù esalta proprio la scelta di Maria e dice che ha scelto la parte migliore. Ora, noi sappiamo che questa traduzione non è la migliore possibile, perché sembra che Gesù faccia un paragone tra ciò che ha scelto Maria e quello che fa Marta. In realtà, letteralmente, Maria ha scelto la parte buona. La parte buona è quella che non deve mancare, è l'essenziale. E possiamo anche dire è la premessa per tutto il resto. Dunque, Gesù elogia Maria e chiede a Marta di non trascurare l'essenziale. E a me sembra una buona regola di vita, perché certo noi oggi siamo qui per metterci in ascolto di Dio, siamo venuti appunto in chiesa per ricevere tutta la grazia di Dio, ma nella vita capita spesso di essere talmente assorbiti dagli impegni, dalle responsabilità, da non avere più il tempo adeguato per il Signore. Gesù ci ricorda qual è la parte buona, cioè quella essenziale. Siamo qui in questo santuario e in questi giorni abbiamo avuto grandi feste, in modo particolare quella che riguarda San Bartolo. Ebbene, qui possiamo dire che Pompei è il santuario della preghiera e della carità. Due modi diversi di manifestare la fede. La preghiera è il grido dell'uomo che si innalza verso il cielo. La carità è la mano dell'uomo tesa per soccorrere chi si trova in necessità. Bisogna scegliere tra preghiera e carità, evidentemente, no? Ma qual è la premessa per vivere la preghiera e la carità con la giusta intensità? Qual è la premessa per tenere insieme questi due aspetti? È la fede. Bartolo Longo, prima di essere un uomo di carità, come giustamente viene rappresentato in tante icone, è un uomo di fede. È un uomo che ha ascoltato la voce di Dio, quella voce che è risuonata in modo particolare quel giorno di ottobre, quando si trovava qui nella valle di Pompei, allora una valle desolata. Ha ascoltato quella voce, l'ha custodita come una perla preziosa e poi ha dato le risposte che Dio attendeva. Ed è sempre rimasto in ascolto, perché ricordatevi che tutto quello che oggi vedete, tutto quello che è nato a Pompei, è il frutto di un ascolto continuo, di una parola che continuamente ha trovato in Bartolo Longo una piena disponibilità. Non c'era un progetto già chiaro all'inizio, c'era una disponibilità a lasciare entrare Dio. Ecco quello che oggi noi chiediamo, un ascolto sincero, un ascolto che accoglie e custodisce la parola, un ascolto di chi si preoccupa di tradurre quella parola attraverso i gesti della carità. E questa è la grazia che oggi chiediamo. Amen.

0: fratelli e sorelle, Gesù è l'amico per eccellenza che dà la vita per coloro che ama. Confortati da questa verità, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, perché insegni a tutti gli uomini l'importanza dell'ascolto della parola di Dio e sia segno di speranza e sacramento di salvezza, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che hanno ricevuto il dono di saper comunicare con l'arte o la parola, perché aiutino gli altri ad attingere la purezza e la semplicità della verità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è smarrito e incapace di governare la sua vita, perché si lascia guidare dalla luce del Vangelo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è prigioniero nel fisico o nello spirito e anela alla liberazione, perché trovi nella parola di Dio e nella testimonianza dei cristiani un aiuto per la speranza, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa della città di Pompei, perché facendo memoria del centenario della morte di San Bartolo Longo, procedano nella reciproca collaborazione all'edificazione di una società radicata nei valori cristiani che doni tenerezza, vicinanza e carità agli ultimi. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore, che ti fai trovare da chi ti cerca con cuore sincero, alimenta in noi il desiderio del tuo volto e dirigi a te i nostri passi per godere della luce senza tramonto, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale porta a compimento la tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te benedetta, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Tommaso, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiamo con le parole che Gesù ha consegnato ai suoi discepoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Con i figli di Dio della pace,
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: News.
1: Francia, terza giornata di manifestazione degli studenti, tafferuglia Lione con la polizia, Lione Sassi contro un commissariato, Macron convoca una riunione straordinaria. La guerra in Ucraina, Mosca bersagliata da un attacco, almeno due le vittime alla periferia, due navi bulgare affondate nel Mar Nero, disperso un equipaggio. Legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, 227 sì. In precedenza era arrivato il via libera dell'Aula alla fiducia sull'articolo 1. Cramontana, Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute provocati dalla strage. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, è la terza giornata di mobilitazione studentesca. Una

0: giornata di tafferugli e manifestazioni contro la polizia in tutta la Francia. Macron, come avete sentito in questi minuti, ha convocato un summit straordinario. Antonio Soviero.
1: A Strasburgo, sede del Parlamento europeo, i poliziotti sparano gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Stessa scena a Parigi, Lione e in decine di altre città francesi. Il paese transalpino sembra un teatro di guerriglia urbana. La giornata di sciopero generale sta bloccando la Francia. Agli studenti liceali si sono aggiunti dipendenti pubblici del settore energetico e gli insegnanti. Oltre 260.000 persone in strada, scontri un po' ovunque. Segnalata la presenza di gruppi violenti infiltrati. Quasi 900 le scuole chiuse oggi per i blocchi. Dall'inizio delle proteste, oltre 60.000 i giovani fermati dalla polizia, un migliaio i feriti, 700 gli agenti. E la sensazione è che le proteste, nate contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, sfocino in una rivolta nazionale. Il governo ferma le elezioni per 3 giorni, ma valuta anche misure d'emergenza e una linea dura contro i violenti. La Francia è a ferro e fuoco. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché la regione di Mosca è stata bersagliata da un attacco di vasta portata, quasi 650 droni, 2 le vittime alla periferia della capitale e 2 navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero. Vito De Torre.
2: Il primo ministro bulgaro ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri dopo l'attacco con droni che ha colpito 2 navi commerciali turche nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. Una delle imbarcazioni è affondata, l'equipaggio risulta disperso, salvi i 18 membri dell'altra nave. Sofia non ha chiarito l'origine dei droni e nessuno ha rivendicato l'attacco. Nella notte, massiccio lancio di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 persone sono morte. Secondo il sindaco della capitale, oltre 600 droni erano diretti verso Mosca, colpito anche il più grande deposito di petrolio della regione. Intanto Mosca accusa la NATO di preparare un piano di guerra contro la Russia, ipotesi sempre smentita dall'alleanza. Secondo gli 007 ucraini, invece, la Russia starebbe preparando un attacco su vasta scala contro le retrovie ucraine. Preoccupa soprattutto la vulnerabilità delle centrali elettriche di Kiev con l'avvicinarsi dell'inverno. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Ed ora in Medio Oriente, il 7 ottobre del 2023, con l'attacco terroristico di Hamas, è stato uno spartiacque per la storia del Medio Oriente. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
3: 3 anni dopo, Israele arriva all'anniversario più doloroso della sua storia recente con una rabbia, una paura che non passano. La rabbia perché nessuno ha ancora spiegato come sia stato possibile. La paura di aver imparato troppo poco da quel terribile giorno. Alla vigilia dell'anniversario, il paese è stato di massima allerta. Lo Shin Bet ha lanciato l'allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas per le celebrazioni di domani o per le elezioni previste il prossimo 27 ottobre. Se dovessero farlo, reagiremo con una forza schiacciante, ha minacciato Netanyahu. Ma intanto il paese, che 3 anni fa si era stretto attorno al suo dolore, oggi si scopre lacerato e diviso. Lo dimostrano le commemorazioni, ieri quella di Stato, domani quella dei parenti delle vittime. Sullo sfondo le conseguenze devastanti della guerra a Gaza, con oltre 70.000 morti, l'isolamento dell'opinione pubblica internazionale e la concreta possibilità che il governo, ormai nelle mani della destra religiosa, lanci un'operazione militare su vasta scala anche contro la Cisgiordania. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Dibattito al Parlamento europeo in vista del prossimo Consiglio europeo. La Presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Elena Seno.
4: 100 miliardi di euro in più di costi per l'Europa per i combustibili fossili da quando è scoppiata la guerra in Iran. A quantificare la cifra, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che davanti agli eurodeputati a Strasburgo ha ricordato il ricatto subito dalla Russia 4 anni fa, quando il 45% delle forniture di gas proveniva da Mosca, un dato ora sceso al 12%, in azzeramento entro la fine del prossimo anno. L'Europa ha saputo restare unita e ne è uscita rafforzata, una strategia che ha funzionato, secondo von der Leyen, da portare ora a un livello più alto, aggregando la domanda di energia, incaricando un operatore di mercato di gestire l'acquisto congiunto. In prospettiva serve poi, per la Presidente della Commissione, sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita prodotta in Europa. Ancora, di fronte agli elevati costi dell'energia che impattano su imprese e cittadini più vulnerabili, von der Leyen ha detto sì ai sussidi, ma non a pioggia, che siano invece mirati ed efficaci per chi ne ha realmente bisogno. Elena Seno, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo del caro carburanti, scattato oggi rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine del periodo di sconto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
1: Da oggi prezzo del gasolio più alto di 6,1 centesimi senza il meccanismo delle accise mobili in grado di compensare la fine dello sconto fiscale applicato finora. Ed Eni precisa che il taglio del prezzo del carburante preannunciato nei giorni scorsi resterà ma non assorbirà il ripristino delle tasse sul diesel. Per il Codacons, con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio e l'osservatorio del Ministero delle Imprese sui prezzi dei carburanti registra lungo la rete stradale il costo della benzina medio di poco superiore ai 2 euro. In pratica scende lievemente il prezzo della benzina rispetto al giorno precedente, ma sale quello del gasolio. Intanto le proteste continuano da parte di autotrasportatori e agricoltori, soprattutto nell'area calabrese. E la regione Calabria ha approvato la legge di bilancio inserendo un emendamento presentato dal presidente Occhiuto, che destina 15 milioni di euro per calmierare il caro carburante. Criteri e modalità per i contributi verranno indicati nei prossimi giorni. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E allora parliamo della politica italiana. Parla di riforma di legge elettorale, ok della Camera, anche la fiducia sull'articolo 2, ma ne sa di più in diretta da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Eccoci, buonasera Franco. Sì, a Via Libera della Camera i primi due voti di fiducia posti dal governo sulla legge elettorale. Domani ci sarà il terzo voto di fiducia in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura nell'ultimo atto, la presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio, ricordiamo, sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto di giovedì, convinti che sia di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Ricordiamo che la riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede, preferenze con capitoli bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, nello studio.
0: Grazie Augusto. Sarà Papa Leone a chiudere l'incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre promosso ad Assisi per la pace dalla comunità di Sant'Egidio. Cristiana Caricato.
6: 40 anni di lavoro per la pace, celebrati dove tutto è iniziato ad Assisi. La comunità di Sant'Egidio ha presentato oggi il prossimo incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre con un'unica incrollabile certezza: la pace è possibile. A chiudere l'evento, in un momento che vedrà oltre 80 tra leader religiosi, intellettuali ed esponenti di varie tradizioni sulla piazza della Basilica Inferiore, sarà Papa Leone, pontefice della pace disarmata e disarmante, così come 4 decenni fa fu San Giovanni Paolo II a far ispirare lo spirito di Assisi, raccolto dalla comunità che si è impegnata concretamente in sforzi di riconciliazione, come ricorda Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.
7: Ha dato quello spazio alla pace che non si credeva più possibile nel tempo della guerra fredda, così come oggi nel tempo della terza guerra mondiale a pezzi non sembra più possibile.
6: 384 rappresentanti da 153 paesi, 24 forum, 155 relatori e 5.000 persone attese, con ospiti di spicco dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I all'arcivescova di Canterbury Sara Mullalli, perché il cantiere della pace è aperto a tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone a Cramontana, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute subiti per la strage. Alessio Orlandi.
8: Una perdita di guadagno causata dai danni alla salute dovuti al rogo di Cramontana è la motivazione con cui Jessica Moretti, proprietaria del bar Constellation, ha chiesto alla propria assicurazione di ricevere un'indennità giornaliera. A sua volta la compagnia Zurich si è rivolta agli inquirenti del Canton Vallese, che stanno indagando sulla strage di Capodanno, chiedendo loro dove versare l'eventuale indennizzo, considerato il blocco dei conti correnti della donna. Stiamo attualmente valutando, scrive l'assicurazione ai magistrati, se l'incapacità lavorativa della signora Moretti possa essere coperta ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. La donna e il marito Jacques sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposo per il rogo di 9 mesi fa in cui morirono 41 adolescenti, tra cui 6 ragazzi italiani, altri 115 giovani rimasero feriti. La richiesta di Jessica Moretti lascia sconcertati le parole dell'avvocato Ventimiglia, visto che, sottolinea, i feriti e i familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti. Alessio Orlandi, Linea allo Studio.
0: Ed ora parliamo di sport, perché cala il sipario sul 2026 del nostro Jannik Sinner. Con il mio staff, in un video social, ha detto: abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Il punto di Federico Plotti.
9: La mia stagione è finita qui, devo curarmi per tornare al 100% l'anno prossimo. È proprio Sinner ad annunciarlo sui social in un video mostrando un sorriso a dir poco di circostanza. I problemi al ginocchio persistono e lo terranno fuori anche dalle ATP Finals di Torino di metà novembre e dagli ultimi tornei dell'anno. Secondo quanto si apprende, tutti i medici che lo hanno visitato in questi mesi hanno escluso l'ipotesi dell'operazione. L'infiammazione acuta al ginocchio destro, di cui Sinner soffre da quasi 3 mesi, può e deve essere curata con le terapie farmacologiche conservative che sta adottando. Evitare carichi eccessivi tra palestra e campo per rinforzare i muscoli senza però compromettere la convalescenza. Serve tempo ed è quello che il campione italiano si prenderà per tornare in forma, si spera, già nel primo slam della stagione a Melbourne il prossimo gennaio. Ma in Australia Sinner non arriverà da numero uno del mondo. Visto la sua assenza prolungata, sarà il tedesco Zverev, il re della classifica, già alla fine di questo 2026. Federico Plotti, Linea allo Studio.
0: La Borsa di Milano chiude in rialzo la seduta, il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,87% a 51.261 punti. In chiusura ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Savino D'Alessandro in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.

amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

Le cinque finestre del cuore. Pregare con i sensi. Meditazioni di Katrine O'Benn, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalla Lateran University Press. Voce di Franca Salerno.

0: Dio è silenzioso. Il Signore tace. Il Signore smette di parlare. La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore, ci risponde l'Apostolo San Paolo. Esiste un libro che è stato deposto nel nostro cuore. Il Signore stesso ci fa sentire la sua voce nel silenzio più profondo. Una voce che parla a ciascuno e nell'intimo del cuore. L'Apostolo Paolo dichiara: «Voi siete una lettera di Cristo, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne». Questa voce, però, si fa sentire solo nel silenzio del cuore. Il silenzio materiale aiuta a introdurci nel silenzio spirituale e porta l'uomo a vivere e parlare con Dio. Senza silenzio non c'è colloquio con Dio. Il Signore è presente, quindi l'uomo tace. Ecco come Dio parla. Egli non parla con parole umane, ma con un silenzio che va oltre ogni linguaggio. Dio non è silenzioso. Siamo noi a essere sordi. Dio parla nel silenzio, e il silenzio ci parla di Dio. Chi si nutre del silenzio di Dio finisce per capire a quale profondità egli si può sentire. Per arrivare al silenzio bisogna lottare contro le nostre parole vane e i nostri pensieri cattivi. Domare la nostra lingua equivale a dominarsi interamente. Nell'intimo del nostro cuore, dov'è il silenzio, comincia la vita di Dio in noi. Dio è nel silenzio. Pesa ogni parola, perché la sua parola assomiglia al volto di Cristo che gli uomini non hanno ascoltato. Davanti a Pilato, Gesù tace. Questo silenzio rivela, manifesta, scopre e svela quello che siamo. Il silenzio di Dio ci rivela anche il suo rispetto, il suo amore, il suo dono della libertà fatta all'uomo. Dio si è ritirato per far sì che il mondo esista. Gesù tace per lasciare posto all'uomo, affinché ritrovi la parola scritta nel suo cuore. Abbiamo bisogno di silenzio per lasciare alla parola la sua potenza d'incontro con Dio e suo Figlio. In che modo Gesù ci fa penetrare nel silenzio? Osserviamolo di fronte agli scribi e ai farisei che portano davanti a lui una donna sorpresa in adulterio. Parlano, accusano, gridano contro questa donna per mettere a disagio Gesù e coglierlo in fallo e poterlo accusare per qualche sua parola. Ma Gesù, leggiamo nel Vangelo, fingendo di non sentire, chinatosi, scrive col dito in terra. E siccome essi continuavano a interrogarlo, egli si alza e dice loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Così sono ridotti al silenzio dalla parola di Cristo. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Il loro silenzio non è soltanto di vergogna o di colpevolezza. Si ritirano liberamente, come se fossero liberati dal loro giudizio. La donna all'inizio rimane silenziosa perché ha paura. Poi Gesù le parla: «Io non ti condanno, va e non peccare più». La sua parola le dà la possibilità d'essere ricreata. La parola di Gesù ci fa andare o entrare nell'interiorità e ci riporta al silenzio, un silenzio che permette di scendere nel nostro cuore per farci ascoltare la verità. I silenzi di Gesù mostrano che egli è venuto per offrirci il perdono gratuito di Dio e la libertà dei suoi figli. Quindi, comprendendo questo, il silenzio di Dio assume un senso nuovo. Spesso per l'uomo il silenzio di Dio è vissuto come abbandono, assenza. Papa Benedetto XVI, quando era ad Auschwitz, ha parlato del silenzio di Dio. In un luogo come questo, ha detto, vengono meno le parole. In fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio. Un silenzio che è un interiore grido verso Dio. Perché, Signore, hai taciuto? È in questo atteggiamento di silenzio che ci inchiniamo profondamente nel nostro intimo davanti all'innumerevole schiera di coloro che qui hanno sofferto e sono stati messi a morte. Questo silenzio, tuttavia, ha continuato Benedetto XVI, diventa poi domanda ad alta voce di perdono, di riconciliazione, un grido al Dio vivente di non permettere mai più una simile cosa. E il nostro grido verso Dio deve al contempo essere un grido che penetra il nostro stesso cuore affinché si svegli in noi la nascosta presenza di Dio. Quindi ascoltare significa anche tacere per sentire il linguaggio silenzioso di Dio. A volte Gesù stesso usa del silenzio per svelare in noi la verità e la libertà. I silenzi di Dio non sono una condanna, ma un invito ad accogliere il suo perdono, la sua compassione.
1: Le cinque finestre del cuore. Pregare con i sensi. Meditazioni di Katrine Benn, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalla Lateran University Press. Voce di Franca Salerno.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: del Vangelo di Marco questa testimonianza di Gesù circa la vita insieme nel matrimonio, un richiamo a tornare alle origini, al progetto di Dio che ha pensato l'uomo e la donna chiamati a diventare, completandosi a vicenda, una cosa sola. Non è un comando, un obbligo, ma un insegnamento divino che la Chiesa continua a testimoniare, anche se nei tempi che viviamo lo facciamo senza alcun orgoglio, ma direi quasi mettendoci in ginocchio, perché tutti insieme possiamo metterci in ascolto della viva voce del Padre e, riconoscendoci suoi figli, entrare in quello che è lo spirito di famiglia. Abbiamo sentito che la donna è un purissimo dono che Dio fa all'uomo che viveva solo, isolato, nella impenetrabile non comunicazione. Si trovava circondato di ogni ben di Dio, è proprio il caso di dirlo, animali di ogni specie, una natura lussureggiante, lui che dava il nome e diventava proprietario, padrone di tutto, eppure era solo. Una malattia diffusa anche oggi, l'incapacità di comunicare, la solitudine, per tanti anche un isolamento forzato, per cui c'è come un muro che ci trattiene dagli altri. Dio rompe questo cerchio e porta all'uomo, per la sua pienezza di vita, quel capolavoro che è la donna, fragile come fragile lui, eppure in grado di comunicare con lui e di portargli dei doni particolari che lui non ha. Ecco l'uomo e la donna che si completano reciprocamente. E noi abbiamo ascoltato il canto primitivo: questa veramente è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Un canto, diremmo, d'amore davanti allo stupore di quella creatura che Dio stesso accompagna. Vorremmo imparare da questa pagina, sposati o non, ad essere con un atteggiamento sempre di meraviglia, di stupore davanti alle persone. Mai vogliamo considerarci onnipotenti, mai così orgogliosi da dire: ma io non ho bisogno di nessuno. Ciascuno di noi è incompleto, e accanto all'altro che Dio ci mette accanto può camminare verso la completezza e la salvezza. Un aiuto simile potremmo anche tradurlo: Dio ha portato all'uomo, perché gli camminasse accanto, la salvezza. Colei, colui che ti salva, che cammina con te verso la pienezza della vita. E quando a Gesù presentano la realtà meschina del divorzio, in quella società patriarcale richiesto solo dal maschio, ecco che Gesù non trova parole migliori che quelle delle origini, di quella prima pagina della Bibbia che lui ricorda in maniera precisa, inequivocabile, e spiega le separazioni, tutte le divisioni, come motivate dalla durezza del cuore, dall'egoismo umano, dal nostro peccato, da colui che ha come compito di dividere, di separare. Il diavolo è il divisore, Dio è colui che unisce, il diavolo colui che disgiunge. E allora, davanti a questa realtà amara delle incomprensioni, delle liti che ci sono fra noi, dell'incapacità di accettarci, di camminare l'uno vicino all'altro regalandoci salvezza. Ecco dove Gesù punta il dito, guarda il cuore, e forse un cuore di pietra che si è lasciato indurire dall'orgoglio, che non è più capace di accogliere i doni di Dio. La stabilità nella vita matrimoniale non è un giogo pesante da sopportare, ma dovrebbe rinnovarsi ogni giorno con la meraviglia del primo amore, del primo momento d'amore, ma soprattutto con la riconoscenza a Dio che ci ha messo accanto questa persona, perché insieme arriviamo a Lui in paradiso. E chi non è sposato e chi vive apparentemente solo, ecco l'impegno di congiungere, di unire i suoi interessi, la sua disponibilità, il bene che può dare e ricevere a qualche altro nella comunità, perché è una maledizione la solitudine e peggio ancora il disprezzo degli altri. Mai senza l'altro non arriveremo mai in cielo da soli. Ecco perché il Signore abbraccia un bambino. Ecco, io vedo proprio il volto di Dio qui, in colui che abbraccia la creatura più sola, più incompresa, che ancora non è in grado di fare una scelta degli altri, che nel mondo ebraico facilmente veniva disprezzato. Ecco il Gesù che abbraccia, colui che vive solo di questo abbraccio, di questo amore gratuito. Così si conclude la pagina sull'insegnamento del matrimonio fedele, per un amore che non si esaurisce, che non è conteggiato e che esige sempre la purificazione del cuore, un cuore che solo lo Spirito di Dio rende capace di amare. L'uomo non separi mai quello che Dio ha unito.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

messaggio della regina della pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Dal libro di Giobbe al capo 29. Giobbe continuò il suo discorso dicendo: soccorrevo il povero che chiedeva aiuto e l'orfano che ne era privo. La benedizione del disperato scendeva su di me, al cuore della vedova infondevo la gioia. Ero rivestito di giustizia come di un abito, come mantello e turbante era la mia equità. Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo, padre io ero per i poveri ed esaminavo la causa dello sconosciuto. Dopo le mie parole non replicavano e su di loro stillava il mio dire. Le attendevano come si attende la pioggia e aprivano la bocca come ad acqua primaverile. Se a loro sorridevo, non osavano crederlo, non si lasciavano sfuggire la benevolenza del mio volto. Indicavo loro la via da seguire e sedevo come capo e vi rimanevo come un re fra le sue schiere o come un consolatore di afflitti. È parola del Signore.

Sorelle e fratelli, ci troviamo questa sera in questa basilica accompagnati dalla presenza di pellegrini dalla Germania che salutiamo e di amici che vengono da lontano dalla comunità per pregare per chi è malato. E lo facciamo, lo abbiamo fatto e lo facciamo leggendo alcuni versetti del capitolo 29 del libro di Giobbe. Giobbe era un uomo giusto, come sappiamo, e la sua giustizia si manifesta nei versetti che abbiamo ascoltato in modo chiaro. Soccorrevo il povero che chiedeva aiuto e l'orfano che ne era privo. La benedizione del disperato scendeva su di me, al cuore della vedova infondevo gioia, ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo. La giustizia di Giobbe si esprime dunque nel servizio agli altri, particolarmente a chi è malato, a chi è vulnerabile, a chi è afflitto. Ero gli occhi per il cieco, i piedi per lo zoppo. Era un consolatore di afflitti. È l'espressione di una profonda compenetrazione con la persona malata che ha bisogno di essere accompagnata e sostenuta. Giobbe è uomo giusto e sapiente di cuore. E come si manifesta la sua giustizia? Come si manifesta la sua sapienza? Nel servire il fratello e la sorella che stanno male. E così anche noi qui presenti questa sera sappiamo e siamo guidati da questa sapienza che il nostro tempo e la nostra vita possono essere e sono occhi per il cieco e piedi per lo zoppo. Cioè siamo chiamati ogni giorno ad essere persone che stanno vicino ai malati, a chi ha bisogno di cura, di assistenza, di aiuto per tanti aspetti della vita, consolatori di afflitti. È la strada che ci indica la parola di Dio, essere vicini, accompagnare, stare accanto a chi sta male, a chi ha bisogno di aiuto e sostegno. Ma chi è accanto al malato risponde all'invito di Gesù: ero malato e mi avete visitato. Sapienza del cuore dunque stare con il fratello e la sorella, soprattutto nel tempo del bisogno. E il tempo passato accanto al malato è un tempo santo, è un tempo che ci unisce al Signore, il quale non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Chiediamo allo Spirito Santo che ci doni la grazia di comprendere e ricomprendere il valore dell'accompagnamento, tante volte silenzioso, che ci porta a dedicare tempo a sorelle e fratelli che sono nel bisogno, i quali, grazie alla vicinanza, all'affetto, si sentono più amati e confortati. Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello e la sorella nel bisogno. Il nostro mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo speso accanto a chi è malato, assillati come siamo dalla fretta, dalla frenesia del fare, del produrre, e si dimentica la dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico, dalla frenesia del fare, del produrre, e si dimentica la dimensione della gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell'altro.

guarigione, la gioia di sapere che non si è soli e la salute del corpo e dell'anima e la salute che si ritrova. Conducevano a Gesù tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. È una visione questa che impegna la comunità, e la preghiera di questa sera è parte di questo impegno, accompagnando le persone, le tante persone malate che presentiamo al Signore, chiedendo la loro guarigione, facendosi attraverso la preghiera compagni di strada di chi cammina preoccupato e angosciato, come accadde ai discepoli di Emmaus. Quando qualcuno cominciò a camminare accanto a loro, il cuore ritrovò forza fino ad ardere. L'amicizia, la compagnia è un grande balsamo anche nella malattia. Quale sollievo è sapere di non essere soli nel tempo della prova, quale grande protezione la presenza di una persona cara in ospedale, a casa, in istituto, soprattutto laddove la sanità non c'è o non funziona. Quale gioia sapere di poter contare qualcuno nella difficoltà. È un aspetto della vita della comunità che non va mai sottovalutato o dimenticato, anzi va preservato, capito, vissuto in maniera sempre nuova, perché è la sapienza di Giobbe, la saggezza di Dio che torna a manifestarsi nel servizio e nella vicinanza agli altri. E il valore della preghiera di questa sera, sorelle e fratelli, un atto di amicizia e di affidamento al Signore, che è il Dio dell'impossibile, fonte di guarigione e di salvezza. Al Signore buono e misericordioso, che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli malati e di tutti coloro che cercano la guarigione e la salvezza della loro vita.

0: Ti preghiamo, Signore, autore del corpo e creatore dell'anima, Tu hai plasmato l'uomo e la donna, Tu guidi, governi e salvi tutto il genere umano, Tu riconcili e placi ogni tempesta. Per la Tua bontà sii propizio, Signore, soccorri e guarisci tutti i malati. Come già facesti con i venti sul lago, comanda le malattie di allontanarsi da noi. Rialza coloro che sono prostrati, perché con la guarigione sia glorificato il Tuo santo nome, da ora e per sempre. Amen. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
2: dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori, gli ospiti, è un ordine alfabetico, quindi inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography. È inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso e ha anche un incarico come professore presso il Søren Kierkegaard Research Center, appena citato, è anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard e del filosofo danese, insomma. Seconda domanda ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, tre mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso, non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Una avventura di attraversamento della rivoluzione digitale, no? Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere? O forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere? Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
2: Sì, andiamo in ordine inverso adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine: che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci definisce? Anzitutto, qui, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarsi, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece l'angoscia, ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente, anche Gesù nell'Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità, paradossalmente, di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce, ciò che ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri? Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro, ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare, perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro. Posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no, e allora non posso neanche amare. Non posso neanche comunicare, non posso ascoltare e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere: la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
1: Joachim.
3: Grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda. Non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore e quindi dovrò improvvisare un po', e quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita a dimostrare che cosa fosse come essere umano, e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale. Bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. E l'essere umano, nel bene e nel male, vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero, non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore, e il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.
4: Entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot, e c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test. Evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non poteva essere nemmeno fatto, e questo forse è un aspetto interessante. Io, collegandomi a quel che Kierkegaard può dire, collegandomi alla domanda, quindi quel che Kierkegaard può dire su che cosa significa essere umano, cercando forse di non ripetere quello che è stato detto dagli amici, che è assolutamente vero, ecco, vorrei sottolineare anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello legato ad un'altra dimensione umana fondamentale, che è quello dell'ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani di fatto scheletrici si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto diciamo umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità, l'angoscia di fatto, se poi voi vogliamo entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice che dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo di fatto. E all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente, e questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che ci dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso è forse un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale, e l'uomo è ciò che di fatto, quello che si dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata probabilmente nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così. E le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica, e sembra che lui stia continuamente scherzando. In realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio, e quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
1: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto, forse molti ne erano già persuasi, che gli autori si possono incontrare, e tanto più quanto più sono testimoni credibili, no? Ho apprezzato l'elemento della credibilità e anche nel rapporto tra i due autori che non rinomino, no? E quando sono credibili? Quando dicono quello che soffrono e quello che scoprono vitalmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no? Ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano, e perciò fanno una cosa che gli altri non fanno: ci aiutano, perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è maestro più di altri, per quel svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche, eppure quella risata è esplosa, e ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano, e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? Che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo si sono scoperte tante cose. Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione, vi auguro buon meeting per il proseguimento.
0: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: nuvole. Radio Voce nel deserto da Pordenone è lieta di presentarvi gli incontri della rassegna 2022-2023 curata dall'Associazione Culturale Alla Dura di Pordenone. Mondi perduti. Incontro con Maurizio Leigeb. Prima parte.
1: Per noi giovani è un'impresa, una cosa, diciamo, che noi vivevamo come un'avventura quasi straordinaria, no? Ecco, di lì è nata la passione per effettuare poi dei viaggi successivi che fossero però dei viaggi con uno scopo. Quindi dei viaggi che, come è capitato poi tornando in India e in particolare in Assam, che come sapete è la regione dove sono stati ambientati vari libri di Savgari, no? Il quale, come noto, non ha mai visitato l'India e i luoghi che ha descritto nei suoi libri, e quindi io ho introdotto un capitolo intitolando appunto quello che Savgari non ha visto. E, però Savgari era molto preciso, come dire, consultava molte pubblicazioni dell'epoca, si informava, eccetera, e molte delle annotazioni, delle osservazioni che fa corrispondono alla realtà anche dal punto di vista botanico, eccetera, eccetera. Per cui era uno che si informava e i suoi libri, al di là poi dell'aspetto più o meno realistico, diciamo, hanno avuto la fortuna che sappiamo e ancora oggi sono letti con piacere dai giovani. E così è cominciata questa avventura, che poi è diventata progressivamente un interesse specifico di tipo antropologico. E allora il primo viaggio in Assam, dove sono andato alla ricerca di un missionario che viveva tra una tribù che si chiama Garo, all'epoca questa tribù era poco conosciuta, sì, c'erano delle pubblicazioni di alcuni studiosi, tipo un certo Führer Eiffendorf, un inglese, eccetera, però insomma in Italia non se ne parlava assolutamente. Questo missionario invece aveva preso tutta una serie di appunti e aveva pubblicato per conto suo delle cose molto interessanti. Io ci tenevo, questo padre Costa, a conoscerlo. Purtroppo però poi è stato ucciso violentemente a colpi di scure e l'hanno trovato in un mare di sangue, in un lago di sangue, no? Sulla soglia della sua abitazione, in mezzo alla foresta, perché all'epoca c'erano dei problemi tra indiani e pakistani. Allora si parlava del Pakistan orientale, quello che poi sarebbe diventato il Bangladesh, e sembra che i responsabili della sua uccisione siano stati appunto dei musulmani che mal tolleravano che questo missionario aiutasse i cristiani, cioè già convertiti, Garo, a trovare rifugio in Assam. Questo.
2: Sì, qui siamo già toccando un tema che è molto interessante, perché dopo ritorneremo con il padre Giulio Costa, no? Perché ci sono tre storie che si intrecciano e sono molto significative.
1: Fermami, se io vado dalla tangente, perché se tu mi dai la parola io vado avanti un quarto d'ora.
2: È così che devo fare, io devo parlare molto poco, se tu mi devi parlare. Allora, torniamo molto all'Africa, perché poi cercheremo di mettere insieme vari aspetti che io ho cercato di tirare anche dal libro e alcune tue riflessioni molto, molto acute e importanti. Tu hai fatto un viaggio anche in uno dei primi viaggi africani utilizzando tutti i loro mezzi,
1: sì.
2: Tempi, no? Ecco, una cosa volevo sottolineare: in Africa tu scrivi, in Africa ovunque si vada, lontano dai centri urbani, si incontrano uomini che camminano, no? Cioè gli africani sono sempre in cammino per commerciare, per raggiungere lontani mercati, per lasciare i propri villaggi colpiti dalla siccità o dalla carestia, per sfuggire a un'epidemia. Mi sottolineo poi più spesso questo fatto del camminare.
1: Sì, soprattutto in alcuni stati, ad esempio l'Etiopia, che è un paese molto grande, si incontra gente che cammina da tutte le parti, e quando ci sono i mercati, questi camminano già dalla notte per arrivare ai mercati, camminano ore e ore e arrivano al mercato all'alba e li trovi e dici: ma da dove arrivi? E ti spiegano che vengono da non so quanti chilometri e hanno fatto un lunghissimo tragitto a piedi. Loro sono abituati e quelli più fortunati hanno un mulo in queste zone, no? Certo, in Etiopia ci sono anche quelli che hanno la jeep, per carità, ma nei villaggi isolati di molte zone dell'Etiopia la gente cammina, e questo spiega anche perché gli atleti etiopi sono così bravi, no? Perché sono dei camminatori nati, questi camminano sempre.
2: Ecco, c'è una popolazione, tribù, credo sia corretto, rimanendo in Africa, che mi ha molto colpito, i nomadi Afar, tu correggimi se gli esempi sono sbagliati, che se non sbaglio abitano la regione della Dankalia.
1: Dankalia,
2: scusa. Sì. Ecco, che tra l'altro è una regione che ha delle idee. Poi tu hai visto, puoi descrivere perché.
1: Beh, la Dankalia, oggi si effettuano viaggi con guide in Dankalia. Quando ci sono andato io, era un viaggio organizzato con degli studiosi del CNR, vulcanologi, con alcuni alpinisti, perché dovevamo raggiungere un vulcano famoso che è l'Erta Ale, che vuol dire montagna fumante, che è un vulcano che ha un lago di lava permanente che ribolle. Uno dei tre vulcani che hanno questo tipo di eruzione a livello, no, del mantello, così detto. Cioè, quindi, come mi pare che ce ne sia uno in Africa e un altro, credo che sia quello dell'Antartide, ecco, dove esistono vulcani di questo tipo. E quindi noi abbiamo ripercorso il tragitto di un viaggiatore anglo-inglese che si chiamava Nesbitt, Ludovico Nesbitt, che ha lasciato una memoria di viaggio, un resoconto di viaggio molto interessante, cercando di ripercorrere il viaggio che lui ha fatto. Questi Afar sono la popolazione della Dankalia che vive ai margini di queste zone vulcaniche dove ci sono sorgenti calde, un luogo straordinario dal punto di vista delle bellezze naturali, però anche molto difficile da percorrere perché ci sono muri di lava da superare, e per superare queste zone, per esempio, noi con le jeep abbiamo rotto qualcosa come 18 pneumatici, no? Perché la lava tagliava addirittura i pneumatici, no? Eravamo diverse jeep ovviamente, e c'era, mi ricordo, per raccontare un aneddoto che ha poco a che fare con l'antropologia, che c'era un autista della mia jeep che era un nero, no? Etiope, nel sud dell'Etiopia, molto robusto, che guidava, e c'era il capo Afar che ci faceva da guida, armato di Kalashnikov a fianco. Questo qui lo prendeva in giro e continuava a scherzare dicendo: voi Afar siete degli analfabeti, siete... Questo qui per un po' l'ha lasciato parlare, poi ha caricato il Kalashnikov, gliel'ha puntato alla testa, o la pianti, no, o sai che fine puoi fare. E questo non è impallidito perché era nero, però da quel momento è diventato un agnello, no? Questo per dire che gli Afar è gente con cui non si scherza, sono i nomadi che hanno una triste fama perché hanno ucciso vari esploratori italiani nell'Ottocento, secondo metà dell'Ottocento. E tra le loro usanze era quella di legarsi al collo i testicoli delle persone uccise come trofei, quindi diciamo che non avevano proprio una fama delle migliori. Poi oggi gli Afar non sono più così naturalmente, e anzi scortano appunto i turisti che vanno a visitare la Dankalia. Dankalia è un luogo unico al mondo, è una grande depressione che si trova appunto in Etiopia e che oggi si può visitare facilmente. Tra l'altro c'è una zona che è la zona di Dallol, dove ci sono dei fenomeni vulcanici straordinari con delle sorgenti sulfure e dove si formano delle colorazioni particolari che i turisti vanno a vedere e fotografare, perché cose di quel tipo si vedono solo lì.
2: Sì, quest'estate quando leggevo il tuo libro ogni tanto andavo con lui a usare, e quindi sì. Ci sono dei filmati, non tantissimi devo dire, no? Poi un'altra curiosità, e me l'ha confermato Maurizio, è che a volte andavi a recitare certi nomi, ma cioè, se non specificavi esattamente non ti collegavi con con quello che sta ricercando. Questo per dimostrare, anche per sottolineare, che tantissime informazioni, conoscenze che sono state, che sono 50 anni di lavoro, non ci sono in rete, cioè sono.
1: No, infatti.
2: Questa è una cosa.
1: No, no, ma anche perché molti di questi viaggi, soprattutto quelli in Amazzonia e Nuova Guinea, sono stati fatti in aree protette, chiuse al turismo, dove sono necessari dei permessi speciali della FUNAI, della Fondazione Nazionale dell'Indio, da richiedere prima per poter entrare. E devi chiedere, quando le popolazioni sono semi-acculturate, anche il permesso delle popolazioni, le quali purtroppo chiedono in cambio vestiti, macete, recipienti di metallo, queste cose che ovviamente causano poi dei problemi da certi punti di vista, anche perché queste cose non possono loro crearsele, fabbricarle, e quindi comincia la loro dipendenza dal mondo esterno. La stessa cosa succede quando, per esempio, a un indio si danno i pantaloncini o si dà la canottiera. Ci sono degli studi che dimostrano, ad esempio, che i Kampa, che sono un gruppo che vive tra l'Amazzonia brasiliana e quella peruviana, no? Morivano di tubercolosi perché tenevano addosso le magliette umide che non potevano loro rifabbricare, avere nuove, e quindi le tenevano a tal punto per cui si ammalavano, e c'era un'epidemia di tubercolosi e ne ha uccisi non so quanti. Questo è, queste cose vanno capite prima di fare certi passi.
2: Dopo arriveremo a questo passaggio. Ecco, rimaniamo ancora per un momento in Africa. Qui volevo invitarti a fare una riflessione che tu stesso sviluppi nei primi capitoli del libro. Quando parli degli africani, il tempo, no? Si dice la capacità degli africani di non lasciarsi condizionare dal tempo. L'europeo è schiavo delle regole, delle date, delle scadenze, degli orari che noi abbiamo. E il tempo concepito degli africani è completamente diverso. Questa è la frase che desidero che tu commenti. Il tempo degli africani è creato dall'uomo in base al volere delle divinità e degli antenati.
1: Sì, è ereditato in qualche modo dalle generazioni precedenti ed è una filosofia di vita completamente diversa. L'africano che vive nei villaggi non si pone il problema dell'orologio. Non è che deve partire la mattina per andare a lavorare da qualche parte, oppure che deve svolgere un'attività per cui si richiede un tempo da rispettare. Quindi l'africano ha una mentalità completamente diversa, non è, come dire, schiavo del tempo. Quindi quando tu viaggi con gli africani, come è capitato a me, io ho fatto un viaggio all'epoca della conquista dell'indipendenza di una serie di paesi africani, che era il 1960, no? Ecco, e quello che volevo fare era provare le sensazioni, le abitudini di vita e i problemi degli africani. Per fare questo dovevo viaggiare come gli africani, e quindi ho fatto un viaggio di 3 mesi e mezzo con i mezzi africani, con gli africani, per avere l'esperienza degli africani, e lì ho scoperto tante piccole cose che così hanno, come dire, mi hanno fatto anche riflettere, pensare, soprattutto riflettere sul fatto che noi crediamo di avere, come dire, una filosofia di vita che debba valere per tutti. Questo non è vero, cioè ci sono altre culture, altre popolazioni che hanno un modo di pensare completamente diverso e non credono nei nostri valori. Ad esempio gli indios, noi li vediamo che sembra che non facciano niente, festeggiano, fanno danze che durano giorni, riti funebri, eccetera, e ci chiediamo: ma questi che passano il loro tempo solo così? Certo, perché per loro quelle sono le cose importanti. L'importante non è guadagnare, non è accumulare, per esempio.
2: Ecco, questa è una cosa interessante, no? Anche ciò che il trovare degli indios, la natura offre loro, loro ad esempio non la accumulano, cioè non la mettono in riserva, no? Lo dicevamo prima.
1: Sì, certo.
2: Anche perché deperisce.
1: Certo, per esempio in Amazzonia è chiaro che al di là del fatto che si può essiccare il pesce pescato, per il resto gli altri cibi non si possono conservare. L'unica cosa che si può continuamente avere è la manioca, no? sapete che la manioca contiene un veleno che è l'acido prussico, no? E quindi deve essere depurata, e viene depurata con vari sistemi, viene filtrata per diventare commestibile. Ecco, la manioca dà il bejou, oppure si chiama anche in altri modi, che è una specie di pane indigeno. Quello lo continui a fabbricare e può durare anche per un certo periodo. Il resto deperisce nel giro di poco tempo. L'Amazzonia è un clima caldo, umido, dove non resiste nulla.
2: Poi c'è l'altro aspetto, tra gli africani, sempre tu scrivi, è molto forte il senso di comunità e di collettivismo.
1: Sì.
2: Cioè lo stare insieme è uno dei valori più sentiti che tutti cercano di rispettare, ma più che una comunità materiale o territoriale, ciò che li unisce è una comunità spirituale.
1: Sì, è proprio così, perché poi in realtà anche loro litigano, ci sono continui dissidi, problemi, eccetera, eccetera. Però discendendo da comuni antenati, avendo questa filosofia di vita, loro si considerano in questo modo una comunità e come tale rispettano i valori della comunità, anche se noi sembra che così vivano in qualche modo, ma in realtà c'è tutta una logica nel loro modo di vivere.
2: Allora, veniamo adesso all'Amazzonia, perché tu dedichi un grande capitolo, no? Hai fatto 17 spedizioni, se non sbaglio. Ecco, che cos'è l'Amazzonia oggi?
1: L'Amazzonia oggi è una regione, bisogna distinguere la regione amazzonica dallo stato di Amazonas, cioè l'Amazzonia brasiliana è una cosa ed è gran parte dell'Amazzonia, ma la regione amazzonica comprende vari stati, no? Anche se il Brasile la fa da padrone, diciamo così. Ecco. L'Amazzonia è una regione di cui si parla moltissimo sui giornali, sui media, eccetera, ma che in realtà, a mio avviso, è poco conosciuta. Soprattutto non si conoscono le etnie, non si conosce la cultura e non si conosce a fondo nemmeno l'ambiente. L'Amazzonia non è qualcosa di omogeneo. L'Amazzonia comprende vari ecosistemi, è fatta in gran parte di pianura, di ambiente. L'Amazzonia non è qualcosa di omogeneo. L'Amazzonia comprende vari ecosistemi, è fatta in gran parte di pianura, di giardini,

0: autodenominazione. Ecco, i Kayapò sono degli indigeni con una fisionomia e un aspetto fisico robusto, alti, con delle braccia, cioè hanno un fisico potente, diciamo così, mentre invece generalmente gli indios della foresta sono piccoli, sono minuti, hanno una statura diversa, completamente diversa. L'eterogeneità fisica e linguistica e culturale degli indios è impressionante. Ci sono pochi gruppi indigeni, tutto sommato, si parla di 280.000 indios, anche se a volte si esagera, perché per esempio l'Istituto Brasiliano di Statistica include tra la popolazione tutti quelli che dichiarano di aver sposato un'india, ma non sono indios, non sono assolutamente indios, però li mettono, li contano come se fossero indios, e allora leggi dei numeri incredibili, 800.000, 300.000, non esiste. Gli indios sono brasiliani, sono 280.000 circa, ma quando dico circa vuol dire che non si sa esattamente quanti sono, perché esistono ancora dei gruppi sconosciuti e dei gruppi contattati di recente di cui non si sa ancora il numero. Quindi in realtà quei 280.000 è una stima.
1: Allora, adesso tu mi dai là per chiederti alcune di queste tribù, no? Parlaci dei Matis. Che posso definire gli indios giaguari.
0: Sì, perché? Sono stati soprannominati indios giaguari perché introducono nella pelle del volto e nelle pinne nasali, eccetera, degli aghi, delle specie di aghi ricavati da una pianta che sembrano le vibrisse di un giaguaro. Questi aghi appuntiti vengono infilati così sia dagli uomini che dalle donne, e poi altri ornamenti che sono specie di orecchini ricavati invece da conchiglie di fiume. E l'aspetto che assumono è quello del giaguaro. In più, nella mitologia degli indios pano, di lingua pano, di cui fanno parte i Matis, ricorre sempre la figura del giaguaro, perché il giaguaro è una figura mitica che compare in vari di questi miti, no? Quando io li ho avvicinati la prima volta si stavano estinguendo. Successivamente, per fortuna, per intervento della FUNAI, che ha vaccinato tutta la popolazione, si sono moltiplicati, sono tornati addirittura a celebrare vecchi riti che avevano abbandonato, per esempio rituali legati agli animali come il capivara, come il formichiere, eccetera eccetera, e ancora anche il rito delle maschere che si chiamano Mariuin, che sono degli uomini che si travestono con questa maschera e fingono di picchiare, di frustare i bambini, ma non, i bambini sono frustrati veramente, quindi piangono, si lamentano eccetera, ma questo è per dare loro forza, per fargli affrontare la difficoltà della foresta, per fargli affrontare tutte le difficoltà della vita eccetera. Quindi lo scopo non è quello di farli patire, ma è quello invece di creare in loro questa capacità di reazione, diciamo così. Però sono spaventatissimi da queste maschere che appaiono nel villaggio. I Matis poi si sono appunto ripresi e oggi addirittura accompagnano i sertanistas, queste figure di specialisti della selva e delle abitudini degli indios, come sono chiamati questi uomini che in Brasile vanno a contattare gli indios, una professione che esiste solo in Brasile perché non potrebbe esistere altrove. Questi sertanistas sono degli specialisti, no, che sanno, non solo conoscono bene la selva, ma sanno anche come avvicinare gli indios, no? Naturalmente gli avvicinamenti non sono così semplici come può sembrare, no, a parole, perché richiedono a volte anni di tentativi. Ci sono dei casi in cui si sono protratti per 3-4 anni i tentativi per avvicinare un gruppo isolato, no? E uno dei più grandi sertanisti viventi si chiama Sidney Ferreira Possuelo, con cui ho fatto vari viaggi e che descrivo, a cui dedico un capitolo nel libro, perché c'è una parte nel libro, poi Amazonas, quello sull'Amazzonia segreta, che è dedicato proprio a questo.

0: figure che si ispirano alla filosofia e anche alla pratica del grande Rondon, che è un personaggio, una specie di eroe nazionale brasiliano, che è anche sulla carta moneta brasiliana, e il quale ha praticamente adottato dei criteri per avvicinare gli indios senza mai ucciderli, piuttosto si lasciava frecciare, ferire, ma non usava mai le armi e mai cercava di uccidere gli indios. E quindi i suoi principi sono diventati una regola di questi sertanistas, diciamo. Silvio Pozuelo ne è l'erede praticamente, come altri famosi sertanistas sono i famosi fratelli Villas Boas, sì, che hanno creato il primo parco nazionale per la protezione degli indios in Amazzonia, si chiama Parco dello Xingu, è scritto Xingu, dove sono riunite 15 tribù più qualche altro gruppo che parlano le principali lingue delle famiglie linguistiche dell'Amazzonia, più qualche lingua isolata, e hanno creato una specie di cultura a parte, perché si scambiano i prodotti tra di loro e si può addirittura parlare di cultura xinguana in un certo senso, perché pur avendo abitudini di vita diverse, creano però una serie di prodotti diversi che si scambiano tra di loro.
1: Sì, la figura di Pozuelo è fondamentale, possiamo dire, come mi accennavi prima, che è la fonte più autorevole in questo momento, certo, che possiamo avere, vivente.
0: In Italia non era molto conosciuto, io l'ho fatto venire una volta, l'ho portato alla RAI, l'ho portato a Canale 5, gli ho fatto fare un giro in varie città italiane, dove, perché era molto conosciuto all'estero, ma in Italia lo conoscevano pochissimi. Oggi invece è molto più conosciuto, il National Geographic gli dedica servizi quando fa le sue spedizioni, ad esempio l'ultima spedizione per cercare di avvicinare i cosiddetti flecheros, che sono degli indios sconosciuti che vivono nel Valle do Javari al confine col Perù, la zona dove si concentra il maggior numero di indios ancora isolati o non conosciuti dell'Amazzonia. Questi flecheros si chiamano così perché hanno scoperto che avevano degli archi più alti di un uomo e hanno trovato nella foresta. E lui qualche tempo fa ha organizzato la sua ultima spedizione con 33 uomini più interpreti indigeni per cercare non di avvicinarli ma di vederli, e li ha visti, però non ha voluto avvicinarli, perché la filosofia di Pozuelo è quella di lasciar vivere questi ultimi gruppi finché avranno le risorse per essere autonomi per conto loro. E questo può avvenire solo se si proteggono naturalmente i territori in cui vivono, perché sennò c'è sempre qualcuno che per ragioni varie vuole entrare, o per cercare l'oro, o per tagliare gli alberi di mogano e altre essenze pregiate e così via.
1: Quindi possiamo dire che la situazione in questo momento
0: è molto delicata, anche perché l'attuale presidente si disinteressa completamente degli indios, anzi non vedrebbe l'ora di liberarsene, e li considera, come anche molti ambienti del Brasile, considera che hanno troppa terra in proporzione a quanti sono, dimenticando che gli indios hanno bisogno di vivere in una terra dove hanno sepolto i loro cari, dove sono nati i loro figli, dove si scambiano i loro prodotti su lunghe distanze, dove cacciano, dove pescano, e quindi non possono vivere in una riserva piccola, no, ma devono vivere in un territorio che permetta loro di vivere in questo modo.
1: Ecco, rimanendo sempre in Amazzonia, poi c'è un'altra tribù che ti chiedo di presentare, no? Tradotto gli spaccacrani, i Corubo
0: sono tuttora la popolazione più temuta dell'Amazzonia. Ultimamente Pozuelo mi ha riferito che un secondo gruppo di Corubo è stato avvicinato. Lui mi aveva avvicinato qualche anno fa un piccolo gruppo, perché questi evidentemente avevano preso la malaria, erano in difficoltà proprio fisicamente, no? Stavano male, eccetera eccetera, e allora quando succedono queste cose cercano di avvicinarsi, no? o a missioni o a posti dove sanno che potrebbe esserci qualcuno che li può aiutare, che gli può dare delle medicine, cose di questo genere. E così alla fine questi, dopo vari tentativi, hanno ceduto. Però i Columbo hanno ucciso 200 persone, tra tecnici delle ricerche petrolifere, gente della FUNAI, eccetera. Io ho raccolto nel mio libro le testimonianze di qualcuno che è sopravvissuto ai Columbo, mentre il suo amico è stato massacrato e tagliato a pezzi, no? Lui invece è riuscito a fuggire nella foresta, a arrampicarsi su un albero e poi di notte a venire fuori, diciamo. Ma i Columbo non perdonavano nessuno quando lo incontravano. Ma perché? Ma perché erano vittime di soprusi, di gente che gli sparava addosso e cose di questo genere. Difatti quei 20 erotti avvicinati da Pozuelo che io sono andato a visitare avevano i pallini di piombo infilati nelle palpebre, nelle guance, in tutto il corpo avevano i pallini delle cartucce sparate contro di loro. Voi capite che gente che riceve le cartucce cosa volete che faccia quando incontra un estraneo? Lo uccide, perché lì è o tu uccidi me o io uccido te in un certo momento. Questa è purtroppo la reazione di questi indios che ormai sono pochi, isolati, ma tra l'altro non si sa ancora quanti siano esattamente. Si pensa in 200 circa.
1: Cioè, ma tu li hai visti fisicamente poi?
0: Io ho visto questi 20 erotti avvicinati al Pozuelo.
1: Ecco, allora con questo
0: li ho anche fotografati perché sono sul libro. Sì.
1: Ci sono, ecco, tra l'altro si diceva che ci sono delle fotografie meravigliose sulla zona.
0: Meravigliose non lo posso dire. Io dico che sono le foto rare, questo sì, perché sono delle foto fatte non solo in condizioni particolari, ma in queste zone dove normalmente uno non può andare. E quindi per poter avvicinare queste popolazioni bisogna avere questi benedetti permessi, insomma, e poi farsi accompagnare da sertanista, da questa gente, eccetera. Per cui quel libro ha raccolto le fotografie di queste popolazioni, non tutte perché non sono tutte le popolazioni del Brasile, ma le più interessanti e quelle anche avvicinate di recente, però tutte colte nel momento in cui conservavano ancora parte degli elementi della loro cultura materiale, capito? Cioè, non quelli acculturati che oggi sono tutti vestiti, che vivono nelle missioni, eccetera, ma quelli che ancora conservano uno stile di vita paragonabile a quello di una volta.
2: Radio Voce nel Deserto da Pordenone vi ha presentato Nuvole, la rassegna 2022-2023 curata dall'Associazione Alla Dura di Pordenone, che ringraziamo per aver concesso i materiali alla nostra emittente radiofonica.

0: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, vi invitiamo sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone al concerto d'organo con il maestro Daniele Toffolo. Al termine del concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Radio Voce nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. La pubblicazione contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, relativa al convegno del 21 giugno scorso, nel seminario di Pordenone, e l'inserto fotografico sulla vita, la spiritualità e le realtà fondate da Don Angelo. Siete tutti invitati sabato 10 ottobre alle ore 16:15 presso la chiesa parrocchiale San Giuseppe in Borgo Meduna a Pordenone.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

L'intelligenza degli abbracci. Che gli esseri umani siano animali sociali è un dato di fatto. Nella Grecia antica, se qualcuno veniva giudicato colpevole di un reato contro la comunità, veniva punito con l'ostracismo, una pena che prevedeva l'allontanamento dalla città del condannato e vietava a chiunque di avere rapporti con lui. Isolato dalla comunità, il malcapitato vagava solitario e al di fuori dei confini e presto, il più delle volte, si ammalava e moriva. I greci conoscevano la durezza di tale condanna e i suoi effetti, ma non ne conoscevano le cause. Oggi sappiamo che la solitudine aumenta esponenzialmente i livelli di stress e che, di conseguenza, tutto il corpo entra in uno stato di allarme permanente. La produzione massiccia degli ormoni corrispondenti a questa condizione e lo stato tensivo che provocano finisce per intossicare l'organismo e causare stati infiammatori, problemi cardiocircolatori, disturbi digestivi e alterazioni nell'equilibrio sonno-veglia, generando anche uno stress immunitario che diminuisce le difese da virus e batteri. Una condizione nella quale non si può sopravvivere a lungo. Dopo aver sperimentato la necessità opposta, ovvero evitare contatti fisici per non rischiare di contagiarci reciprocamente e ammalarci, dovremo tener conto che non siamo geneticamente programmati per vivere a distanza gli uni agli altri. Non potendo attendere millenni una mutazione genetica che ci renda indifferenti alla mancanza di un abbraccio, dovremo trovare altre soluzioni alla nostra convivenza con virus e batteri, perché i contatti fisici non sono soltanto la punteggiatura nella grammatica dell'affettività. I loro effetti si dispiegano a livelli biologici e cerebrali, oltre che sul piano spirituale, e migliorano notevolmente anche la risposta immunitaria dell'organismo alle aggressioni dell'ambiente. Una importante ricerca condotta su un arco di 10 anni su un gruppo di 10.000 donne curate e guarite dopo una diagnosi di cancro al seno ha rivelato che la solitudine aumenta del 40% il rischio di recidive rispetto a chi vive all'interno di un sistema di significative relazioni affettive. La stessa ricerca ha seguito separatamente le pazienti che nel periodo di osservazione avevano subito una recidiva, confermando che la condizione di povertà relazionale e affettiva contribuiscono a far crescere il rischio di morte fino al 60%, con un incremento fino al 70% di altre patologie non necessariamente legate al cancro. Anche in età avanzata la solitudine ha un ruolo decisivo. Gli anziani che possono contare su affetti familiari stabili, buone relazioni con i figli e i nipoti e amicizie ancora vitali si ammalano meno e vivono più a lungo di chi sfortunatamente è solo. Per le coppie più longeve che hanno la fortuna di amarsi e vivere insieme fino alla vecchiaia, la morte di uno dei due componenti è spesso seguita a breve distanza dalla morte del coniuge. È stato così per l'attrice Giulietta Masina, sopravvissuta solo 6 mesi alla scomparsa di suo marito, il regista Federico Fellini. Lo stesso periodo di tempo intercorso tra la morte di Raimondo Vianello e quella successiva di sua moglie, Sandra Mondaini. In questi casi i sentimenti di perdita e la condizione di solitudine sembrano creare uno stato immunodepressivo che conduce in breve alla malattia e alla morte. Sul fronte opposto, una recente ricerca ha evidenziato come un abbraccio dato o ricevuto, accompagnato da una sincera intenzione amorevole, induce l'ipotalamo a rilasciare quello che è stato definito l'ormone della felicità, ovvero l'ossitocitina. Questo ormone non solo provoca piacevoli sensazioni fisiche e mentali, ma rende addirittura più intelligenti. Se la solitudine non è una scelta,
Il primo atto di amore per se stessi è dunque sforzarsi di non protrarre troppo a lungo l'isolamento e ricercare sempre relazioni umane significative, ricche di condivisioni di esperienze, emozioni e sentimenti, senza trascurare la componente del contatto fisico, sia esso fatto di abbracci o carezze. Seppure provvisoriamente una condizione di separazione forzata e una drastica diminuzione di contatti fisici può rendersi necessaria per ragioni socio-sanitarie, a lungo termine non possiamo rassegnarci a una condizione di separazione che ci impedisce ogni contatto fisico e soprattutto identifica il prossimo come un nemico e per noi potenziale portatore di malattia e di morte. Confondere interazioni affettive, espressione della nostra specie da millenni, con la connessione e la prossimità virtuale, oggi consentite dalla rete e dai social network, sarebbe un grave errore. I social sono dei simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello, ma solo per un breve periodo. A lungo andare, la carenza degli ormoni che il sistema endocrino è in grado di produrre soltanto in presenza di un contatto fisico e reale, una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, può determinare uno stato immunodepressivo simile a quello causato dalla totale solitudine. Nella ricerca di soluzioni di convivenza con virus vecchi e nuovi, che faranno sempre parte delle nostre vite, continuando a mutare e riprodursi in forme nuove e anche per loro adattive, la ricerca scientifica non potrà mai prescindere dal rispetto delle condizioni primarie e ancestrali necessarie alla nostra sopravvivenza e alla nostra evoluzione. L'isolamento non può che rappresentare una soluzione temporanea perché ci indebolisce da un punto di vista immunitario, esponendoci ancor di più a quei pericoli che vorrebbe evitare. Per il momento dunque non dimenticare di considerare gli altri come una risorsa e non come un pericolo. E quando le condizioni di sicurezza per te e per gli altri lo consentono, non rinunciare mai alla possibilità di offrire o ricevere un abbraccio. Potrebbe anche salvarti la vita.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone.
1: Beata Faustina Kowalska, 1905-1938. Misericordia è il nome che l'amore di Dio assume quando l'uomo scopre non solo di essere figlio, ma di essere un figlio che si è fatto male, un figlio che ha disperatamente bisogno che il Dio padre e madre si chini su di lui, lo rialzi e se lo stringa al cuore. Se guardiamo all'ultimo secolo che è appena trascorso, esso ci appare tutta un'immensa invocazione alla misericordia di Dio. Fin dagli inizi faceva prevedere dei rapidi progressi e una irresistibile crescita in molti campi dell'umana convivenza, ma si potevano anche intravedere tutte le immani tragedie che si sarebbero poi puntualmente verificate. Oggi sappiamo che è stato anche uno dei secoli più crudeli e disumani della nostra storia. Ebbene, proprio questo secolo è tutto segnato dalla vicenda nascosta, ma sempre più irradiante, di una creatura umile e nascosta alla quale Dio volle affidare il rinnovato annuncio del suo amore misericordioso. Elena Kowalska nasce nel 1905, terza di 10 figli, a Głogów, un paesino della Polonia, il cui nome richiama le rose di macchia. Il papà è un povero carpentiere che lavora di notte a servizio del comune per poter di giorno accudire alle bestie e lavorare nei campi della sua piccola fattoria. La piccina cresce gioiosa, ma ogni tanto ha qualche visione e qualche dialogo interiore che i grandi scambiano per sogni ad occhi aperti. In casa Elena ha il compito di condurre le mucche al pascolo e qualche volta soffre perché non sempre ha il vestito buono per poter andare a messa la domenica. Verso i 12 anni riesce a frequentare due classi elementari, quanto basta per imparare a leggere e a scrivere, poi le cercano un impiego come cameriera. A 15 anni dice in casa che deve farsi religiosa. Per lei è una necessità, per il papà è un'impossibile fantasia. Nella Polonia di quegli anni non ci si può fare suore senza avere una dote. Come vuoi che te la procuri? Risponde nervosamente il papà, che sa di avere soltanto debiti. Davanti a un rifiuto così categorico, la ragazza asseconda i consigli di chi le dice di distrarsi, il che per una adolescente povera significa frequentare i balli domenicali per stordirsi un po' nel divertimento. Evitavo interiormente Dio e mi gettavo con tutta l'anima verso le creature, racconterà poi Faustina. Il risultato era che spesso, proprio al culmine delle feste, sentiva dentro di sé un indescrivibile tormento. E un giorno, in cui il contrasto era stato particolarmente violento, le accadde ciò che si legge anche nella vita di tante altre santi e sante, l'abbiamo visto anche nella vita di Santa Brigida. Racconta: non appena cominciai a ballare, vidi improvvisamente vicino a me Gesù martoriato, spogliato delle vesti, coperto di ferite, che mi disse queste parole: fino a quando ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai? Si dissolse la musica, scomparvero i ballerini e lei si trovò sola, faccia a faccia col suo Dio sofferente. Fuggì, si recò nella cattedrale della cittadina a quell'ora deserta, cadde davanti al Santissimo Sacramento, distesa a terra con le braccia in croce. Che vuoi che io faccia? Chiese. parti immediatamente per Varsavia e là entra in un convento. Partì senza dir nulla ai genitori, senza portare niente con sé. Dopo essersi confidato solo con una sorella, aveva quel po' di denaro che le bastava per pagarsi il biglietto del treno e una voce interiore che la guidava. A Varsavia si rivolse a un prete che l'ascoltò volentieri. Proprio in quei giorni una mamma di 6 bambini gli aveva chiesto di trovarle una ragazza che l'aiutasse in casa. Gliela inviò e non se ne curò più. Così Elena finì in una buona famiglia dove i bambini si affezionarono rapidamente a quell'allegra giovane contadina dai capelli rossi che non si stancava mai né di lavorare né di giocare con loro. La sistemazione permetteva almeno a Elena di avere un tetto sicuro e di poter continuare le ricerche del convento giusto, ma nessuno voleva saperne di lei. Chiedeva dei colloqui con le superiori dei vari istituti, ma appena si toccava il tasto della dote, le porte si chiudevano. La poverina non solo non aveva dote, ma non aveva neanche un corredo, aveva solo quel misero abituccio che indossava e per di più era senza istruzione alcuna. Non la volevano nemmeno come domestica. Venni respinta dappertutto, racconta. Il dolore mi strinse il cuore e allora chiesi a Gesù: aiutami, non mi lasciare sola. Aveva ormai 20 anni quando si presentò a un convento di suore di Nostra Signora della Misericordia. La superiora scese in parlatorio, la guardò dalla fessura della porta e decise che non valeva nemmeno la pena di ascoltarla. Poi volle essere caritatevole e decise di farle almeno qualche domanda. Dopo un breve dialogo, spinta da uno strano impulso interiore, la suora disse alla ragazza: va a chiedere al padrone di casa se ti vuole. È difficile spiegare il senso di un simile invito. Molti anni dopo la superiora mostrerà di avere completamente dimenticato l'episodio, ma Elena se lo portava fisso nel cuore. Andai con grande gioia nella cappella e chiesi a Gesù: Signore di questa casa, mi vuoi tu? E subito udì una voce che mi diceva: ti voglio, sei nel mio cuore. Tornata che fui dalla cappella, la madre superiora mi domandò: ebbene, ti ha ricevuto il Signore? Risposi di sì. Se il Signore ti ha ricevuto, ti ricevo anch'io. Mai una postulante era stata accolta in maniera così bizzarra e dolce, anche se convennero che Elena sarebbe rimasta al servizio ancora per un anno in modo da raccogliere il denaro necessario per un po' di corredo. La padrona, un po' perché non voleva perderla, un po' perché aveva scarsa stima della vocazione religiosa, si mise ad architettare per la sua protetta progetti di matrimonio, ma Elena ne soffriva soltanto perché aveva già uno sposo che non la lasciava in pace. Una nostalgia sempre più grande cominciò ad impadronirsi di me. Sentivo di avere un cuore talmente grande da non poter essere colmato da nulla se non da Dio. Perciò mi rivolsi a Lui con l'anima assetata di nostalgia. E quando un cuore è afferrato da questa nostalgia, c'è una cosa sola da fare. Ciò che Elena fece durante una celebrazione dei Vespri, benché fosse ancora nel mondo, fece a Dio con parole semplici che venivano dal cuore il voto di perpetua castità, e da quel momento ho sentito maggiore familiarità con Dio mio sposo. Da quel momento ho avuto nel cuore una piccola cella dove mi intrattenevo sempre con Gesù. Finalmente nel 1925 venne ammessa come postulante nel ramo delle coadiutrici. La congregazione di Nostra Signora della Misericordia portava allora in Polonia il nome popolare di Magdalenki, un ricordo della penitente del Vangelo, e il nome dice lo scopo che l'istituto si prefiggeva: aiutare le donne e le ragazze perdute a redimersi e offrire protezione e rifugio a quelle in pericolo. Come suora coadiutrice Elena si trovò in una grande cucina che la sfiniva e nei tempi liberi doveva lavorare nell'orto e nel panificio. I lavori domestici, anche pesanti, non le facevano paura, ma la sorprendeva il fatto che esse assorbissero quasi tutto il suo tempo e tutte le energie, mentre aveva desiderato il convento per poter dare più tempo a Dio, per potersi immergere di più nel silenzio e nel dialogo con Lui. Quasi dubitò di avere male interpretato la volontà di Dio e stava per manifestare i suoi dubbi alla superiora quando Gesù la prevenne. Entrai nella mia cella, le altre suore erano già coricate, le luci spente. Mi postrai a terra e cominciai a pregare con fervore, chiedendo di conoscere la volontà di Dio. Dopo un istante la cella si illuminò e vidi sulla tenda il volto di Gesù tutto addolorato. Non sapendo che cosa volesse significare tutto ciò, domandai a Gesù: chi è che ti ha provocato un simile dolore? Gesù disse: tu mi procurerai questo dolore se uscirai da questa congregazione religiosa. Qui e non altrove io ti ho chiamata, e qui ho preparato per te molte grazie. Da quell'istante sarà liberata per sempre dalla tentazione, comune a tante persone spirituali, di credere che Dio possa essere amato e contemplato solo quando le condizioni sono favorevoli. Elena impara ad amarlo e vederlo anche quando si arrabatta tra le pentole troppo pesanti e i fornelli che la fanno grondare di sudore, anche quando ha la zappa in mano ed è sporca di terra, anche quando è attorniata da un continuo e logorante via vai di gente indaffarata. All'inizio del noviziato le danno un nome nuovo, si chiamerà Suor Faustina. E qui le si rivela il grande e terribile disegno che Dio ha su di lei. Dovrà annunciare al mondo la misericordia di Dio. Sembra bello a dirsi. Sembra una dolcissima e ardente vocazione, molto femminile, molto spirituale, ma non è quello che Dio ha in mente. In un attimo Faustina intravede le indicibili sofferenze che le sono riservate. Dio non usa gli uomini come contenitori dei suoi messaggi. Se affida a qualcuno il compito di comunicare una sua parola, di farla riecheggiare in forma nuova nella Chiesa e nel mondo, prima gliela fa assaporare interamente, in tutta la sua amarezza e in tutta la sua dolcezza. Dio chiede sempre che la parola si incarni, come ha fatto con suo figlio. Allora, se con la misericordia che Dio risponde alla nostra perdizione, se è col suo amore misericordioso che Egli ci salva dalla dannazione che ci toccherebbe in sorte, allora, per un terribile paradosso, solo chi è stato a un passo dalla dannazione e si è creduto dannato potrebbe parlare davvero consapevolmente di questa misericordia. Ma un dannato non potrebbe mai farlo, perché egli ha per definizione rifiutato la misericordia divina. Allora chi potrà parlare di questa ineffabile misericordia? Lo ha fatto Gesù, facendosi appunto peccato e maledizione per noi, e nella Chiesa continuano a farlo anime innocenti alle quali egli chiede di offrirsi per sperimentare sostitutivamente la dannazione dei loro fratelli. Faustina dovette dunque scendere per prima cosa là dove poteva essere sperimentato tutto il dolore dei dannati e tutto il disprezzo e la derisione del mondo, pur continuando a immaginare e a dire che Dio era soltanto misericordia. Solo questa premessa ci può far capire quello che accadde, che altrimenti ci sembrerebbe una tortura assurda e disumana. Leggiamo questa pagina senza dimenticare che a scrivere in un piccolo quaderno di diario è soltanto un'umile novizia che ha fatto due classi elementari. Alla fine del primo anno di noviziato, nella mia anima si cominciò a fare buio. Non sento nessuna consolazione nella preghiera. La meditazione mi costa grande sforzo. Comincia a prendermi la paura. Penetro dentro di me e non scorgo niente, fuorché una grande miseria. Eppure vedo chiaramente la santità di Dio e non oso nemmeno alzare gli occhi davanti a Lui. Mi prostro nella polvere e mendico misericordia. A un certo momento mi venne con grande insistenza il pensiero di essere rifiutata da Dio, un pensiero spaventoso che mi trafiggeva da parte a parte. In tale sofferenza l'anima mia cominciò ad agonizzare. Volevo morire e non potevo. Questo pensiero spaventoso di essere rifiutato da Dio è una tortura che i dannati soffrono davvero. Io ricorrevo alle piaghe di Gesù, ripetevo parole di fiducia, ma quelle parole diventavano per me un martirio ancora più grande. Allora me ne andavo davanti al Santissimo Sacramento e dicevo a Gesù: Gesù, tu hai detto che è più facile per una madre dimenticare il suo bambino che per te dimenticare la creatura sua. Gesù, ascolta, guarda come soffre l'anima mia. Ma non riusciva a provare sollievo neanche un istante. La disperazione si era impadronita di tutta la mia anima. Stavo sperimentando torture davvero infernali. Riflettiamo ancora una volta su quale sia il significato di queste esperienze così estreme. Noi cristiani parliamo di peccato, di offese di Dio, di un possibile inferno, di una redenzione che è costata il sangue di Cristo e di mille altri doni, ma lo facciamo superficialmente, senza capire né sentire né avere sperimentato il peso delle parole e degli eventi a cui le parole si riferiscono. Di conseguenza anche gli annunci più gioiosi, il perdono, la salvezza, la misericordia, il paradiso, restano sbiaditi. Allora Dio chiede a qualche anima prediletta di sperimentare tutto con ogni serietà, in modo che poi l'annuncio buono risuoni glorioso e travolgente. Così la giovane novizia Faustina Kowalska trascorse il suo anno di noviziato, anche se le superiore e le sue consorelle la attorniavano assicurandola che in lei non c'era niente che dispiacesse a Dio. Il confessore aveva abbastanza esperienza da capire che si trattava di una prova spirituale e le diceva che in quel modo era più vicina a Dio che se fosse stata inondata di gioie interiori, ma ciò non bastava. Anche se la povera ragazza obbediva a tutti, dice, come un cieco che tende le mani. Poi aggiungerà: solo l'obbedienza mi ha salvata. Quando la prova, che durò più di un anno, finisce, ella si sente cambiata in maniera radicale, come se fosse stata generata di nuovo. Mi sembra di essere tornata dall'aldilà. Mi stringo al cuore di Dio come un neonato al petto della madre. Guardo tutto con altri occhi. Sono consapevole di quello che Dio ha operato in me con una sola parola, e di questo io vivo. È rimasta segnata. Anche all'esterno sente pesare su di sé lo sguardo sospettoso di alcune consorelle. Chi meglio la conosce è stupefatto dalla maturità spirituale di quella giovane suora e dalle grazie di cui è evidentemente adornata, ma c'è anche chi la considera un'illusa, una malata di mente. Altri pensano che la ragazza sia caduta in preda al demonio o sia stata travolta dal proprio orgoglio. Intanto la sua vita scorre per 13 anni immersa in umili lavori. Nel convento di Cracovia sarà di volta in volta cuoca, giardiniera, venditrice di pane, portinaia. Le testimoni di quegli anni da un lato la descrivono nella sua estrema ordinaria semplicità, dall'altro intuiscono che è inabitata da un mistero. Era molto diversa da tutti, dicono, e spiegano: qualunque cosa facesse, avevamo l'impressione che lo facesse per qualcuno di unico. Amava il Signore così teneramente come gli sposi o piuttosto i fidanzati si amano in questo mondo. Non so esprimerlo, pensava solo a Lui, e Lui la ricambiava. Ecco un miracolo che suor Faustina stessa racconta nel suo diario e che ha un dolce sapore antico. Una volta, quando la maestra mi destinò a fare l'aiutante nella cucina delle bambine, era la più grande e vi si cucinavano pasti per 200 persone, me ne afflissi assai perché non ero in grado di maneggiare quelle pentole che erano grandissime. La cosa più difficile era per me scolare le patate. Alle volte ne spargevo a terra metà. Quando lo dissi alla madre, mi rispose che col tempo mi sarei abituata e avrei acquistato pratica, ma la difficoltà non scompariva, dato che le mie forze diminuivano ogni giorno e io mi tiravo indietro quando era l'ora di scolare le patate. Le altre suore si accorgevano che evitavo quel lavoro e se ne meravigliavano assai, ma non sapevano che proprio non ero in grado di aiutarlo e benché ci mettessi tutto l'impegno e non mi risparmiassi affatto, a mezzogiorno, durante l'esame di coscienza, mi dolsi col Signore perché non avevo forze. Allora udì nella mia anima queste parole: da oggi in poi la cosa ti riuscirà facile, ti darò forza io. La sera, venuto il momento di scolare le patate, mi affrettai a farlo per prima, fiduciosa nelle parole del Signore. Prendo la pentola con disinvoltura, scolo le patate veramente bene, ma quando alzai il coperchio per lasciarne uscire il sapore, il vapore, vidi che nella pentola, al posto delle patate, c'erano mazzi interi di rose, così belli che non saprei descriverli. Rimasi meravigliata da quel fatto che non capivo, ma nello stesso tempo udì una voce che diceva: ecco, così trasformo il tuo duro lavoro nei fiori più belli, e il profumo sale davanti a me. Da allora, in ogni lavoro faticoso, cerco di essere la prima ad aiutare. Quel miracolo non annunciava che da allora in poi ogni volta le patate avrebbero pesato quanto le rose, ma annunciava che ogni volta una energia in più sarebbe scaturita per Faustina dalla certezza che quella fatica era bellezza e profumo agli occhi di Dio. Fu nella Quaresima del 1931, l'anno in cui lavorava nel panificio delle suore, che la voce di Dio la raggiunse. Di sera, mentre stavo nella mia cella, vidi Gesù con una veste bianca. Tenevo una mano alzata per benedire e l'altra toccava sul petto la sua veste. E dalla veste socchiusa sul petto uscivano due grandi raggi, uno rosso e l'altro bianco. In silenzio tenevo gli occhi fissi sul Signore e l'anima mia era penetrata da timore, ma anche da tanta gioia. E dopo un istante Gesù mi disse: dipingi un quadro secondo l'immagine che vedi, con sotto la scritta: Gesù, confido in te. Desidero che questo quadro venga venerato prima nella vostra cappella, poi nel mondo intero. Ora che quell'immagine si è davvero diffusa in tutto il mondo, forse non percepiamo più come dovesse apparire strana e impossibile una tale richiesta rivolta a una suora inserviente. Ma lei intuì subito le lunghe prove pesanti e crudeli che l'attendevano se avesse deciso di obbedire a quel comando. Cominciò a riferire quella visione al confessore e la risposta che ne ebbe fu anche troppo delicata. La cosa riguarda la tua anima, è nell'anima tua che devi dipingere l'immagine di Dio. Solo che Gesù dal di dentro del suo cuore ribatté subito: la mia immagine nell'anima tua c'è già. Io invece desidero che ci sia una festa della mia misericordia. Voglio che questo quadro da te dipinto con un pennello venga solennemente benedetto la prima domenica dopo Pasqua e che questa domenica diventi la festa della misericordia. E questo è il motivo per cui verrà canonizzato la prima domenica dopo Pasqua. Chi conosce gli usi della Chiesa e le sue leggi severe in fatto di liturgia e di culto pubblico può lontanamente immaginare come quel comando si rivelasse impraticabile. La superiora generale lo ammise subito. Avevo timore all'idea che si introducesse nella Chiesa la minima innovazione. Per di più Gesù cominciava a legare il suo desiderio a delle rivelazioni dottrinali ardite per quei tempi. Diceva: desidero che i sacerdoti annuncino questa mia grande misericordia, anche se l'anima fosse come un cadavere in putrefazione, anche se umanamente non ci fosse rimedio. Non è così davanti a Dio. Nessun peccatore, fosse pure un abisso di abiezione, esaurirà mai la mia misericordia. Più vi si attinge, più aumenta. Io sono più generoso con i peccatori che con i giusti, perché è per loro che sono sceso sulla terra. È per loro che ho versato il mio sangue. La festa della misericordia è nata dal mio cuore per la consolazione del mondo intero. Tutto ciò che esiste è racchiuso nelle viscere della mia misericordia più profondamente di quanto non lo sia un bambino nel ventre della madre sua. Parla al mondo intero della mia misericordia. Se Dio si fosse rivolto a un pontefice o almeno a un vescovo, 50 anni dopo, ricordando questo, il Papa avrebbe scritto la Dives in Misericordia, la sua enciclica. Se allora fosse stato almeno un vescovo, si sarebbe potuto annunciare al mondo quella dottrina. Ma egli aveva deciso di rivolgersi a una suorina, che sarebbe stata derisa già nel suo stesso convento. E in più le diceva: figlia mia, se tu trascuri di dipingere questa icona e di proclamare la mia misericordia al mondo, nel giorno del giudizio dovrai rispondere di molta gente. Intanto però confessori e superiori le avvertivano dal rischio di cedere a strane suggestioni e parlavano di illusioni. Lei pregava angosciata: Gesù, sei tu il mio Dio o sei un fantasma? I superiori mi dicono che ci sono tanti tipi di fantasmi e di illusioni. E Gesù sorrideva e la benediceva. Le consorelle erano più spicce. C'era chi la chiamava stravagante, isterica e visionaria e chi la riempiva di prudenti consigli. Qualcuno la spiava per sorprendere qualche strano comportamento e qualcun'altra provava piacere a tormentarla. Ci fu anche l'immancabile suora anziana che la chiamò per dirle: sorella, si levi dalla testa che Gesù abbia a comunicare così intimamente con lei, con una creatura così misera e così imperfetta come lei. Gesù comunica soltanto con le anime grandi e sante, lo tenga bene in mente. Alcuni decenni dopo, a Bernadette Soubirous avevano fatto la stessa obiezione. Faustina dava pienamente ragione alle sorelle che la criticavano. Sono miserabile, diceva, ma confido nella misericordia del Signore. Come annunciare quella calda e misericordiosa dottrina che il cielo le rivelava senza applicarla subito a se stessa? Non senza un po' di umorismo, la prima volta che rivide il Signore gli riferì le critiche: Gesù, dicono che tu non tratti con dei miserabili come me. Sta tranquilla, le rispose lui. È proprio per mezzo di una simile miseria che voglio manifestare la potenza della mia misericordia. Faustina aveva visioni che la spaventavano, non perché fossero terribili, ma perché le veniva rivelato un futuro di cui si sentiva troppo indegna. Una volta vide la cappella del suo istituto piena di gente e fuori c'era ancora una folla innumerevole e tutti attendevano qualcuno che doveva venire e prendere posto sull'altare. All'improvviso una voce dice che è lei che deve occupare quel posto. Cerca di attraversare la folla e tutti le si scagliano addosso e le gettano addosso fango, pietre e sporcizia. Riesce ad arrivare sull'altare con immensa pena e di colpo tutti si mettono di umiliarla e cominciano a chiederle grazie. E lei nel cuore non prova rancore o vendetta, ma un indicibile amore, mentre una voce le dice: ora fa quello che vuoi, distribuisci grazie a chi vuoi, quando vuoi e come vuoi. Possiamo cercare di scrutare l'inconscio della suora umiliata, che sublima le sue pene in sogni di gloria. Il fatto è però che la visione descrive esattamente quello che si sta verificando. Un giorno Faustina si lamenta con Gesù e le dice: sempre, fin dai primi anni di convento, chi voleva prendermi in giro mi chiamava la santa. Gesù sa anche troppo bene quanto sappiano essere feroci a volte le anime pie con i loro sarcasmi, ma commenta sorridendo: ebbene, dopo tutto lo sei. Nel 1933, quando si celebra l'anno santo della Redenzione, Faustina viene inviata nel convento di Vilno, capitale della Lituania, e qui riceve finalmente il dono di un vero direttore spirituale. Gesù vuole che la scriva. Devi scrivere il tuo diario. Tu non vivi per te, vivi per le anime. Scrivi. Scrivi perché imparino ad amarmi. Scrivi sulla mia misericordia. E se io scrivessi sulla tua misericordia cose esagerate, dice l'umile suora, anche se tu parlassi contemporaneamente tutte le lingue degli uomini e degli angeli, non diresti mai troppo della mia misericordia, ribatte il divino interlocutore. Ogni tanto Gesù la stuzzica: credi di aver scritto abbastanza della mia misericordia? Ma sono io la misericordia. Le tue parole non sono che gocce in un oceano. Restava il problema dell'immagine da dipingere. Finalmente il confessore decise di mandare Faustina da un pittore per far dipingere l'icona su indicazione di lei. Man mano che il lavoro procedeva, ella restava sempre più delusa, ma capiva che il pittore non poteva fare di più. Chi ti potrà dipingere bello come sei? Diceva al suo Gesù, ed egli le rispondeva: il valore del quadro non consisterà nella bellezza e del colore, ma nella grazia. Il confessore chiedeva intanto il significato di quei due raggi di luce, uno bianco e uno rosso, ma Faustina confessava candidamente di non saperlo. solo dopo alcuni giorni portò la notizia di Gesù, che gli spiegava che i due raggi significavano l'acqua e il sangue che erano usciti dal suo costato ferito. Quando la nuova icona fu pronta, venne l'incredibile richiesta. Gesù esigeva che il nuovo quadro venisse esposto nel santuario di Ostra Brama durante il triduo che doveva chiudere il Giubileo della Redenzione la domenica prima dopo Pasqua. A Vilno, quel santuario dove domina l'icona della Madonna di Ostra Brama, è il centro della devozione popolare, del cuore della Lituania. Ebbene, riuscire a collocare proprio in quel tempio segnato dalla tradizione un'icona moderna e piuttosto originale era un'impresa impossibile, ma contro ogni speranza ci riuscirono, anche se ci vollero sforzi sovrumani per convincere l'arcivescovo. Il quadro sarebbe poi andato perduto durante la guerra, ma altri ne sarebbero stati dipinti da altri pittori affascinati dal racconto della visione, e nel mondo si sarebbe diffusa l'immagine conosciuta come Gesù confido in te, che avrebbe confortato migliaia di soldati nelle trincee, prigionieri nei lager, profughi senza casa e tanta povera gente martirizzata dalla guerra. Intanto nel suo convento Faustina, che nelle visioni prevede gli orrori che stanno per accadere, svolge il gravoso ufficio di ortolana, lavora dalla mattina alla sera a stendere concime e a zappare come qualunque operaia, e se qualche personalità viene a chiedere di lei perché le sue visioni cominciano a far discutere, la trovano sporca come una sguattera, ma con l'anima così pura che traspare dagli occhi. Da qualche tempo ella ammala i polmoni, spesso ha la febbre, si sente sfinita. Ma le superiore, di solito piene di carità con le malate, sembrano stranamente accecate quando si tratta di lei. Le danno consigli spirituali per esortarla a prendere familiarità con la sofferenza. L'infermiera poi ha deciso che quella giovane suora si vezzeggia troppo. Suor Faustina vuole essere santa, dice, ma non lo diventerà mai, perché si crogiola come una principessa. L'idea che ella sia una privilegiata alla quale è concesso un particolare immeritato riposo acceca molte consorelle. Il fatto di vederla sempre dolce e sorridente le conferma nel sospetto. In realtà la poverina è allo stremo, ma non si accorgono nemmeno che non riesce più a mangiare perché la tubercolosi ha cominciato ad attaccarle gli intestini. Nel dicembre 1936 è allo stremo. Ma non si accorgono nemmeno che non riesce più a mangiare perché la tubercolosi ha cominciato ad attaccarle gli intestini.

per plasmare io stesso il tuo cuore. Tuttavia sono contento quando mi parli delle tue paure. Io ti capisco, perché sono Dio, ma sono anche uomo. La rimandano in convento dopo alcuni mesi, dichiarandola guarita, il che vuol dire, pensano tutte, che finalmente può ricominciare a lavorare. Alle volte non ce la fa più e chiede di poter riposare. Non è raro che si senta dire: ma che fatiche ha sostenuto, sorella, che debba ancora andare a coricarsi. Poi deve subire le rimostranze dell'infermiera, che la considera capricciosa, e via di seguito. All'inizio del 1938, l'ultimo della sua vita, non riuscì nemmeno ad andare alla messa di Capodanno. Una festa simile, lei non va nemmeno alla messa, fece l'infermiera con disprezzo, e la lasciò 2 giorni senza cure. Da allora prendeva ogni occasione per farle predicozzi sulla virtù e sul dovere di non lasciarsi vincere dalla malattia, tanto che Faustina giunse a dire con triste umorismo: da noi viene considerata malata grave soltanto una che è già in agonia. Non mancò neppure la superiora, che venne a dirle infastidita: sorella, è ora di finirla con questa malattia, così non può durare, facendole capire che una suora che si rispetti ha il dovere di guarire o di morire. E Faustina annota: quando Dio non manda né la morte né la salute, e ciò si protrae per anni, comincia una catena di silenziose torture che solo Lui conosce. Siamo in un'epoca in cui la santità delle suore è giudicata in base alla loro indiscussa dedizione alle opere e a un esasperato attivismo, ma anche questi episodi, che potrebbero scandalizzare, fanno parte della missione di Faustina. Una grande misericordia è necessaria non soltanto per perdonare la malvagità dei cattivi, ma anche per sciogliere e lenire le durezze dei buoni. Faustina annota tutto ciò che le capita nel suo piccolo diario, perché così le è stato comandato da Gesù, a consolazione di altre anime che saranno esposte come te a queste sofferenze. Scrivo queste cose, dice, abbreviando molto, perché non vorrei parlarne, ma lo faccio perché in futuro non si agisca così con le malate. Questo non piace al Signore. Nei malati dobbiamo vedere Gesù crocifisso, non una parassita o un peso per la congregazione. Un'anima che soffre, con sottomissione alla volontà di Dio, attira maggiori benedizioni sul convento che non tutte le suore che lavorano. Ma ella sa che tutte le sue sofferenze e umiliazioni in realtà non sono decise dalla meschinità delle creature, ma dal progetto di Dio, che vuole fare sperimentare da ogni lato la sua misericordia, la grandezza della sua misericordia. Con la grazia di Dio ho ricevuto nel cuore la disposizione di non essere mai così felice come quando soffro per quel Gesù che amo con ogni palpito del mio cuore. Offre tutto per la salvezza dei peccatori. I peccatori, dice, mi hanno tolto tutto, ma è bene che sia così, io ho regalato loro tutto. L'espressione ha una sua generosa grandezza, ma non dobbiamo dimenticare che il peccato di cui parla è anche quel meschino, logorante giudizio che l'attornia, e sono quegli ingiusti maltrattamenti che ogni giorno la colpiscono ammantandosi di virtù. Più si avvicina al termine della vita, più vuole diventare tutta misericordia. Gesù prega: trasformami in te, perché io sia un riflesso tuo vivente. Aiutami, fa che i miei occhi siano misericordiosi, fa che il mio udito sia misericordioso, fa che la mia lingua sia misericordiosa, fa che le mie mani siano misericordiose, fa che i miei piedi siano misericordiosi, fa che il mio cuore sia misericordioso. Sono tempi torbidi. La portineria del convento dove sta Suor Faustina diventa un luogo pericoloso. Ci sono rivoluzionari e ci sono cortei di disoccupati che a volte tentano di forzare le porte. Un giorno che 5 brutti ceffi si presentano in parlatorio e vogliono entrare a tutti i costi, Gesù dice a Faustina: apri la porta del convento, e parla loro con dolcezza, con la stessa dolcezza con la quale parleresti con me. Allo stesso modo tratta i mendicanti, come li tratterebbe Gesù, anche se deve limitarsi nel dare, perché ha ordini severi, e gli antichi miracoli narrati dalla leggenda aurea riaccadono. È venuto alla porta del convento, racconta, un giovane povero, smorto in faccia,
con un vestito molto

Molto stracciato, scalzo, a capo scoperto, tutto intirizzito dal freddo. Ha chiesto di poter mangiare qualcosa di caldo, ma recatemi in cucina non ho trovato niente da dare. Dopo un istante di ricerca si trovò un po' di minestra, la riscaldai e sminuzzatovi un po' di pane la portai al povero che la mangiò. Nel momento in cui mi restituì la ciotola mi fece conoscere che era il Signore del cielo e della terra, ma appena lo ebbi riconosciuto scomparvi ai miei occhi. E rientrata in casa, mentre stavo riflettendo sull'accaduto, udii queste parole: figlia mia, mi erano giunte alle orecchie le benedizioni dei poveri che si allontanavano dalla porta del convento. Mi piaceva tanto questa tua misericordia nei limiti dell'obbedienza e perciò sono sceso per gustare il frutto della tua misericordia. Morì il 5 ottobre 1938 a 33 anni di età, l'età del suo sposo Gesù. Aveva lasciato scritto: vorrei gridare al mondo intero, amate Dio perché è buono e la sua misericordia è grande.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 524343 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Grande è questa potenza della memoria, troppo grande, Dio mio, un santuario vasto, infinito, che giunse mai al suo fondo, e tuttavia è una facoltà del mio spirito, connessa alla mia natura. In realtà io non riesco a comprendere tutto ciò che sono, dunque lo spirito sarebbe troppo angusto per comprendere se stesso. E dove sarebbe quanto di se stesso non comprende? Fuori di se stesso anziché in se stesso? No. Come mai allora non lo comprende? Ciò mi riempie di gran meraviglia. Lo sbigottimento mi afferra. Eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'oceano, le orbite degli astri, mentre trascurano se stessi. Non li meraviglia che io parlassi di tutte queste cose senza vederle con gli occhi. Eppure non avrei potuto parlare senza vedere i monti e le onde, i fiumi e gli astri che vidi e l'oceano di cui sentii parlare dentro di me, nella memoria tanto estesi come se li vedessi fuori di me. Eppure non li inghiottii vedendoli quando li vidi con gli occhi. Né sono in me queste cose reali, ma le loro immagini. E so da quale senso del corpo ognuna fu impressa in me. Ma non è questo l'unico contenuto dell'immensa capacità della mia memoria. Vi si trovano anche tutte le nozioni apprese dall'insegnamento delle discipline liberali, che non ho ancora dimenticato. Esse stanno relegate, per così dire, in un luogo più interno, che non è un luogo, come non sono le loro immagini, ma le nozioni stesse che porto. Cos'è la letteratura? E la dialettica? E quanti sono i tipi di problemi esistenti? Tutte le mie conoscenze in materia stanno nella mia memoria, non quali immagini l'ha trattenute mentre ho lasciato fuori l'oggetto, non come un suono echeggiato e trascorso, come una voce che imprime nell'orecchio un'orma che la fa ricordare quasi ancora echeggiasse mentre ormai si tace, o come un odore che nel passare e disperdersi al vento colpisce l'olfatto e trasmette così alla memoria una rappresentazione di sé che la reminiscenza rievoca, o come un cibo che certo nel ventre non si assapora più, eppure quasi lo si assapora nella memoria, o un oggetto che percepiamo col tatto corporeo e che la nostra memoria immagina anche quando è separato da noi. In tutti questi casi non si introducono nella memoria le cose, ma soltanto le loro immagini sono colte con una rapidità portentosa, riposte in una sorta di portentose cellette ed estratte in modo portentoso dal ricordo. Quando però mi si dice: tre tipi di problemi vi sono, dell'esistenza, dell'essenza e della qualità di una cosa, io afferro sì l'immagine dei suoni che queste parole compongono. So che passarono per l'aria risuonando e ora non esistono più, ma le cose in sé, che quei suoni indicano, non le toccai con nessuno dei sensi corporei, né le vidi fuori dallo spirito. Nella memoria riposi non già le loro immagini, bensì le cose stesse. Ma da dove entrarono in me? Lo dicano esse, se possono. Io, per quanto passi in rassegna tutte le porte della mia carne, non ne trovo una per cui siano entrate. Gli occhi dichiarano: se hanno colore, le abbiamo trasmesse noi. Le orecchie dichiarano: se produssero suono, furono segnalate da noi. Le nari dichiarano: se avevano odore, sono passate da noi. Dichiara anche il senso del gusto: se non c'è sapore, non chiedere nulla a me. Il tatto dichiara: se non c'è corpo, non ho palpato, e se non ho palpato, non ho segnalato. Da dove dunque e per dove entrarono queste cose nella mia memoria? Non lo so. Le appresi non già affidandomi ad un'intelligenza altrui, ma nella mia riconoscendole e apprezzandone la verità, per poi affidarle ad essa come ad un deposito da cui estrarle a mio piacere. Dunque là erano anche prima che le apprendessi, ma non erano nella memoria. Dove dunque? O perché al sentirne parlare le riconobbi e dissi: è così, è vero? Erano forse già nella memoria, però tanto remote e relegate, per così dire, in cavità più segrete,
di modo che forse non avrei potuto pensarle senza l'insegnamento di qualcuno che le estraesse. Da ciò risulta che l'apprendimento delle nozioni di cui non otteniamo le immagini attraverso i sensi, ma che senza immagini vediamo direttamente dentro di noi quali sono, altro non è se non una sorta di raccolta da parte del pensiero di elementi sparsi, contenuti disordinatamente dalla memoria, e di lavorio da parte della riflessione affinché nella stessa memoria, ove prima si nascondevano qua e là negletti, si tengano, diciamo così, a portata di mano per presentarsi d'ora in avanti facilmente alla considerazione familiare dello spirito. Quante nozioni di questo genere contiene la mia memoria? Nozioni ormai ritrovate e, secondo l'espressione usata sopra, quasi a portata di mano. In tal caso si dice che le abbiamo imparate e le conosciamo. Se però tralascio di evocarle anche per brevi intervalli di tempo, esse vengono sommerse di nuovo e dileguano, si direbbe, in più remoti recessi, tanto che poi il pensiero le deve estrarre da capo, quasi nuove, e appunto di là, perché non hanno altra sede, e di nuovo raccoglierle per poterle sapere, come adunandole dopo una sorta di dispersione. Da questa operazione deriva il verbo cogitare, essendo cogo per cogito, ciò che ago è per agito, facio per factito. Se non che lo spirito si appropriò di questo verbo, in modo che ormai si dice propriamente cogitare l'azione di raccogliere, ossia di cogere, nell'animo e non altrove. La memoria contiene anche i rapporti e le innumerevoli leggi dell'aritmetica e della geometria, senza che nessun senso corporeo ve ne abbia impressa alcuna, poiché non sono dotate di colore, né di voce, né di odore, né si gustano o si palpano. Udii i suoni delle parole che le designano quando se ne discute, ma altro sono le parole, altro le cose. Le prime suonano diversamente in greco e in latino, le seconde non appartengono né al greco né al latino, né ad altra lingua. Vidi le linee sottilissime tracciate dagli artigiani, simili a fili di ragnatela, ma altro sono le linee geometriche, altro le loro rappresentazioni riferitemi dall'occhio della carne. Ognuno le conosce riconoscendole dentro di sé, senza pensare ad un corpo qualsiasi. Percepii anche con tutti i sensi del corpo i numeri che calcoliamo, ma quelli usati per calcolare sono tutt'altra cosa. Non sono nemmeno le immagini dei primi, e proprio per questo essi sono veramente. Rida delle mie parole chi non li vede, e io mi dorrò che rida di me.

presento i fioretti di San Francesco d'Assisi. Sono antichi racconti edificanti. I 39 fioretti sono stati adattati alla lingua italiana moderna, rispettando la lingua originale.

come Santo Francesco, miracolosamente guarì il lebbroso dell'anima e del corpo. E quello che l'anima gli disse andando in cielo.

il vero discepolo di Cristo, Messer Santo Francesco, vivendo in questa miserabile vita, con ogni sua forza si ingegnava di seguire Cristo, perfetto maestro. Perciò succedeva spesse volte, per azione divina, che la persona sanata da Santo Francesco nel corpo veniva sanata da Dio nell'anima. E ciò avveniva nella medesima ora, come nei Vangeli si legge di Cristo. Santo Francesco non solamente serviva volentieri i lebbrosi, ma aveva anche ordinato ai frati del suo ordine che, andando o stando per il mondo, servissero i lebbrosi per amore di Cristo, il quale per noi vuole essere reputato lebbroso. Avvenne una volta, in un luogo presso quello dove dimorava allora Santo Francesco, che i frati servivano in un ospedale dei malati di lebbra. Nell'ospedale vi era un lebbroso così impaziente, così insopportabile e protervo da sembrare come invasato dal demonio. Il malato, infatti, oltraggiava con parole e picchiava sconciamente chiunque lo serviva. E quello che è peggio, vituperosamente bestemmiava Cristo benedetto e la sua Santissima Madre Vergine Maria, e in alcun modo si trovava chi lo potesse o volesse servire. I frati si studiavano di sopportare pazientemente le ingiurie e le villanie dell'inferno. Per accrescere il merito della pazienza, tuttavia, non potendo sostenere in coscienza le ingiurie e le villanie fatte a Cristo e alla sua madre, decisero di abbandonare il detto lebbroso, ma non vollero farlo fin tanto non fosse stato loro ordinato da Santo Francesco, il quale dimorava allora in un luogo lì vicino. I frati riferiscono a Santo Francesco il caso del lebbroso, e Santo Francesco se ne viene a questo lebbroso perverso e, giungendo a lui, così lo saluta dicendo: Dio ti dia pace, fratello mio carissimo. Risponde lebbroso: che pace posso io avere da Dio, il quale mi ha tolto la pace, ogni bene, e mi ha fatto tutto piagato e puzzolente? E Santo Francesco disse: figliuolo, abbi pazienza. Le infermità del corpo ci sono date da Dio in questo mondo per la salute dell'anima. Perciò esse sono di grande merito quando sono portate pazientemente. Risponde l'infermo: e come posso io portare pazientemente la pena continua che mi affligge il giorno e la notte? E non solamente io sono afflitto dalla mia infermità, ma peggio mi fanno i frati che tu mi hai dato perché mi servissero. Essi infatti non mi servono come dovrebbero. Allora Santo Francesco, conoscendo per rivelazione che questo lebbroso era posseduto da uno spirito maligno, andò e si pose in orazione e pregò devotamente Dio per lui. E fatta l'orazione ritorna a lui e dice così: figliuolo, ti voglio servire io, dal momento che tu non ti accontenti degli altri. Dice l'infermo: questo mi piace, ma cosa mi potrai tu fare più degli altri? Risponde Santo Francesco: ciò che tu vorrai, io lo farò. Dice il lebbroso: io voglio che tu mi lavi tutto quanto, poiché io puzzo così forte che io stesso non mi posso sopportare. Allora Santo Francesco fece subito scaldare dell'acqua con molte erbe odorifiche
Poi spoglia il malato e comincia a lavarlo con le proprie mani, mentre un altro frate versava l'acqua e per divino miracolo, dove Santo Francesco toccava con la sua santa mano, si partiva la lebbra e rimaneva la carne perfettamente sanata. E come incominciò la carne a sanarsi, così cominciò a sanarsi l'anima. Il lebbroso, vedendosi guarire, cominciò ad avere grande compunzione e pentimento dei suoi peccati. Cominciò a piangere amarissimamente, mentre il corpo dunque si mondava di fuori dalla lebbra, per il lavacro dell'acqua l'anima si mondava dentro dal peccato per la contrizione e le lacrime. Ed essendo compiutamente sanato, quanto al corpo e quanto all'anima, umilmente ammise le proprie colpe e diceva piangendo: guai a me, perché sono degno dell'inferno per le villanie e le ingiurie che ho fatto e detto ai frati e per l'impazienza e le bestemmie che io ho avuto contro Dio. Onde per 15 giorni perseverò in amaro pianto dei suoi peccati e nel chiedere misericordia a Dio, confessandosi al prete interamente. E Santo Francesco, vedendo così espresso miracolo che Dio aveva operato per le sue mani, ringraziò Dio e si partì da lì, andando in posti assai lontani. Voleva infatti per umiltà sfuggire ogni gloria e in tutte le sue azioni cercava solo l'onore e la gloria di Dio e non la propria. Poi, come a Dio piacque, il detto lebbroso, sanato nel corpo e nell'anima, dopo 15 giorni della sua penitenza si ammalò di un'altra malattia e, confortato dai sacramenti ecclesiastici, morì santamente. E la sua anima, andando in paradiso, apparve in aria a Santo Francesco, che stava in una selva in orazione, e gli disse: mi riconosci tu? Disse Santo Francesco: chi sei tu? Io sono il lebbroso che Cristo benedetto sanò per i tuoi meriti, e oggi me ne vado alla vita eterna. Perciò rendo grazie a Dio e a te. Benedetta sia la tua anima, e benedetto sia il tuo corpo, e benedette siano le tue sante parole e operazioni. Per te molte anime si salveranno nel mondo, e sappi che non passa giorno nel mondo nel quale i santi angeli e gli altri santi non ringrazino Dio per i santi frutti che tu e l'ordine tuo fate in diverse parti del mondo. Perciò confortati e ringrazia Dio e sta con la sua benedizione. E dette queste parole se ne andò al cielo, e Santo Francesco rimase molto consolato. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco.

ancora un fioretto. Come Santo Francesco convertì a Bologna due studenti e si fecero frati, e poi liberò uno di loro da una grande tentazione.

Giungendo una volta Santo Francesco alla città di Bologna, tutto il popolo della città correva per vederlo, e vi era così grande calca che la gente a malapena poteva giungere alla piazza. Ed essendo tutta la piazza piena di uomini e di donne e di studenti, Santo Francesco si leva su in mezzo a loro e comincia a predicare quello che lo Spirito gli suggeriva. E predicava così meravigliosamente che pareva che piuttosto predicasse un angelo che un uomo. E parevano le sue parole celestiali, o saette acute che trapassavano il cuore di coloro che lo udivano. E in quella predica di Bologna una grande moltitudine di uomini e di donne si convertirono a penitenza. Due nobili studenti della Marca di Ancona, uno di nome Pellegrino e l'altro Rinieri, per la detta predica, toccati nel cuore dalla divina ispirazione, venne a Santo Francesco dicendo di voler abbandonare il mondo per diventare suo frate. Allora Santo Francesco, conoscendo per rivelazione che costoro erano mandati da Dio e che nell'ordine dovevano tenere santa vita, e considerando il loro grande fervore, li ricevette allegramente dicendo a loro: tu Pellegrino tieni nell'ordine la via dell'umiltà, e tu frate Rinieri servi i frati. E così fu. Infatti frate Pellegrino mai volle andare come chierico, ma sempre come laico, benché fosse un grande letterato e un grande giurista, e per la sua umiltà pervenne in grande perfezione di virtù, tanto che frate Bernardo, primogenito di Santo Francesco, disse di lui che egli era uno dei più perfetti frati di questo mondo. E finalmente il detto frate Pellegrino, pieno di virtù, passò da questa vita alla vita beata, con molti miracoli prima e dopo la morte. E detto frate Rinieri, divotamente e fedelmente serviva i frati, vivendo in grande santità e umiltà, e diventò confidente di Santo Francesco, e molti segreti gli rivelava Santo Francesco, essendo fatto ministro della Marca di Ancona. Resse la provincia religiosa per molto tempo in grandissima pace e discrezione. Dopo qualche tempo Dio gli permise una grandissima tentazione nell'anima sua. Tribolato e angosciato, egli fortemente si affliggeva con digiuni, con discipline e con lacrime e orazioni il giorno e la notte, ma non poteva scacciare quella tentazione. Spesse volte era in grande disperazione, al punto che si reputava abbandonato da Dio. Stando in questa disperazione, per ultimo rimedio decise di andare da Santo Francesco, pensando così: se Santo Francesco mi mostrerà buono viso e mi mostrerà familiarità, così come è solito fare, io credo che Dio avrà ancora pietà di me. Ma se questo non avverrà, sarà segno che io sarò abbandonato da Dio. Si muove dunque costui e va da Santo Francesco, il quale in quel tempo era nel palazzo del vescovo di Assisi, gravemente infermo. E Dio gli rivelò la tentazione e la disperazione del detto frate Rinieri e il proposito del suo venire. E subito Santo Francesco chiama frate Leone e frate Masseo e dice loro: andate presto incontro al mio figlio carissimo frate Rinieri, e abbracciatelo da parte mia, e salutatelo, e ditegli che fra tutti i frati che sono nel mondo io amo lui singolarmente. Vanno costoro e trovano per la via frate Rinieri e lo abbracciano, dicendogli ciò che Santo Francesco aveva loro imposto.
onde tanta consolazione e dolcezza fu nell'anima di frati Rinieri che quasi uscì di sé e, ringraziando Dio con tutto il cuore, andò e giunse al luogo dove Santo Francesco giaceva infermo. E benché Santo Francesco fosse gravemente infermo, non di meno, sentendo venire frate Rinieri, si levò e gli si fece incontro e lo abbracciò dolcissimamente e così gli disse: figliuolo mio carissimo frate Rinieri, tra tutti i frati che sono nel mondo io amo te singolarmente. E detto questo gli fece il segno della Santissima Croce sulla fronte, e sulla fronte poi lo baciò e gli disse: figliuolo carissimo, questa tentazione Dio l'ha permessa per tuo grande guadagno di merito, ma se tu non vuoi più questo guadagno puoi farne a meno. E meravigliosa cosa, appena Santo Francesco ebbe dette queste parole, subitamente si partì da frati Rinieri. Ogni tentazione, come se mai in vita sua l'avesse sentita, e rimase tutto consolato. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

di un'estasi che venne a frate Bernardo, onde egli stette dalla mattina a nona come rapito.

quanta grazia di Dio faceva spesse volte ai poveri seguaci del Vangelo che abbandonavano il mondo per amore di Cristo. Si dimostrò in frate Bernardo da Quinta Valle. Egli, dopo che ebbe preso l'abito di Santo Francesco, era rapito spessissime volte in Dio e nella contemplazione delle cose celesti. Tra le altre avvenne che una volta, essendo egli in chiesa ad udire la messa e stando con tutta la mente sospeso in Dio, diventò così assorto e rapito in contemplazione che al momento dell'elevazione del corpo di Cristo non si avvide di niente. Né si inginocchiò, né si tirò il cappuccio in testa, come facevano gli altri che vi erano, ma senza battere gli occhi, così fisso guardando, stette dalla mattina fino a nona, insensibile. E dopo nona, tornando in se stesso, andava per il luogo gridando con voce di stupore: «O frati, o frati, non vi è uomo in questa contrada né così grande né così nobile, il quale, se gli fosse promesso il palazzo bellissimo pieno d'oro, non si adatterebbe a portare un sacco pieno di letame per guadagnare quel tesoro tanto nobile. A questo tesoro celestiale, promesso agli amatori di Dio, fu sempre frate Bernardo elevato con la mente. Per 15 anni continui sempre andò con la mente e con la faccia levata in cielo, e durante tutto quel tempo mai si tolse la fame dalla mensa, benché mangiasse un poco di ciò che gli era posto innanzi. Diceva infatti che non fa perfetta astinenza l'uomo che nulla gusta, ma l'uomo che sa temperarsi nelle cose che sono buone alla bocca. E arrivò a tanta chiarezza e luce di intelligenza che anche i grandi chierici ricorrevano a lui per soluzioni di fortissime questioni e di oscuri passi della scrittura. Ed egli risolveva ogni difficoltà. Infatti la sua mente era del tutto distaccata e astratta dalle cose terrene. Egli, come la rondine, volava molto in alto, in contemplazione. Qualche volta per 20 giorni, qualche volta per 30, stava solo sulle cime dei monti altissimi, contemplando le cose celestiali. Perciò diceva di lui frate Egidio: «Non è dato agli altri uomini questo dono che è dato a frate Bernardo da Quinta Valle, cioè che volando si nutra come la rondine. Per questa grazia eccellente che frate Bernardo aveva da Dio, Santo Francesco volentieri e spesse volte parlava con lui di giorno e di notte, tanto che qualche volta furono trovati insieme, rapiti in Dio tutta la notte, nella selva, dove si erano raccolti entrambi a parlare con Dio». A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

hai ascoltato alcuni fioretti di San Francesco d'Assisi che ti hanno fatto rivivere il clima spirituale delle origini francescane, clima impregnato di candore, stupore e semplicità.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris che ci offre alcune meditazioni per consacrati dal tema Vita Fraterna.
1: Siamo al capitolo di questo documento, La Vita Fraterna in Comunità. Siamo nel capitolo intitolato Comunicare per crescere insieme. Quindi vogliamo un attimino fermarci a meditare sulla qualità della comunicazione che c'è all'interno delle nostre comunità e quindi all'interno della vostra comunità, alla luce di quello che ci viene detto in questo documento che vi ho detto, probabilmente è uno dei più bei documenti sulla vita religiosa di questi ultimi decenni. Noi sappiamo come la comunicazione sta assumendo un'importanza sempre più grande a livello culturale, a livello sociale. Possiamo dire che oggi l'uomo ha una possibilità di comunicazione straordinaria. Perché? Perché i viaggi sono molto più facili, gli strumenti tecnologici aiutano moltissimo, internet, Skype, eccetera, continua a imperversare poi la comunicazione attraverso i giornali, attraverso la TV, quindi la comunicazione è un aspetto che diventa sempre più importante, a volte addirittura troppo invadente. Però dobbiamo riconoscere in questa possibilità di una maggior comunicazione un dono. Non è negativo questo fenomeno, Non è negativo il fatto che le comunicazioni siano molto più facilitate e che anche all'interno della vita consacrata, della vita religiosa, si sente la necessità, soprattutto da parte delle giovani generazioni, si sente la necessità di una comunicazione sempre più vera, profonda, sincera, proprio perché proveniamo da un mondo che vive moltissimo l'importanza della comunicazione. Quindi i giovani, quando entrano oggi in una comunità religiosa, si attendono un ambiente nel quale sia facilitata la comunicazione, il dialogo, l'incontro. Questo non è sempre stato così, perché fino a un determinato periodo che possiamo porre con il Concilio Vaticano II, chi entrava in una comunità alla fin fine faceva ed era chiamato a fare il suo cammino personale di perfezione, di purificazione, al massimo dando il buon esempio ai confratelli e alle consorelle, ma non è che si fosse poi preoccupati di vivere delle relazioni umane profonde tra i componenti della comunità. C'erano ovviamente le comunicazioni, però non veniva avvertito come un'istanza, una necessità fondamentale. Più che altro si era interessati a fare individualmente un cammino di perfezione evangelica. Partiamo da una premessa. Per fare una comunità occorre conoscersi, altrimenti la comunità non si fa. Noi possiamo essere in una stazione, in un aeroporto con migliaia di persone attorno a noi, ma non è che quella è una comunità. Perché? Per il semplice fatto che non ci si conosce. Questo mi sembra chiaro, no? Lampante. Quindi entriamo anzitutto in questa premessa fondamentale, che per diventare fratelli, sorelle, il primo passo fondamentale è quello di conoscersi sempre di più. La domanda è: qual è lo strumento privilegiato per imparare a conoscersi? In questi ultimi anni abbiamo visto come gli strumenti sono diventati molteplici, sono cresciuti questi strumenti. Facciamo l'esempio più generale della vita religiosa. Sono cresciuti ad esempio i momenti di incontro a tutti i livelli, per cui anche nella vita contemplativa, nella vita monastica, sono aumentate le occasioni di incontro tra comunità, tra esperienze e così via. Dopo vedremo anche in quale misura questo è buono anche nella vita consacrata contemplativa. Sono aumentati gli strumenti di comunicazione, per cui ad esempio ci sono le lettere, ci sono i notiziari e così via, no? Anche voi nella vostra comunità fate la lettera, fate la comunicazione della vostra vita, delle vostre esperienze e così via, per Natale, per Pasqua, con i benefattori, con le altre comunità, eccetera. Strumento buono per aumentare la comunicazione e quindi la conoscenza. Ci si incontra e ci si visita più facilmente, per cui si va magari in un altro monastero, poi ci si scambia la visita e così via, no? Anche qui dopo bisognerebbe fare poi tutto un discernimento anche su questo, vero? Ecco, tutto questo è un aiuto e dobbiamo usarlo, dobbiamo incrementarlo, cogliendo in tutto questo degli elementi positivi che ci aiutano a diventare sempre più fratelli e sorelle, perché aumentano la conoscenza tra di noi. Alimenta uno spirito di famiglia. Questo mi sembra importante anche per comunità di vita contemplativa, che forse per un po' troppo tempo sono state un po' delle isole felici, quindi un pochettino isolate, un po' distaccate le une dalle altre. Questo probabilmente non ha prodotto dei frutti molto buoni, eh? Mentre fortunatamente oggi avete la possibilità di conoscervi anche tra diverse comunità, di scambiarvi le esperienze, di scambiarvi i vissuti e così via, no? Questo è buono, perché? Perché ci aiuta a capire che poi alla fin fine non si è isolati, si è dentro l'alveo di un carisma, si è dentro l'alveo di una congregazione religiosa, eh? L'isolamento di un monastero in se stesso, che poi risultava nello stesso tempo staccato sia dalla diocesi come anche dall'istituto, questo non ha portato dei frutti poi buoni, soprattutto a livello di formazione. Io vi ho sempre ripetuto che probabilmente uno dei problemi fondamentali riguardo alla vita claustrale passionista è stata probabilmente una carenza formativa di un certo tipo, abbastanza solida, proprio perché ogni monastero praticamente si costruiva un pochettino su se stesso, no? Con il cappellano, con l'assistente che arrivava, che non si sapeva bene poi dove voleva portare il cammino. Poi all'interno di una singola comunità il fatto di questa maggior conoscenza, di questa maggior comunicazione ha trovato poi un punto concreto di realizzazione attraverso i momenti di dialogo e di incontro, per cui in ogni comunità oggi ci sono gli incontri di comunità, noi li chiamiamo capitoli, chiamiamoli come li volete, ma ci sono questi momenti di incontro che sono importanti perché ci aiutano a condividere i problemi della comunità, ci aiutano a prendere coscienza dei problemi dell'istituto, i problemi della Chiesa, ci aiutano magari ad approfondire qualche documento del Magistero. Quindi questi incontri formativi all'interno di una comunità non solo sono belli, ma sono indispensabili. Sono indispensabili questi momenti di incontro e di dialogo. E qui il documento dice poi una cosa molto importante, e dice che la vita fraterna, specie nelle comunità più ampie, ha bisogno di questi momenti per crescere. Ha bisogno di momenti di incontro e di dialogo. Quindi non sono facoltativi, non sono un peso, ma sono una necessità. Perché attraverso questi incontri comunitari, prima di tutto si impara a diventare corresponsabili, a sentire che il problema, le decisioni e così via sono realtà che devono coinvolgere tutti, non soltanto qualcuno. E poi aiutano a collocarsi da parte di ciascuno dentro un contesto più ampio, per cui io non vedo soltanto il mio lavoro, il mio servizio, ma colgo che il mio servizio è dentro una comunità, ma è dentro la Chiesa, si colloca dentro il mondo. Questa è la bellezza della comunicazione, il fatto che mi allarga sempre di più l'orizzonte. Non vedo soltanto il mio piccolo angolo che mi è stato affidato. Mantengo lo sguardo a 360 gradi. Chiaramente poi ogni comunità e ogni istituto deve valutare bene i ritmi, le modalità con cui vivere questi incontri fraterni. Difatti il documento dice tra le comunità contemplative questo richiede rispetto del proprio stile di vita, nel senso che non tutti dobbiamo fare le stesse cose. Un conto è una comunità di suore salesiane, un conto è una comunità di monache contemplative. Capite che il tenore, il numero, la quantità, eccetera, di incontri è diversa. Assumono anche un clima forse un po' diverso. Questo è quello che si auspica questo documento. Quindi che cresca la comunicazione, che cresca il dialogo all'interno della comunità, ma anche a livello di istituto, a livello di chiesa. Questo è l'augurio che questo documento fa. Però adesso passa alla nota dolente, perché dice: attenzione, perché certo il dialogo, la comunicazione è fondamentale, ma dove questo viene a mancare, dove non c'è dialogo, dove non c'è comunicazione, dice il documento, qui si genera di solito l'indebolimento della fraternità. Quindi perché una comunità diventa debole, diventa fragile? La risposta è molto semplice. Non perché non si prega abbastanza, perché magari si continua a pregare e a fare tutto l'ufficio, ma la comunità si indebolisce per il semplice fatto che all'interno della comunità manca un reale dialogo e una reale comunicazione tra i membri. Non ci si conosce. Si cammina ciascuno per la sua strada. si vive insieme ma non ci si incrocia mai. E questo può accadere anche tra le mura di un monastero, dove si può vivere insieme, ma si può benissimo vivere insieme senza incrociarsi mai, ovvero senza mai incontrare veramente l'altro. E capite che quando dentro una comunità si instaura un clima di questo tipo, la comunità comincia a perdere pezzi, si indebolisce, fino al punto da diventare una realtà insopportabile, faticosa anche da vivere umanamente, non soltanto spontaneamente. Perché dove manca il dialogo, la conseguenza è che l'altro diventa un estraneo, perché non lo conosco. L'altro diventa un estraneo, ma alla fin fine tutti cadono in un grande isolamento. Thomas Merton diceva: nessun uomo è un'isola. Ma attenzione, se cominciamo a far mancare il dialogo, la comunicazione tra di noi, alla fine tutti diventiamo delle isole. Capite che con questo presupposto costruire una comunità è pressoché impossibile. È una contraddizione in termini. Attenzione, magari, qui dice anche il documento, sì, magari ci si incontra, no? Si fa il capitolo, si fanno queste cose qui. Però di che cosa si parla? Ma si parla delle cose marginali. Quanti chili di patate bisogna comprare, se bisogna pitturare il muro, se bisogna aumentare la temperatura dell'acqua e così via. Si parla di queste cose importanti, però capite che sono cose molto marginali. Non si parla più della vita, non si parla più di quello che io vivo, di quello che io sperimento, delle mie gioie, delle mie fatiche. Io non posso vivere soltanto parlando di detersivi e di cucina e di orto. Devo parlare anche un po' della mia vita, di quello che vivo dentro io, delle mie fatiche, delle mie speranze, delle mie gioie. Questo, guardate, che capita anche nelle famiglie, eh? Nelle famiglie il primo segno di spaccatura, quando avviene? Quando la comunicazione tra marito e moglie diventano soltanto comunicazioni, si dice, di servizio. A che ore arrivi? A che ore torni? Domani quando parti? Sì, sembra che parlino, ma parlano di cose molto tecniche, no? Di servizio, appunto. Non si dice come stai, come hai vissuto questa giornata, che ci sono stati momenti belli, c'è stato qualche momento di fatica. No, si parla soltanto a che ore vai, a che ore torni, perché io devo andare qui, tu devi fare questo. Sì, però vedete che la qualità poi della comunicazione diventa estremamente povera, per cui si diventa degli estranei. Ma vi ripeto, questo accade anche tra marito e moglie. Pensate quanto più può accadere dentro una comunità religiosa, per cui l'altro mi diventa estraneo. Dice il documento: le conseguenze possono essere dolorose. Dolorose perché? Perché l'esperienza spirituale acquista insensibilmente connotazioni individualiste. Viene inoltre favorita la mentalità di autogestione unita all'insensibilità per l'altro, mentre lentamente si vanno cercando rapporti significativi al di fuori della comunità. Sono parole abbastanza pesanti queste, perché si dice, attenzione, quando questo accade, cosa succede? Prima di tutto che io comincio a vivere una vita spirituale individualista, che è negativo questo, perché in una comunità cristiana la vita spirituale è una vita spirituale vissuta insieme. Poi ovviamente c'è anche l'aspetto personale, ma non può essere soltanto un aspetto personale la mia vita spirituale, perché io la devo vivere insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Ma ancor più divento sempre più insensibile nei confronti dell'altro, perché alla fine io mi dico, ma l'importante è che io faccio la mia strada, no? Che l'altro si rompa una gamba, che l'altro rimanga indietro, e beh, affari suoi, io faccio la mia strada, io faccio il mio cammino. Si diventa un po' insensibili nei confronti dell'altro, e capite che questo dentro una comunità religiosa sarebbe una controtestimonianza enorme. Una comunità religiosa nella quale uno fosse insensibile all'altro sarebbe una contraddizione in termini di quella che è la virtù fondamentale, che è la virtù della carità. Poi chiaramente questo è molto più facilitato nelle comunità che non sono di clausura. Cosa succede in genere? Che quando manca uno spessore di dialogo, di comunicazione all'interno, si prende la macchina, si va dagli amici, si va a pranzo di qui, si va a cena di là, perché così lì mi trovo bene. E la comunità viene sempre di più messa da parte, viene sempre di più allontanata. Ecco, allora, ogni comunità dovrebbe farsi un esame di coscienza e chiedersi, ma il nostro livello e la qualità del nostro dialogo, della nostra comunicazione, com'è? Quando ci incontriamo, parliamo di sciocchezze, facciamo comunicazioni di servizio, o abbiamo anche la gioia e il coraggio di parlare un po' della nostra esperienza, delle nostre gioie, delle nostre fatiche? Una delle cose belle che ho trovato, ad esempio, in diocesi, la diocesi dove sono, faccio parte del consiglio presbiterale, no? Che è consiglio che ogni mese, ogni due mesi si incontra con il vescovo, siamo una ventina di sacerdoti, tra cui anche due rappresentanti dei religiosi. Ecco, una cosa bella che io ho visto è che questi incontri, che di per sé dovrebbero essere incontri di gestione, no, dei problemi della diocesi, invece parecchie volte diventano occasioni proprio di una condivisione di vita. Per cui sentire i preti che dicono le loro fatiche, le loro gioie, le loro speranze, dire ma io ho vissuto questo, io ho sperimentato questo, eccetera, no? Per cui a volte sembra di essere in un corso di esercizi, posso dire, cosa che non ho trovato parecchie volte nelle comunità religiose, purtroppo, questa capacità di raccontarsi e di dirsi. Per cui a volte io dico, ma guarda qua, questi preti che sono preti diocesani fanno degli incontri che tante volte neppure i religiosi riescono a fare. Come mai? Certamente occorre un po' di impegno, un po' di mettersi in gioco. E allora il problema va affrontato. Se ci si accorge che ci sono dei problemi di comunicazione, di dialogo, di incontro, qui non bisogna far finta che non ci siano questi problemi, perché questo significherebbe dare una mazzata sulla testa alla comunità. Quindi se ci sono dei problemi di comunicazione e di dialogo, io spero che non ci siano, ma se dovessero esserci, qui il documento dice questo problema va affrontato esplicitamente, quindi non va messo da parte. Non si può dire, beh, vedremo, ma l'importante è volersi bene, perché in genere si fa questa bella frase, no? Che non cambia niente, ma l'importante è volersi bene. Vabbè, ma per volersi bene dovrai fare dei passi, dovrai conoscerti, dovrai incontrarti, dovrai dialogare, mentre tante volte nei nostri ambienti così un po' ingenui, così un po' margherite profumate, no? Diciamo, ma l'importante è volersi bene. Sono sciocchezze, perché volersi bene vuol dire dire tutto e dire niente. Perché se tu in una comunità che ha dei problemi dici l'importante è volersi bene, e di queste frasi non sentite tante, l'importante è volersi bene, quando hai detto questa frase non hai cambiato assolutamente una virgola. Perché? Perché le cose andranno avanti esattamente allo stesso modo, allo stesso modo. Per cui di fronte ai problemi bisogna far fronte con dei gesti concreti, non soltanto con delle pie aspirazioni o bei sentimenti. Bisogna fare delle scelte concrete. Questo è un compito particolare dato a chi ha la responsabilità della guida della comunità. Ovviamente questo è un compito del superiore, di chi ha in mano la gestione, il cammino spirituale di tutta la famiglia religiosa. Il documento dice: il problema va affrontato esplicitamente con tatto e attenzione. Qui non è che devo entrare con il bazooka, con il carro armato per risolvere il problema se non ci si parla. Non bisogna neppure forzare, obbligare più di tanto. Però qui dice il documento: occorre un po' più di coraggio e un po' più di creatività. Ovvero trovare quegli strumenti che ci sembrano più adatti per fare un po' più famiglia. Facciamo un esempio: se una comunità trova più fatica a vivere un dialogo, un incontro in un momento ufficiale, come può essere un capitolo, allora sarebbe intelligente dire, ma cominciamo ad esempio a valorizzare il momento della festa, il compleanno, l'onomastico, eccetera, no? Cominciamo a fare questa cosa molto più semplice, no? Molto più immediata, un po' più informale, che però aiuta a sentirsi più famiglia, aiuta a vincere un pochettino i propri timori, le proprie paure, e aiuta a mettersi di fronte all'altro con una parola di stima, di amicizia, con un sorriso, no? Quindi un po' di creatività. Quindi non tutte le comunità devono fare le stesse cose allo stesso modo, perché ogni comunità è a sé. E allora vedere, ad esempio qui, una comunità di formazione, di che cosa ha bisogno per vivere momenti di dialogo, di incontro e di conoscenza reciproca, e avere il coraggio di sfruttare un pochettino le varie possibilità che ci possono essere date. Forme e strumenti che possano consentire a tutti di imparare progressivamente a condividere in semplicità i doni dello spirito, ovvero si impara a dialogare e a comunicare. È che uno dice, ah, io sono capace, tu no, o io sono capace, tu sì. No, la comunicazione, il dialogo è una scuola in cui devo mettermi in gioco e che devo imparare, è un'arte che devo imparare. E allora questo da parte di tutti deve essere un impegno fermo. Da parte mia voglio che ci sia l'impegno a un dialogo, a un confronto, a una comunicazione vera con i miei fratelli e le mie sorelle. non spaventandosi se ci sono delle fatiche, se ci sono degli ostacoli, beh, quella mi ha fatto un torto, e quella mi ha postato il piede, e quella ha detto così, eccetera, allora io sto zitta, non gli rivolgo più la parola, se la incontro per la strada, per la scala, io giro la testa dall'altra parte. Sono sciocchezze, e se diamo dietro a queste, a questi nostri pallini, non impareremo mai l'arte del dialogo, non impareremo mai la comunicazione, saremo degli eterni bambini che continuano a correre dietro e a fare dispetti. Ma nella vita non si può camminare facendo dispetti e rimanendo infantili, A un certo punto bisogna diventare persone adulte, capaci di gestire i propri sentimenti e le proprie emozioni. Non possiamo correre dietro ai nostri istinti, ai nostri capricci, momento per momento. Questo non è valido dal punto di vista psicologico umano, ancor più questo è una controindicazione esplicita ad una vita religiosa. Se poi fosse all'interno di una vita monastica claustrale, ancora di più, perché io penso che uno dei requisiti fondamentali per vedere se una persona è adatta ad una vita contemplativa claustrale è vedere se questa persona è capace di dialogo e di comunicazione. Se una persona non fosse capace, fosse tarata o non volesse mettersi in un percorso di scuola, di dialogo e di confronto, io penso che una comunità claustrale non fa per sé, sarebbe la strada giusta, proprio perché la vita claustrale è una vita chiusa, è una vita molto di relazione stretta, per cui se uno non è capace di dialogo, di confronto, di maturità anche umana, quella comunità, quella vita claustrale diventa un inferno. Invece di aiutarmi ad avvicinarmi a Dio, diventa invece qualcosa di traumatico e di disperante. Vi ripeto, che ci siano delle difficoltà nella comunicazione, nel dialogo, questo sempre. C'è anche tra marito e moglie la difficoltà del dialogo e del confronto. Ma è un conto dire, sì, ci sono le difficoltà, però voglio imparare a fare un cammino ascetico, umano, spirituale, psicologico, che mi permetta di crescere. Un conto invece dire, no, io voglio andare avanti per la mia strada e non mi interessa degli altri, no. Se ci fosse questo atteggiamento, io direi il discernimento qui è subito fatto. Non è una persona adatta ad una vita di clausura. Attenzione a quello che dice il documento. Dopo spero che i fogli li abbiate, no? Quindi andate a rileggerveli dopo con calma. Il documento a un certo punto dice alla fine del numero 32: la comunione nasce proprio dalla condivisione dei beni dello spirito, una condivisione della fede e nella fede, ove il vincolo di fraternità è tanto più forte quanto più centrale e vitale è ciò che si mette in comune. Questa è una frase che dovrebbe essere imparata a memoria. Noi vogliamo fare comunione? Sì. Ma su che cosa vogliamo fare comunione? Perché siamo belli? Perché siamo simpatici? Perché ci vogliamo bene? No. Non è questo il motivo per cui vogliamo fare comunione. Noi vogliamo fare comunione perché abbiamo tutti scoperto che Gesù è il centro della nostra vita, è il punto di riferimento della nostra vita. E allora, più io sono convinto che Cristo è il centro della mia vita e mi ritrovo con altre persone che dicono sì, anch'io sento che Gesù è il centro della mia vita, capite che allora la comunione diventa fortissima. D'accordo su questo? Mi sembra chiaro, no? Se invece una cominciasse a dire, ma il centro della mia vita sì, c'è Gesù, però c'è anche le mie fantasie, i miei desideri, eccetera. Capite che allora questo non è più avere un punto comune, forte, di coesione. Quindi il criterio del fare comunione all'interno di una vita comunitaria, di vita religiosa, è in quale misura Cristo è il punto di riferimento e di convergenza della nostra vita. Se c'è questo, si fa una comunità. Ma se ciascuno di noi avesse, ciascuno, il proprio punto di riferimento, una c'ha Buddha, l'altro c'ha Maometto, l'altro c'ha... abbiate pazienza, cos'è che ci mette insieme? Cos'è che ci raduna? Cos'è che ci unifica? Quindi che Cristo sia il punto di riferimento. Il vincolo della fraternità è tanto più forte quanto più centrale e vitale è ciò che si mette in comune. Di qui non ci si scappa. Se Cristo è il centro del cuore di ciascuno di noi, faremo una vera comunità. Se nel centro del nostro cuore ci sono altre cose, fare comunità è impossibile, perché non ci sarà la calamita che raccoglie tutto. Qui poi il documento, qui alleggerisco, passo, vado veloce. Il documento dice, per imparare a condividere la nostra fede, il nostro vissuto umano, spirituale, abbiamo degli strumenti. Certo che abbiamo gli strumenti, il documento anche ne suggerisce alcuni. Mette al primo posto la condivisione della parola di Dio. Quindi che ogni comunità, soprattutto formativa, abbia la possibilità di incontrarsi attorno alla parola di Dio e condividere la parola di Dio, condividere la vita, non condividere l'esegesi. Ma questo autore dice questo autore dice quell'altro, no? Non mi interessa quello che dice l'autore. Tu di fronte a questa parola di Dio cosa vivi, cosa sperimenti, quale gioia, quale fatica? Impara a dirla, impara a comunicarla. E allora si crea questa condivisione di beni e di frutti spirituali. Quindi la condivisione della parola, il discernimento comunitario. Ci sono dei problemi da risolvere? Ecco, mettiamoci insieme, cerchiamo insieme di capire quello che è realmente il bene di tutti, alla luce di quello che il Signore ci suggerisce. Questo aiuta a fare un cammino di dialogo e di comunicazione. Mettere giù un progetto comunitario, poi mette la correzione fraterna, la revisione di vita. Vedete che gli strumenti possono essere moltissimi, eh? Non è che bisogna farli tutti. Però dico, ogni comunità dovrebbe dire, usiamo questo strumento per aiutarci nel fare un cammino di dialogo e di confronto. Attenzione, poi qui viene detto una cosa importante riguardo a voi, non che il documento parli del monastero di Ovada, né? Però dice, tutto ciò acquista maggiore importanza in questo momento, in cui in una stessa comunità possono convivere religiosi non solo di diverse età, cosa che succede, ma anche di diverse razze, di diverse culture, di diversa formazione culturale, teologica, religiosi provenienti da diverse esperienze compiute in questi anni. Quindi dice, soprattutto nelle comunità in cui ci sono queste grandi diversità, trovare momenti di dialogo, di confronto, di conoscenza reciproca è fondamentale. proprio perché si proviene da mondi diversi, quindi motivo in più per conoscersi ancora più profondamente. Altrimenti ognuno crede di poter imporre all'altro di fare come lui ha sempre fatto, no? No. Se in una comunità cominci a avere persone di altre razze, di altre culture, di altre formazioni, devi conoscere e devi essere disposto a cedere qualcosa e acquistare qualcosa, vicendevolmente, sia da una parte che dall'altra. Senza dialogo e ascolto c'è il rischio di condurre esistenze giustapposte o parallele, il che è ben lontano dall'ideale della fraternità. Se non c'è dialogo, non c'è ascolto, ognuno va sul suo binario. Ci si incrocia magari, però non ci si ferma, non ci si dialoga, non si dialoga insieme. Ognuno va per la sua strada. Poi un ultimo accenno lo fa con i mass media. Dice, anche l'importanza dei mass media non è da trascurare per avere, ad esempio, una comunicazione con il mondo intero, sapere che cosa succede nel mondo, eccetera, no? Quindi radio, televisione, eccetera. Però, attenzione, qui dice... A questo riguardo da molte parti si richiede una approfondita formazione alla recezione e all'uso critico e fecondo di questi mezzi. Soprattutto in una comunità contemplativa non possiamo far entrare tutti i mezzi di comunicazione a tutte le ore, internet, TV, eccetera, per carità. Quindi non demonizziamo, non buttiamo tutto nel cestino della spezzatura, però dire, questi strumenti li vogliamo usare per questo, in modo critico, in modo intelligente, in modo che non vengano a, in qualche modo, a inquinare lo stile di una certa vita, soprattutto all'interno di una vocazione monastica contemplativa. Io so di comunità che hanno la televisione in refettorio, mi astengo da ogni giudizio, ma non mi sembra il caso che in un monastero di vita contemplativa ci sia la televisione in refettorio. Primo perché facciamo le prediche alle famiglie che non devono avere la televisione in cucina, perché devono dialogare insieme. Mettere la televisione in refettorio non mi sembra non plus ultra. A quel punto dico, parliamo che forse è meglio. Vabbè, ci può essere una volta, direi. Vabbè, c'è il Papa, però il Papa si spera che ci sia almeno una volta ogni 8 anni, che non ci sia tutte le settimane, no, il Papa? Però con giudizio e con criterio, direi. Poi la televisione ti obbliga poi a guardare, no? Un conto è ascoltare per dire una cassetta, eccetera. Questo ti aiuta a rimanere concentrato un po' dentro di te. Un conto invece è la televisione che ti obbliga a mangiare con gli occhi fissi verso il teleschermo. In un monastero non mi sembra che sia la cosa più utile. Va bene, termino qui.
0: Ci ha accompagnati Padre Franco. Ci ha accompagnati Padre Franco.

0: gli occhi della sposa, i misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero doloroso. Gesù fustigato alla colonna per noi. Pilato sa bene che Gesù è innocente. Tuttavia i capi dei giudei aizzano il popolo e lo spingono a gridare «Crocifiggilo!». La stessa folla che qualche giorno prima aveva osannato Gesù ora urla «Crocifiggilo!». Il governatore romano è certo dell'innocenza di Gesù, ma cede alla pressione dei più. Permette il sopruso contro l'innocente indifeso. Egli è il rappresentante di tutti coloro che, per non perdere il potere, sono disposti a tacere di fronte all'ingiustizia e diventano conniventi col male. Pilato, da abile politico, si è sempre tenuto alla larga delle questioni religiose. Perché questi giudei rissosi lo obbligano a interessarsi di questioni che non gli competono? Durante la requisitoria ha più volte tentato di liberare l'illustre imputato. Si è scontrato, tuttavia, con l'inamovibilità dei capi di Israele. Liberare Gesù avrebbe significato mettersi contro i capi del popolo, che non accettano nessun ragionevole compromesso. Alla fine cede. Consegna Gesù alle guardie perché venga prima flagellato e poi crocifisso. Perché Pilato fa flagellare Gesù? Ormai è già stato condannato. Perché infierire contro di lui? Forse semplicemente perché quella è la prassi. Forse perché il figlio di Dio gli ha creato troppi fastidi. Lo ha messo anche contro la moglie. La vera ragione, tuttavia, è che nell'odio non c'è ragione. I malvagi infieriscono sull'agnello di Dio senza ragioni. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragioni. Il rosario ci fa meditare l'orrendo spettacolo dei pagani che con terribili fruste a cui sono legati chiodi e piombini mettono a nudo gli organi interni del figlio di Dio. La schiena dell'innocente diviene tutta una piaga. I soldati, vedendo che il condannato non sviene, infieriscono ancora di più. Essi godono della mia caduta, dice il Salmo. Si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso, mi dilaniano senza posa. Gesù è circondato da nemici, è trattato come un malfattore. Colui che avrebbe potuto usare la sua potenza per chiamare più di 12 legioni di angeli a sua difesa non si sottrae al martirio. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro spada come lama affilata. Gesù, pur nel mezzo della tempesta più terribile, non ha mai smesso di affidarsi nella preghiera all'amato Padre. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare. Ad assistere all'orrendo spettacolo ci sono Maria, Giovanni, Maria di Magdala, Maria di Cleofa e altre donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea. La madre del condannato è trafitta dal dolore. Vedere l'amato figlio con cui ha vissuto per 30 anni, trattato così ingiustamente, le arreca un dolore infinito. Non potrebbe resistere se non avesse intorno le discepole del Signore che la sostengono e soffrono con lei. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Perché la Chiesa ci fa meditare uno spettacolo così orrendo? Perché nei misteri del Rosario la nostra memoria deve riandare a qualcosa di così terribile? Perché Gesù non ha mai smesso di rimettere la sua causa al Padre. In ultima analisi, è Lui che permette che il suo figlio prediletto sia trattato come il peggiore dei peccatori. Abisso di amore senza fondo per noi. Oh Dio, la nostra povera mente si smarrisce. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. Guardando a ciò che il Signore ha sofferto per liberarci dal peccato, siamo spinti a prendere in odio il male e a convertirci al bene. Ammirati da Cristo, che risponde al male col bene, possiamo, in forza della sua grazia, imparare a vincere il male col bene. Ciò che contempliamo in questo mistero del Rosario è Cristo che umilia se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Da parte nostra dobbiamo fare tutto il possibile per fuggire la sofferenza, come Cristo fugge più volte la cattura. Tuttavia, quando la prova è inevitabile, solo guardare al Figlio di Dio può consolarci e sostenerci. La sofferenza, dal punto di vista puramente umano, è solo una maledizione. Solo attraverso Cristo, che ha patito la passione per salvare i peccatori, acquista un significato redentivo. Guardando alla passione di Cristo, scopriamo come le sofferenze del nostro corpo e della nostra anima hanno un misterioso significato positivo per la salvezza del mondo. Se Cristo ci dona il suo corpo, anche noi siamo spinti a donare il nostro corpo. Quando il Padre ci chiede questo sacrificio attraverso la malattia o l'ingiustizia subita, la passione di Cristo ci insegna che ogni istante della nostra vita, anche il più doloroso, è strada alla vera vita che ci sarà donata dopo la morte. Fin d'ora, tuttavia, ci viene donata la pace, frutto dell'obbedienza al disegno del Padre.

gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: misericordia. Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci porre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio, li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui, che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringici al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Non fare la volontà di Dio, quinta meditazione. Buon ascolto.

0: Allora, riprendiamo un po' il nostro percorso. Siamo alla nostra quinta meditazione. Devo dirvi la verità che la meditazione che sto per farvi oggi pomeriggio avevo pensato di farla domani, ma ho sentito l'urgenza invece di farla oggi. Forse perché anche tematicamente credo che forse si sposi di più anche con quello che abbiamo fatto questa mattina, con quello che è un po' il tema che ci sta accompagnando in questa nostra giornata. Permettetemi oggi quindi di non andare avanti rispetto alla lettura del libro di Giona e di fermarmi ancora una volta su quello che questa mattina abbiamo affrontato insieme. Ecco, voglio ripartire da un'immagine che vi ho lasciato. È l'immagine del popolo di Israele che arriva davanti al Mar Rosso. Il mare, dicevamo questa mattina, rappresenta l'impossibilità. È l'opera della redenzione, è Dio che apre una strada nell'impossibilità. Quindi l'esperienza della grazia di Dio è l'esperienza di qualcosa che non possiamo darci da soli. Ci sono delle cose che dobbiamo darci umanamente e cose invece che sono più grandi della nostra umanità, della nostra capacità. E una persona può abitare la propria crisi, affrontare anche i cambiamenti della propria vita, vivere in maniera significativa la propria esistenza, se innanzitutto impara a fare il proprio possibile, impara a fare la propria parte, mette in atto tutto quanto umanamente può fare. Durante i ritiri e gli esercizi mi capita spesso di sottolineare un aspetto che tante volte può sembrare paradossale, no? Molti di noi sono convinti magari di vivere dei momenti della vita veramente molto bui e siccome magari hanno leggiucchiato qualche vita di santo pensano che sono arrivati nella notte oscura, che non deve essere un'esperienza bellissima, però vuoi mettere Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, Madre Teresa di Calcutta, cioè guarda, sto nella notte oscura. Ma a volte la nostra notte oscura non è un'esperienza mistica, è semplicemente la conseguenza di cose che non abbiamo fatto umanamente. Cioè ci troviamo al buio perché non abbiamo acceso la luce. Ad esempio, non abbiamo messo in atto tutte quelle strategie umane che dovevamo mettere in atto per non cadere così nel fondo della nostra esperienza. Quindi quel tipo di esperienza, più che essere un'esperienza spirituale, è un'esperienza drammatica, umanissima però. Se tu non hai capacità di parlare, di imparare ad esempio una relazione che ti aiuti nella vita, di imparare ad esempio a appoggiarti su delle amicizie che ti aiutano a vivere, è ovvio che una persona che non ha nessuno con cui condividere, prima o poi scoppia. E non è un'esperienza spirituale, è un dramma psicologico questo, affettivo, umano, esperienziale. E a volte non ci vogliono chissà quali miracoli, serve semplicemente il miracolo di una persona che ti sta ad ascoltare, che è una cosa umanissima, che è il nostro possibile. Delle volte noi ci perdiamo, soprattutto nella vita interiore, in un bicchiere d'acqua, cioè pensiamo che dobbiamo fare chissà quale atto eroico, no? E invece a volte dobbiamo recuperare semplicemente quel minimo sindacale, molto semplice, a volte paradossalmente anche molto banale, che se però viene a mancare nella vita di una persona, la vita comincia a diventare invivibile. Se tu cominci a non mangiare per più giorni, viene da sé che il tuo corpo non viene più sostenuto e tu avverti debolezza. La debolezza che viene dal fatto che non mangi non è un'esperienza spirituale. La debolezza che vivi in quel momento è mancanza di cibo. Ora, usciamo fuori dalla metafora. Molte volte noi siamo al buio e l'esperienza del nostro buio non è tanto un'esperienza spirituale, ma quanto il fatto che non abbiamo ancora messo fuori sul tavolo tutto il nostro possibile, tutto quanto noi umanamente potevamo fare. Solo dopo che abbiamo fatto questo, allora possiamo anche dire di fare l'esperienza di trovarci davanti al Mar Rosso. Apro e chiudo una parentesi rispetto a questo. Dicevamo ieri che si va a finire in fondo al mare perché si è trascinati giù nell'abisso dal cuore di pietra. E dicevamo che esiste il contrario del cuore di pietra. Il contrario del cuore di pietra è, ad esempio, un cuore che non ha nessun tipo di schermo, di schermatura. È esattamente il contrario del cuore di pietra, perché è un cuore che agisce senza avere nessuna prudenza, senza avere nessuna furbizia. Anche questo non va bene. Cioè, a volte noi ci esponiamo nella vita a fare un tipo di esperienze che, se tu non hai gli anticorpi giusti e l'atteggiamento giusto, invece di essere di aiuto a te stesso e agli altri, tu vai a fondo con gli altri. Allora, facciamo un esempio molto concreto di che cosa significa avere un cuore eccessivamente di carne, che non ha nessuna schermatura. Se una persona sta affogando e tu ti butti in acqua e affoghi con quella persona, lì hai raddoppiato il problema. Lì serve che, mentre uno sta affogando, innanzitutto ti accorgi che uno sta affogando, che ti protendi verso quella persona, ma che almeno tu stai sulla barca, perché se non stai sulla barca non puoi tirare questa persona in salvo. Questa esperienza la facciamo soprattutto quando ci andiamo a caricare a volte dei pesi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, ci buttiamo a capofitto pensando noi di essere il Messia, ma noi non siamo il Messia. E ci sono delle cose in cui dobbiamo avere l'onestà di dire: non lo so fare, questa cosa io non la so fare. Noi non siamo chiamati a saper fare tutto. Ogni tanto si sente in giro, anche a livello culturale, no? Che la cosa che conta di più è l'onestà delle persone. È vero, cioè, quanto è bello poter stare accanto a delle persone che tu sai essere belle persone, persone oneste. Ma guardate che non basta che una persona sia onesta perché automaticamente sia anche brava a fare qualcosa. Perché una persona che è brava a fare qualcosa è dotata non solo dell'onestà, ma di quella parte dell'onestà che a volte a noi manca. Si chiama onestà intellettuale. L'onestà intellettuale è dire che se tu non sai portare una nave, non devi far finta di saperla portare. Che tu in te stesso sei una brava persona, sei onestissimo, ma devi avere l'onestà intellettuale di dire: io la nave non la so portare. A volte, soprattutto in ambito spirituale, io diffido sempre moltissimo di persone che si propongono eccessivamente come guide spirituali, come persone che devono riaggiustarti, tirarti fuori dal tuo abisso, dal tuo buio. Solitamente, quando accadono questi eccessi di zelo, tu ti trovi davanti a degli apprendisti stregoni, a gente che non sa come si gestisce l'interiorità e, invece di aiutarti, peggiora la situazione. Una persona dotata di accompagnamento spirituale, ad esempio, ha una grande consapevolezza del proprio limite, cioè sa che non è Gesù, sa che lui non è il Messia, deve evitare assolutamente di rispondere alle domande che tu ti porti dentro, non deve rispondere al posto tuo, peggio ancora, non deve fare le scelte al posto tuo, deve aiutarti, deve accompagnarti. Ma solitamente le persone che lo fanno con retta intenzione, con tutto il cuore. Ma non basta con tutto il cuore. Qualcuno di voi che forse è abituato a sentire magari i miei ritiri, le mie conferenze, sa che cito spesso quei poveri universitari con cui io vivo, no? Che ogni tanto non sanno cucinare. Allora ogni tanto no, non è vero, alcune cose le sanno fare, non tutto. Ma ogni tanto arriva a tavola, prima nel passato di più, arrivava a tavola qualcosa di immangiabile. E siccome io poi non ho nessun tipo di delicatezza, appena assaggiavo dicevo: sta cosa non si può mangiare. Subito, l'abbiamo fatta con amore. Ma non basta che tu la cosa la fai con amore, se non sai cucinare, devi ammettere di non saper cucinare. Cioè, ci ho messo l'amore, ho capito, ma è immangiabile. Ora, immaginate un po' che tutta questa cosa dice: no, io ho fatto questo nella mia vita, però l'ho fatto con amore. No, devi imparare a farlo bene,
1: con competenza. Devi imparare a farlo, non semplicemente dicendo vabbè, ma tanto ci ho messo il cuore. No, il cuore è quel valore aggiunto che santifica quella cosa, ma non è in sostituzione, ad esempio, alla tua competenza. Io mi preoccupo sempre quando durante, in sede d'esame all'università, arriva qualcuno, si siede e subito, prima che io apra bocca, mi dice: professore, questo corso è stato bellissimo, mi ha aiutato tantissimo, io questa materia l'ho amata. Quando dicono così significa che non hanno studiato, però mi mettono subito l'amore, in modo tale che io avrò compassione del fatto di dire: però gli è piaciuto il corso, mo cercherò di essere più buono. Allora, ovviamente sono esempi che esagerati che ci aiutano a capire che cosa intendiamo. Bene, Gesù risolve questa faccenda del cuore senza schermatura in questo modo. Dice che noi dobbiamo essere semplici come le colombe e prudenti, intelligenti, furbi come i serpenti. Il nostro vero problema è la separazione di queste due caratteristiche. Noi siamo o solo colombe o solo serpenti. Non riusciamo a tenere insieme queste due caratteristiche, cioè essere puliti, semplici, mettere davvero il cuore, ma lasciare che questo cuore non sia un cuore sbracato. È un cuore che deve avere anche la sua intelligenza, la sua furbizia, la sua capacità di saper capire che cosa si può o non si può fare. Ecco perché non esiste una regola d'oro, capite? Cioè, quello che è stato buono per una persona non è detto che è buono per un altro. Perché se tu sei sempre rigido, non è detto che la rigidità ripaga sempre. Come se sei sempre comprensivo, non è detto che la comprensione ripaga sempre. Perché ci sono delle rigidità che allontanano e delle comprensioni in cui la gente se ne approfitta. Quindi tu devi saper mediare sempre queste due cose, cioè no al cuore duro, ma nemmeno al cuore sbracato. Cioè esiste un cuore che conserva una sua intelligenza. Basta guardare Gesù, un cuore pensante, per citare Etillesum, un cuore pensante. E lei diceva un cuore pensante della baracca, e lo diceva nel cuore di un campo di concentramento, a pochi giorni dalla sua morte. Bene, quello che mi piacerebbe dirvi è che se è vero che il cuore duro è frutto di una storia che abbiamo vissuto o di cose che abbiamo fatto, è vero che a volte il cuore sbracato è l'ingenuità. Avete presente quando le persone magari si convertono da adulti, no? E hanno queste conversioni da adulti e hanno st'entusiasmo, no? Che vorrebbero spostare le montagne, e solitamente ci mettono veramente tutto il cuore, ma molto probabilmente in quel zelo di fare, che è proprio l'entusiasmo dei convertiti, fanno danni a se stessi e a volte anche agli altri. Allora serve qualcuno che deve misurare, rimettere di nuovo, dice non così. È un po' come quelle persone che partono subito in quarta, no? Hanno conosciuto l'amore di Dio e già si vedono missionari dall'altra parte del mondo, a dare la vita, a morire martiri, a costruire questo, quest'altro. Cioè, senza rendercene conto che se è vero che ci parte subito l'immaginario quando abbiamo fatto un'esperienza positiva, chi ti vuole bene deve aiutarti a normalizzare quell'esperienza positiva perché tu possa innanzitutto viverla qui, nella quotidianità. Non tutti siamo chiamati a fare delle esperienze forti dall'altra parte del mondo, però tutti, vedete amici, siamo chiamati alla santità, tutti, e quindi siamo chiamati a usare seriamente il cuore. Ecco, questa era la premessa che volevo fare oggi pomeriggio. Ora, che cosa ho pensato di consegnarvi in questa nostra quinta meditazione? Vorrei per un istante stoppare, fermare, sospendere la storia di Giona. Tenetela a mente, ma fermiamoci per un istante e vorrei che la vostra attenzione si spostasse su un'altra storia, una storia che non trovate nella Bibbia, una storia che a me, per esempio, colpisce moltissimo perché è carica di un immaginario, di un simbolico che aiuta molto le dinamiche umane. È la storia di Ulisse. Voi sapete che Ulisse, tutta la vicenda di Ulisse è un tentativo di tornare a casa, è un tentativo di tornare a Itaca. E questa cosa rappresenta forse in maniera somma che cos'è il desiderio che c'è nel cuore di ogni persona. Tutti noi vorremmo tornare a casa, tutti noi vorremmo tornare a un posto dove tu ti senti al posto giusto, appunto, ti senti amato, ti senti che c'è qualcuno per cui vale la pena dare la vita. E tutta la vita di Ulisse è questo tentativo di riuscire a tornare a casa. E in questo tentativo di tornare a casa, che lo terrà anni e anni lontano, c'è una vicenda che forse ci aiuta a illuminare un po' quello che abbiamo tentato di dire stamane. E cioè, c'è un momento in cui Ulisse deve attraversare un territorio, una geografia pericolosissima. È il territorio, le isole, abitate dalle sirene. Ora, qual è il male delle sirene? Le sirene hanno un canto che ipnotizza, affascina, attira e inibisce la libertà delle persone che ascoltano questo canto, e queste persone cadono in una sorta di schiavitù e arrivano fino alla morte. Ecco, la sfida è riuscire a passare indenne in mezzo alle sirene. Avete in mente questa immagine della vita di Ulisse? Bene. Che cosa sono le sirene? La nostra interiorità è abitata da sensazioni, pensieri, emozioni, esperienze che hanno un grande valore, cioè che si portano addosso un grande valore ipnotico. Ad esempio, ci sono dei dolori che veramente sono ipnotici, cioè quando tu ti fissi su quel dolore non riesci a vedere nient'altro, sono totalizzanti, riempiono tutta la scena. Te ne accorgi, ad esempio, perché quel dolore diventa dentro di te una paranoia, non riesci più a distrarti. Tutti noi abbiamo, ad esempio, dolori così. Tutti noi abbiamo ferite così. Tutti noi abbiamo peccati così. Tutti noi abbiamo sogni così. Ci sono anche dei sogni che sono delle sirene. Immaginate una persona che da sempre c'ha in mente che deve fare quella cosa nella vita e passa tutta la vita volendo fare quella cosa, ma nel frattempo, nel desiderio di fare quella cosa, non vive il presente. È una tentazione questa. Ora, in questi giorni ci siamo resi conto che davvero il nostro cuore è un deserto pericoloso, che non è una passeggiata entrare dentro noi stessi, lo dicevamo all'inizio, che dentro noi stessi a volte troviamo molta roba in cui alcune cose riusciamo a dirle, a rimetterle in ordine, a dargli una regolata, ma ci sono tante cose che sono più grandi delle nostre forze, più grandi dei nostri ragionamenti, più grandi della nostra umanità. Non basta, dicevamo già, aver capito una cosa per poi viverla automaticamente. Cioè, immaginate una persona che ha subito un lutto, tu vai e gli dai questa informazione, gli dici: non soffrire perché Gesù è risorto. È un'informazione giusta. Io sto dicendo una cosa sbagliata: Gesù è risorto, Gesù ha vinto la morte. Ma secondo voi basta dare a una persona questa informazione e automaticamente con l'informazione gli cambia la vita? No, perché a volte il desiderio, la mancanza di quella persona che ami è fortissima, e davanti all'informazione che Gesù ha vinto la morte, quell'informazione non ha nessuna forza. Per farvi un esempio, molte cose le abbiamo risolte in termini di logica e di ragionamento, ma poi in termini pratici non ci riusciamo, dice Paolo. Io sento di me come una forza che mi trascina, un desiderio che mi conduce fino a sperimentare la morte. Io faccio il male che non voglio, dice Paolo. Quante volte noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza? Quante volte, ad esempio, caratterialmente, per indole, per la storia che abbiamo, no? Dice, io non vorrei dare un peso al giudizio degli altri, ma è più forte di me, cioè non è una questione consapevole, è inconscia, mi fa soffrire sapere che uno pensa male di me, è un esempio. Ora, dove trovo la forza se il ragionamento non mi aiuta? Se le mie forze non mi aiutano? Se quello che umanamente posso fare io non mi aiuta, dove la trovo la forza? Ecco perché ci siamo rivolti a Ulisse. Ulisse, per attraversare, diciamo così, questo arcipelago abitato dalle sirene, è geniale. Le faccende sono due. O si mettono nelle orecchie dei tappi di cera in modo tale da non sentire il canto, oppure bisogna trovare un'altra soluzione. Ora, se voi, qui è una richiesta che faccio io a voi, se mi sapete dire come si fa a mettere i tappi interiormente per non sentire tutte queste robe, ditemelo, io non lo so come si fa, Riuscite a sedervi, a pregare e a dire, io ho la capacità di stoppare tutti i pensieri quando mi metto a pregare, ho la capacità di non sentire più emozioni a destra e a manca che mi trascinano? Tutti vorremmo, come l'equipaggio di Ulisse, avere dei tappi a disposizione che tu tiri fuori, metti dentro le orecchie e dici, sto a posto, posso passare, perché per me le sirene non avranno nessun tipo di forza. Questa è una roba che è bella dirla, E a volte, anche in una certa spiritualità, che non so quanto sia cristiana però, no? Vendiamo delle tecniche di meditazione che dovrebbero, secondo noi, creare questa sorta di vuoto interiore. Questo, innanzitutto, è molto pericoloso, perché il cristianesimo non ci educa ad entrare dentro noi stessi per fare vuoto, ma ad entrare dentro noi stessi per incontrare qualcuno. Cioè, il problema non è soltanto svuotarci di tutto ciò che ci distrae, svuotarci di tutto ciò che ci tira a destra e a manca. Il problema è incontrare qualcosa di significativo.